0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is in the club.

ascoltate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.
2: Sono Babs and Clark.
3: This is Calvin Harris.
4: No,
5: Steve Aoki.
6: It's David Guetta.
7: I'm Afrojack.
8: This is Axwell.
9: David Morales.
10: I'm Fatboy Slim.
1: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della musica elettronica.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the club.
2: This is-

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La notte dance firmata Radio 105. Yeah. Benvenuti nel nostro club on air.
2: Bonsai Basic Beats.

0: SI Basic Beats.
1: Club. Benvenuti nel nostro Club On Air.

I am ready.

0: Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
3: Detox.
1: We have a license to

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Detox. Detox Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have a

0: Q Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Radio 105. Proud to be different.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Domenica 21 giugno 2026, Nicolò Torielli e buongiorno a Davidino.
1: Ma buongiorno a te, ciao Nick.
0: Buongiorno Davide, settimana impegnativa, c'è stato il 105 Summer Festival, c'è stato il compleanno della radio ed oggi siamo qua con voi come ogni domenica dalle 6 fino alle 9. Fammi ringraziare e salutare anche Francesca Pinna che ci fornisce tutte le notizie e curiosità che tratteremo nel corso di queste tre ore. Tra l'altro oggi puntatone perché avremo un super ospite, parleremo di cucina, verrà a trovarci lo chef di fama internazionale, fammela menare un po' perché comunque quando abbiamo determinati ospiti è bello dire abbiamo lo chef di fama internazionale, come quando abbiamo avuto Monica Bentabetova o la nostra professoressa Alessia Giandomenico di Studio Facile Conale. Oggi verrà a trovarci Diego Rossi, quindi, e fammelo dire, piatto ricco, mici ficco, questo è 105 Super Weekend, diamo il via a questa domenica bestiale.

0: Dance No More, Harry Styles, questo è 105 Super Weekend, il disco che inaugura questa domenica 21 giugno, ma c'è un altro rito che inaugura, Davidino, la nostra domenica. Come state già sentendo dalla chitarrina in sottofondo, è vero, le alte temperature ci affaticano, ci buttano a terra. Uno non c'ha voglia magari di fare le solite commissioni, però non temete, perché adesso, da quando partirà, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, daremo un'altra marcia, daremo un senso alla vostra domenica, perché il sole va salutato, onorato, ma soprattutto glorificato.
1: Kikiriki, che giornata.
0: Buongiorno.
1: Il sole splende forte.
0: 105 Super Weekend.
1: Kikiriki, è già di qui alla fattoria. Kikiriki,
0: pussa via.
1: Tu vecchia nuvola già segna radio. Strillo
0: sotto la cappa.

0: vicino con la voce a far chicchirichi, sorgerai di meglio sai.
1: E adesso che abbiamo dato il nostro buongiorno al sole a tutta Italia, possiamo dare una giusta marcia alla nostra domenica.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica. Questo è 105 Super Weekend. State già bevendo il caffè? Vi siete appena alzati? O state rientrando a casa dopo la notte passata lavorando, facendo festa? Se avete bisogno però di quella carica che ti può dare o la droga, che noi non parliamo della droga però, ovviamente, cari ascoltatori, o il caffè, che invece è un eccitante ma è anche un rito, è una ritualità italiana, sappiate che c'è una nuova tipologia di caffè. Sto parlando del caffè a ultrasuoni, che è un'idea del professor Trucillo. In cosa consiste il caffè? No. Scusa, allora, perché stai guardando il canale 66? Non vede Davidino che fa? Rifammi il gesto. No, è una notizia seria. Il professor Trucillo ha inventato questo caffè che grazie agli ultrasuoni estrae l'aroma, gli oli e la caffeina del caffè macinato. Il risultato è un espresso pronto in circa 3 minuti a temperatura ambiente, con un consumo di energia fino al 75% più basso rispetto al metodo tradizionale. E qui i classici consumatori di caffè potrebbero dire: è diverso. No, perché è stato fatto un test e i partecipanti che hanno assaggiato questo caffè di ultrasuoni non si sono accorti della differenza con il caffè normale. Mi fai... Davide, se iniziamo la mattinata così, però non ci arriviamo alle 9. C'è Bosa Magnetic.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather a 105 Super Weekend. La domenica mattina, questa è ancora la prima ora. Quindi sai cosa ti dico? Che iniziamo a parlare piccanti, piccanti. Finché siamo dentro la prima ora e non ci sono ancora i bambini che ci ascoltano, vi diremo del perché le serie televisive piccanti hanno dei sorprendenti benefici sulla coppia. Rimanete con noi, 105 Super Weekend, torna tra pochissimo. 105 Super
1: Weekend. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
14: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
15: Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

Max, IPIO, però anche no, 105 Super Weekend, come vi dicevo, l'ora piccante perché di solito quest'ora ci ascoltano persone o che stanno andando al lavoro o che stanno tornando dal lavoro, di bambini. Poi adesso iniziano ad arrivare i messaggi al 342-41-1505. Ciao Nick! E allora, genitori, tappate le orecchie ai vostri figli perché stiamo per spiegarvi del perché le serie televisive piccanti con tante scene di sesso possono avere dei sorprendenti benefici nella coppia. Ebbene sì, perché le scene sessuali aiuterebbero a ridurre lo stress, aumentare l'autostima e rendere più facile parlare di sesso con il partner, superando imbarazzi e tabù. Inoltre, la visione di scene intime stimolerebbe il rilascio di ormoni come ossitocina e dopamina, che sono quegli ormoni che alla fine vengono sempre fuori quando si parla di benefici riguardo tutte le notizie che diamo, legati al piacere, alla felicità e al benessere. Avete capito? Quindi un consiglio che vi diamo con la vostra partner o il vostro partner è guardare serie televisive piccanti. Ma un consiglio ancora più attivo ed efficace è ciulate, fate l'amore, perché se l'appetito viene mangiando, anche l'amore viene facendolo. Questo è 105 Super Weekend e adesso arriva lei, Charlotte Cardin, con la sua

Carlos Blu, Edge of Desire, 105 Super Weekend. Questa è la prima ora, vi terremo compagnia fino alle 9. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Prima vi raccontavamo del perché guardare le serie televisive piccanti possano procurare dei sorprendenti benefici alla coppia. Quindi cosa succede? Guardi la serie televisiva piccante, ne trai beneficio e vai a far l'amore. Quando fai l'amore non crei l'atmosfera, la giusta situazione, e quindi nel creare la giusta atmosfera si gioca con le luci, ma magari anche con la musica adatta. E sembrerebbe che The Weeknd sia l'artista più ascoltato durante i rapporti sessuali. Avete capito bene? Io non so quale sia la vostra canzone preferita con la quale fate l'amore. Ad esempio, personalmente io di musica di sottofondo non ho mai scelto una musica in particolare. Ho sempre utilizzato colonne sonore che potessero coprire i rumori. Detto così sembra, no, però sai, no, vivo a Milano dove la parete che mi divide dal vicino un foglio di carta, quindi allora tieni anche magari alzato il volume della televisione. Ma nel caso voleste essere dei romanticoni, sappiate che The Weeknd sembra l'artista più utilizzato. A seguire arriva anche Drake, gli Arctic Monkeys, Lana Del Rey e Cigarette After Sex. Questi sembrerebbero gli artisti più utilizzati come colonna sonora durante i rapporti sessuali, e il motivo sarebbe che le loro canzoni mescolano pop, R&B e sonorità avvolgenti, che è praticamente una musica pensata per abbassare le luci anche quando sono già spenti.

Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera 105 Super Weekend. Nella seconda ora vi daremo notizie più larghe. Siamo stati un po' piccanti in questa prima ora e tranquilli che oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 parleremo di matrimoni, perché anche noi abbiamo

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio 105. Proud to be different.

Mars, I Just Might, questo è 105 Super Weekend. Siamo sul termine della prima ora, una prima ora che possiamo definire piccante. Nella seconda, non vi preoccupate, abbasseremo gli ormoni. Mi viene a dire, togli tutto Davide, ma si vede che è da un po' che non sto battendo chiodo. Perché cari ascoltatori, succede, capitano quei momenti dove ci si fa delle autoriflessioni, no? Ci si guarda dentro. Tra due settimane dovrò andare a un matrimonio e questo pomeriggio all'interno di 105 Super Weekend avremo una wedding planner. Siamo partiti con la prima ora parlando di canzoni adatte per fare l'amore e di come le serie televisive piccanti possono aver beneficio sulla coppia. Forse sto troppo portando del mio personale dentro questa trasmissione e me ne dispiace veramente. Questo è 105 Super Weekend, dalle 6 alle 9 con voi, con Davidino, con Nicolò Torielli, ma soprattutto con tanta buona musica come i Maroon 5 con Heroin.

Dua Lipa, Break My Heart, questo è il 105 Super Weekend. È finita la prima. Non è un gong, tipo come se avessimo fatto un gong. Faccio io, Davide. Gong. È finita la prima ora. Nella seconda, signori, Francesca Pinna si è superata. Abbiamo tante di quelle curiosità che stasera, se vi doveste trovare con un gruppo d'amici, le tirate fuori come delle stelle ninja, via, una dietro l'altra, una dietro l'altra.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: Altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Lo senti? È il suono dell'estate, o forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: 105
4: che storia.
5: Radio 105,
6: che storia.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, è iniziata la seconda ora. Io sono Nicolò Torrielli, regia. C'è Davidino, dai il buongiorno a chi si è appena alzato, Davide. Dai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anche perché noi diamo per scontato, perché è già seconda ora, siamo svegli dalle 4 del mattino, allora pensiamo che tutti siano svegli.
1: E invece no.
0: Invece sto imparando piano piano che ogni volta che iniziamo è giusto dare il buongiorno a chi si è appena alzato, a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, o chi ci sta semplicemente ascoltando alla radio o tramite internet al nostro sito 105.net o sull'app di Radio 105. Fammi anche ringraziare e salutare Francesca Pinna, perché da chi è composta la squadra di 105 Super Weekend? C'è Davidino in regia, Francesca Pinna in redazione e il sottoscritto che veicola e gestisce tutto quello che ci arriva da Francesca Pinna per quello che riguarda le notizie, da Davidino per quello che riguarda il suono. Mettimi un suono per fare, sai, tipo essere didascalici, perché non ho mai presentato realmente il nostro gruppo di lavoro, vi saluto e basta, quando invece siete una parte fondamentale e importante, e quindi volevo dedicare questo inizio di questa seconda ora a tutti voi. Ma a me non c'entra. Togli la musica. Perché? Dovevi un suono?
1: Ah, un effettino volevi? Ah, scusa. Ah, scusami.
0: Ecco, questa è la famiglia di 105 Super Weekend. Tu ti svegli dalle 4, metti dito nella piaga. Arriva lei con Businessman. Tra l'altro il video è pazzesco. Guardate qua.

Tiger Power a 105 Super Weekend. Cosa può causare la gelosia? Danni pazzeschi, come quello che è capitato a un 19enne americano. La sua fidanzata gli dice: tesoro, ho deciso di andare a fare una crociera nei Caraibi. Ho deciso di andare a fare una crociera nei Caraibi con le mie amiche. Cosa c'è? Non è che dobbiamo per forza far qualcosa, è solo prenderci del tempo per noi. Ma lui non accetta. Lui non accetta e cosa decide di fare? Decide di bloccare la crociera fingendo un allarme bomba. Cioè, che capite? Che uno dice, ma va bene essere gelosi, ma fingere un allarme bomba non è proprio, diciamo, l'idea migliore per far desistere la fidanzata. È una bomba! No, non è una bomba. Finge però un allarme bomba, manda una mail alla compagnia marittima dicendo: guardate, c'è una bomba sulla nave. Ovviamente si mobilita l'FBI, tutte le forze dell'ordine, che, capito che non era un vero allarme bomba, ma semplicemente una trovata di un fidanzato geloso, se lo sono andati a prendere e gli hanno dato 8 mesi di carcere. Questo è quello che fa la gelosia. Voi avete subito gelosie pazzesche? Fatecelo sapere. 342 41 15 105. La gelosia ci sta, nei limiti, mi verrebbe da dire. Siena Spyro.

0: Material Lover, Siena Spyro, questo è 105 Super Weekend. Gelosia, gelosia, portami via. Tu Davide, hai mai avuto dei gesti inconsulti per la gelosia?
1: No, non tantissimo, no.
0: No, io sono uno che è rosica, ma non è che faccio grosse scenate. Però dentro di me, cazzo, se mi arrabbio, se brucio, se brucio.

0: Italia.
1: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone, poi stile con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
13: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.

Repeated, Martin Garrix e The Sheeran, questo è il 105 Super Weekend e questo era il brano della 105 Selection, il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Radio 105 che è una playlist straordinaria, una playlist che ti mette di buon umore, che ti rende felice. Ti rende felice quanto i finlandesi. Finlandesi che sembra essere il popolo più felice di tutti. Ma per quale motivo i finlandesi sembrano essere il popolo più felice di tutti? Perché hanno quattro strategie che portano il buon umore. E quali sono queste quattro strategie? Dove porta questa filosofia? La si può riassumere in quattro idee: non ostentare troppo ciò che si ha, evitare il confronto continuo con gli altri, aspettarsi anche gli imprevisti e costruire il proprio benessere con piccole scelte quotidiane.

Damiano David, The First Time a 105 Super Weekend, oggi domenica 21 giugno e siamo pronti. Se nella prima ora abbiamo celebrato il sole con il nostro saluto, Davide, mettimi una suspense perché oggi è il... E poi mettine un'allegra perché stiamo per gioire. Oggi è il primo giorno d'estate! Oggi è il primo giorno d'estate, Davide. Siamo entrati ufficialmente nell'estate, nella Summer 2026. Quando dicono Welcome to the Summer 2026, ecco, siamo entrati nella Summer 2026 dopo una primavera che sembrava tale quale all'estate. Adesso siamo ufficialmente in estate. E cosa succede in estate? Che si va al mare, che arrivano tanti turisti in Italia, tanti turisti stranieri. E cosa succede ai turisti stranieri? Che molti vengono fregati. Allora, adesso non voglio fare di tutto un erbo un fascio, però capita e si sente spesso le famose trappole per turisti, come quella che è capitata a Roma. Gelato a 44 euro in Piazza Navona. Raga, togli una... cioè, 44 euro un gelato, ma che follia! Rimettimi Lupin, gelato 44 euro, Piazza Navona. Perché cos'è che ha fatto la giovane fanciulla? La giovane fanciulla non l'ha ordinato al bancone, si è seduta al tavolo. E già lì uno dice: ragazzi, chiedete prima il servizio. È che i turisti queste cose non le sanno. In più ha aggiunto al gelato macarons, cannolini e panna montata. E quindi immagini, già il macarons non è una cosa che costa poco. Più i cannolini, più la panna montata, più il servizio al tavolo. Opa la Sotomayor! Ed è arrivato il trappolone. Questa notizia giunge agli occhi di un critico gastronomico del Times, famosissimo quotidiano di Londra. Questo dice: aspetta un attimo, andiamo giù a verificare, perché va bene avere scritti fessi sulla fronte, però fino a un certo punto. Il critico arriva, va in quello stesso locale lì e gli fanno: no, guarda, noi non siamo tenuti a parlare con i giornalisti, la signora si è seduta al tavolo e ha pagato il servizio al tavolo. Questo, lo ribadisco, non è volontà di fare di tutto un erbo un fascio, perché ci sono un sacco di attività onestissime, anzi la maggior parte sono attività onestissime dove tutti si fanno un mazzo, e che purtroppo molte volte noi saliamo alla cronaca per il... fatemi usare il termine, coglione che vuole fregare la gente. Quando invece, se diventassimo ancora più accomodanti e ancora più disponibili, come lo siamo già di base, saremmo sicuramente la nazione più forte del mondo. Eh sì, perché purtroppo, come si dice, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno, e per colpa di una persona disonesta poi ci rimette sempre una categoria che conosco molto bene

Potential 105 Super Weekend. Un sacco di messaggi stanno arrivando al 342 41 15 105. Voglio ribadirlo assolutamente, non voglio fare di tutto un erbo un fascio. Abbiamo dato una notizia di una signora truffata in una gelateria, ma con questo non vuol dire assolutamente che la categoria debba essere discriminata. È solamente una truffa, una su tante altre persone che lavorano in maniera straordinaria.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Carglass ripara,
2: Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass ripara,
3: Carglass sostituisce. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Buonanotte. Talk to you. 105 Super Weekend. Domenica 21 giugno, primo giorno di estate. Avete già prenotato le vacanze? Siete già in vacanza, cari amici? Sappiate che però da uno studio sembrerebbe che 9 italiani su 10 controllano i messaggi, le chat o le mail di lavoro almeno una volta al giorno, anche durante le ferie, che è una cosa terribile, che di fatto è come non farsene le ferie, perché il problema è che ogni notifica riattiva subito la modalità lavorativa e impedisce al cervello di rilassarsi davvero. Quindi anche se sei in vacanza è come se tu di fatto non fossi in vacanza, perché arrivano queste notifiche che ti riportano lì con la testa sul luogo di lavoro. E qui mi verrebbe da citare magari Davidino nel suo giorno libero, che si sta riposando, che magari sta grigliando e gli arriva le mie note audio. Davide, dai, mi rendo conto, scusa, ti chiedo scusa, spero che tu mi possa perdonare. Sappi che fai parte di quei 9 italiani su 10 che vengono disturbati anche in vacanza. Però cosa succede quando le notifiche ci disturbano? Che il cortisolo, che è l'ormone dello stress, resta alto e fa aumentare l'insonnia, l'ansia e l'irritabilità e la difficoltà di concentrazione. E praticamente noi non ci rilassiamo mai. Quindi mi verrà da dire che forse oggi il vero lusso non è magari andare in vacanza in un resort a 5 stelle, ma è mettere il proprio smartphone in modalità aerea. E saluti a todos! E saluti a todos! Quando è stata l'ultima volta che hai spento il cellulare, Davide?
1: L'altro giorno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Sì, mi devo disintossicare.
0: Bravo.
1: Un po', sì.
0: E a proposito di disintossicazione, stacchiamo la mente, ci rilassiamo, vogliamo su altri lidi, altre spiagge. C'è lui, Irama Cabana.

0: Rama, cabana, uno stato d'animo. Cabana, cabana dentro ognuno di noi e magari anche sulle strade italiane. Quindi che ne dici se andiamo a conoscere la situazione del traffico sulle strade italiane?
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra la fine della complanare di Piacenza e l'inizio della complanare di Piacenza. C'è coda tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza. Verso Napoli, per incidente, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Pisa, rallentamenti per incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A26 verso Genova Voltri, code per traffico tra Ovada e Masone. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: L'inflazione

0: gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essenze e Essenze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
16: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!
18: Gli Squizzati di 105!
19: 105
15: 105
19: 105 Che storia!
14: Radio 105,
15: che storia!

0: Buongiorno a Radio 105, sono le 7.59.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Bombe israeliane sul Libano, altri 32 morti nel sud. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: In questo primo giorno d'estate, 21 giugno 2026, voglio fare un gioco con te, Davide. Se ti dico estate, tu pensi al
1: mare.
0: Perfetto. E quando pensi al mare, pensi ai...
1: ai pesci, ai bambini,
0: Succede che a Santa Margherita Ligure arriva una regola molto chiara per i bagnini. Tra l'altro ne approfitto per salutare tutti i bagnini che ci ascoltano, tutti i bagnini che ci ascoltano nella prima ora mentre sistemano la spiaggia. A Santa Margherita Ligure arriva il divieto di utilizzo di smartphone, perché bisogna controllare il mare e non le storie Instagram. E basta scrollare, mi sembra giusto. E gli auricolari, uno solo nell'orecchio, in modo che si possa sentire eventuali aiuto, aiuto, bagnino. Una regola che direi giustissima, corretta, ci sta sul posto di lavoro. Il cellulare, anche se non lo si utilizza, non succede assolutamente niente. Il telefono potrà essere utilizzato nel caso di eccezioni o in, per motivi di emergenza o di lavoro. Direi una regola giusta, una regola sana. Che dire? Finché ce n'è, viva il re. E quando dico viva il re, arriva la regina di quest'estate, Serena Brancale, insieme a Merck & Cremon.

105 Super Weekend, buongiorno, buongiorno a chi si è appena alzato. Oggi domenica 21 giugno, primo giorno d'estate. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino. In questa terza ora avremo un grandissimo ospite, ci verrà a trovare il famoso chef Diego Rossi. Ma prima di farvi venire l'acquolina in bocca, volevo trattarvi una curiosità incredibile che mi ha fornito Francesca Pinna. Perché a noi fa schifo mangiare insetti? Perché parliamoci chiaro, gli insetti sono ricchi di vitamine. Si suppone che tra 50-100 anni diventeranno un ottimo sostituto alla carne. Però parliamoci chiaro, quando li vediamo pensare di... cioè, a me non mi è mai passato per la testa di dire: oh, che bella cavalletta, che bella cavalletta, che buono questa cavalletta. Capita invece magari quando vedo un maialino di... di pensare a un salame, poi venendo da determinate zone dove il maiale lo prepariamo in mille forme. Ma per quale motivo ci schifa mangiare insetti? La risposta è scritta nel nostro DNA. Avete capito bene? I nostri antenati europei, soprattutto con l'arrivo dell'agricoltura e dei climi più rigidi, avrebbero progressivamente smesso di mangiare insetti. Nel tempo il nostro organismo avrebbe quindi ridotto l'efficienza degli enzimi che servono a digerire la chitina, cioè la sostanza che forma il loro esoscheletro. Questo potrebbe spiegare perché oggi, rispetto ad altre popolazioni, molti europei provino maggiore rifiuto e abbiano anche più difficoltà digestive nel mangiare insetti. Ma non vi preoccupate, perché tra poco insieme a Diego Rossi vi daremo delle ricette di cose che tanto ci piacciono e che gustiamo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Per raccontare Moto G ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Super Weekend nella terza ora. Mi rendo conto che ci siano magari delle persone che si sono appena alzate, che si stanno preparando il caffè. Ma Davidino, il sottoscritto, noi siamo svegli dalle 4, inizia a salirci un certo languorino ed è per questo che abbiamo il piacere di riospitare qui nel nostro studio uno chef pluripremiato, uno degli chef, diciamo, che si sta facendo notare più di tutti a livello mondiale. E soprattutto, pensate, nel suo ristorante per andare a mangiare bisogna attendere mesi, mesi e mesi. Speriamo che magari con questa intervista, Davidino, riusciamo a prendere una corsia preferenziale. Diamo il buongiorno a Diego Rossi.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Diego, buongiorno, come stai? Tutto a posto?
1: Da Dio, come sempre.
0: È un piacere riaverti qui con noi. Andiamo subito al dunque. Fa un caldo bestia, però noi comunque dobbiamo continuare a nutrirci in quanto esseri umani, in quanto motore che brucia.
1: Assolutamente, magari andiamo un po' più leggeri.
0: Andiamo,
1: visto che,
0: andiamo un po' più leggeri, e al posto di dare il solito ricettone che potrebbe essere: prendete un limone, non un limone, prendete un melone, tagliatelo e metteteci su una bella fetta di prosciutto.
1: Ma quello è il top, ragazzi.
0: Sì, però abbiamo qui uno degli chef più importanti al mondo. Dacci due skill.
1: Ma guarda, in sto momento da Trippa stiamo proponendo insalate, perché d'estate, no, ci vuole qualcosa di fresco, bello acquoso,
0: sì,
1: e di seti. E quindi, perché no, invece della solita insalata possiamo usare la frutta, no?
0: Ok, allora attenzione, no? Come insalata, cioè che al posto dell'insalata verde mettiamo dentro della frutta?
1: Beh, possiamo anche mixare, perché no? Guarda, tu che sei spesso in Puglia c'è il cocomerazzo,
0: sì,
1: no? Il,
0: sì,
1: melone barattiere,
0: sì,
1: che è un misto, è un po' un cetriolo, un po' più digeribile, che però, per esempio, sta benissimo col melone bianco.
0: E aspetta un secondo. Signora, guarda lì dove c'è.
1: Signora,
0: prenda nota, perché stiamo per dare la ricetta definitiva dell'insalata fatta da Diego Rossi. Prego Diego.
1: Beh, insalata definitiva, dai. Allora, cocomerazzo, tagliamolo ad adoni, buonissimo. Poi ci mettiamo del melone, che può essere bianco o il melone cantalupo anche, no?
0: Mantovano, dai.
1: Perché no? Non volevo farti troppa pubblicità,
0: no, dai,
1: però.
0: Dai, melone mantovano.
1: Melone mantovano numero uno. Un po' di basilico.
0: Sì.
1: Un po' di basilico che ci sta sempre a dare la parte aromatica, no?
0: Sì.
1: Poi del pomodorino. Pomodorino però lo possiamo mettere sia fresco, il datterino tagliato così, sia lo passiamo un po' in forno. Con un po' di sale, un po' di timo, lo asciughiamo un po', no? Concentriamo il sapore. E poi, perché no, a finire ci possiamo mettere un'acciuga. Un'acciughina la possiamo fare a mo' di citronetto, oppure qualche fettina sopra così.
0: E si condisce con l'olio, l'aceto?
1: Certo, olio, limone. Limone perché è più fresco, chiama più la frutta, l'acidità citrica, no? E quindi mettiamo il limone, olio, un po' di peperoncino tagliato giù fresco, vuoi mettere quella piccantezza così, un po' spicy, e finiamo con una bella spolverata di basilico sopra, perché no?
0: A 105 Super Weekend abbiamo Diego Rossi. Se vi siete persi la ricetta, potete andare sul nostro sito 105.net o sulla nostra app 105 per riascoltare la pillola dell'insalata definitiva. Rimani qui con noi Diego, perché questa mattina regaleremo perle.

0: Le terrestre, noterà che sono in compagnia del grandissimo chef Diego Rossi, che poco fa ci ha dato una ricetta di un'insalata incredibile che vi invitiamo ad andare a rivedervi nelle nostre pillole sul sito 105.net. Adesso però facciamoli lavorare un po' di più,
1: ecco, bravo, perché l'insalata, dai, cioè quella è semplice, prendi, tagli, condisci, è fatta veloce, gustosa,
0: fresca.
1: La freschezza. Invece no, adesso lavoriamo un po', facciamo una pasta ripiena. No? Un bel tortello, sai, vai, che noi siamo forti sulla, certo, pasta fresca, no? Quindi un bel tortello, siccome ci sono le ciliegie, no? Belle rosse, i duroni, belli carichi di sapore, facciamo un tortello ripieno di ricotta di pecora, che al sud non si sbaglia mai, e ciliegie. Quindi una bella pasta fresca all'uovo, ricetta classica, dai, no?
0: Che la conoscete, non c'è bisogno di darla.
1: Non c'è bisogno, se volete buttarci un tuorlo in più per farla più gialla, va bene.
0: No, attenzione, la sta dicendo leggera. Invece se buttateci un tuorlo in più.
1: Potete buttarcelo.
0: Buttateci un tuorlo in più, prego.
1: E dentro ci mettiamo, guarda, semplicissimo, ricotta fresca di pecora appena fatta, possibilmente. E le ciliegie vanno denocciolate, quindi c'è un po' di lavoro, dovete sporcarvi le mani. E poi facciamo una sorta di marmellata di ciliegie, quindi un poco di zucchero, e la facciamo andare finché le ciliegie non si spaccano un po', ma rimangono consistenti. Mescoliamo alla ricotta di pecora, ci possiamo aggiungere anche una punta di pecorino, no? Un po' grattugiato, che spinge un po' l'animalo. E poi creiamo questi tortelli, che potete scegliere la forma che più vi piace, e li saltiamo con burro e salvia in maniera classica, altrimenti un po' di burro e fogliettine di maggiorana alla fine. No?
0: Si sente la culina.
1: C'hai fame?
0: Allora, la voce che state sentendo, se ci state ascoltando in radio, è quella di Diego Rossi, chef di fama internazionale, diventato famoso per la sua capacità di prendere piatti della tradizione, di reinterpretarli, una conoscenza infinita su tutto ciò che riguarda il vegetale. Vegetale che è stato trascurato per tanti anni, ma che sta ritornando da 7-8 anni,
1: sì,
0: a questa parte.
1: Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, perché sappiamo che, insomma, è sempre meglio mangiare verdura, cereali, legumi, e la carne magari tenerla come contorno, per quanto mi riguarda.
0: Questa, tra l'altro, è una frase che io mi ricordo appena una delle prime volte che ci siamo conosciuti, quando mi dicesti: no, perché è bello mangiare la verdura, i legumi e la carne, sostituirla al contorno e non viceversa, come si è sempre fatto fino a 10 anni fa. Rimani ancora qui con noi, che prima di salutarci diamo l'ultimo piatto o raccontiamo meglio come affrontare nel migliore dei modi il mondo dei vegetali o dei legumi, perché secondo me non se ne parla abbastanza.
1: Bisogna caricare la mano su questo argomento.
0: Diego Rossi qui con noi a 105 Super Weekend.

0: 105 Super Weekend, la domenica mattina d'Italia. C'è Davidino in regia, ci sono io, Nicola Torielli, e oggi ospite è un onore, un piacere avere qui con noi Diego Rossi, che ha dato due ricette incredibili: l'insalata definitiva, il tortello con la ciliegia e la ricotta. E per finire, fuoco d'artificio.
1: Tra l'altro, scusa, t'ho lisciato un attimo, che tortello con ricotta e ciliegie è un agrodolce che ricorda un po' il tortello di zucca, solo che quello invernale e quello di prima era estivo.
0: Allora,
1: scusa,
0: allora,
1: se...
0: perché Diego è della provincia di Verona, io sono della provincia di Mantova. Due giorni fa abbiamo fatto il compleanno della radio a Ferrara, ho discusso, tu non sai quanto, perché loro hanno, adesso si incazzeranno, loro hanno il loro tortello, il cappellaccio.
1: Ma certo, ma tutti hanno il proprio tortello di zucca. Però
0: io gli ho detto che è quello mantovano. No, non voglio fare polemiche, sono buoni entrambi. Diego, come chiudiamo?
1: Ma guarda, chiudiamo intanto dicendo che la verdura, ovviamente, meglio sceglierla in stagione, il più possibile stagionale, fresca, vero? Andare a prenderla e lavorarsela a casa nella maniera più semplice possibile. Okay?
0: Ok.
1: Ma visto che adesso ho parlato di cose semplici, adesso ci mettiamo una cosina un po' più complicata, e cioè andiamo in cerca delle stringhe o fagiolini scurie. Sono, non so se li hai mai visti, quei fagiolini lunghi, lunghi, lunghi.
0: Sì.
1: Che ci sono in Puglia, sì, e anche in Veneto.
0: Sì.
1: Ecco, allora, invece di farli nella maniera solita, in insalata, oppure bolliti e conditi, andiamo a sbollentarli prima un po' in acqua e poi li passiamo leggermente in forno. Se non c'è il forno, li mettiamo al sole un po' ad asciugare, no? Diventano come degli spaghetti. E quindi, visto che sembrano spaghetti, possiamo condirli alla matriciana, alla carbonara, no?
0: Davidino, prendi nota che dobbiamo organizzare un... No, perché Davide è molto bravo a cucinare.
1: Oh.
0: Prendi nota, prendete nota anche voi, e se avete perso dei passaggi potete riandare sul nostro sito, sull'app di Radio 105, a riascoltarvi la pillola con ospite Diego Rossi. Prego, Diego.
1: Basta, quindi prendiamo il fagiolino, lo passiamo leggermente in acqua, poi lo asciughiamo un po' che prenda un po' di consistenza, e andiamo a chiuderlo come si chiude una carbonara, con l'ovetto, sai, leggermente intiepidito, che non deve stracciare. E poi guarda, io sono per la ricetta, diciamo, della carbonara con la pancetta affumicata.
0: Ma qua guarda, adesso arriveranno milioni di
1: polemichissima, vai.
0: Ma anch'io però sono, sai che...
1: Ma sai, si fa risalire, no, all'arrivo degli americani negli anni che furono, e quindi il guanciale, non so se, no,
0: c'era.
1: Dopo l'abbiamo migliorata, se vuoi, oppure l'abbiamo resa nostrana col guanciale, però c'era il bacon.
0: E quindi pancetta.
1: Bisogna cercarne una buona, fatta bene, senza additivi, senza cose. E per me è quella, no?
0: Diego, io ti ringrazio per essere passato questa mattina qui da noi. È sempre un onore, un piacere. Avanti tutta, e grazie per quello che stai facendo per la cucina italiana.
1: Piacere mio, ragazzi, si fa quello che si può.
0: Grazie di cuore a Diego Rossi, ospite a 105 Super Weekend.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: se non caricano streaming.
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
8: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
8: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
3: Radio 105. Proud to be different.

Sam Fender, People Watching, 105 Super Weekend. In Giappone stanno usando dei piccoli robot nelle case di riposo per aiutare gli anziani a sentirsi meno soli. Che figata, mi verrebbe da dire. Il robot viene sistemato vicino al letto e permette ai familiari lontani di essere presenti a distanza. Ripete la loro voce, le pause e perfino le risate. Non sostituisce ovviamente una persona, ma prova a rendere più umano un contatto che altrimenti sarebbe soltanto una videochiamata. Questa è una grandissima trovata, perché poi, grazie alla tecnologia, se si riesce ad essere sempre più in contatto con i propri cari... No, perché poi parliamoci chiaro, noi siamo straordinari nel prendere una tecnologia e stravolgerla in peggio. Vedi i social network, che dovevano mettere in contatto le persone separate da lunghe distanze, sono diventate una vetrina che hanno creato una serie di follia. Molto probabilmente succederà la stessa cosa con l'intelligenza artificiale. Per ora, come succede sempre all'inizio, però, nel caso dei robot che magari tra 20 anni conquisteranno il mondo, in Giappone, nelle case di riposo, tengono compagnia agli anziani. Ti immagini robot? Ciao nonna, no nonna, no nonna, nonna, sono io, il tuo nipote. No, LDA è H7, Santa.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Genova Voltri, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Ci sono 3 km di coda nel tratto a causa di questo incidente. Sulla A10 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei Trafori. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Santo Stefano al mare. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
19: Jerry Calà per Seat, prima...
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: 105.
23: 105.
24: 105.
22: Che storia.
25: Radio 105.
24: Che storia.

0: Era il 1982, Michael Jackson e Billie Jean, per festeggiare i 50 anni di Radio 105 che abbiamo abbondantemente festeggiato questo venerdì a Ferrara. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie di cuore Davidino.
1: Grazie a te Nick, a domenica.
0: Grazie a Francesca Pinna. Noi ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend Afternoon Edition. Un sacco di ospiti anche oggi pomeriggio. Passerà a trovarmi una wedding planner pazzesca. Parleremo di matrimoni. Questa è la stagione dei matrimoni. Vi auguro una buona domenica. Linea Linda Pani, Edoardo Mecca e Dario Micolanni con Tutto Bene al 105. Ciao!

0: È vero che è la stagione anche dei matrimoni, eh? È ufficialmente estate, signori. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma no, purtroppo, perché poi ti invitano. Purtroppo. Allora, che ore sono?
1: Sono le 9 in punto.
0: TGCOM e poi tutto bene 105.
3: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Prevosta ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace: basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo dopo essere scappato a piedi aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Mecca,

0: 5. Ma buongiorno e buona domenica.
1: Ma non lo sentite leggermente più carico e più raggiante questo?
0: Sì, è perché è il 21 giugno.
1: È iniziata l'estate. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno Dario Micolaus in arte, ma sono in arte Dario Micolani. Ovviamente salutiamo Linda Pani.
0: Buongiorno, buongiorno principesse, buongiorno.
2: E in regia il nostro Davidino.
3: Buongiorno.
1: Ammetti che un po' ti piace questa presentazione che ti facciamo.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo. Si gasa tantissimo. Senti che c'è il cambio base. Puoi anche abbassare il volume della base.
1: Il suo gioco.
0: Partiamo
1: così.
2: Ah, anche proprio.
1: Cioè, è un
2: a comandare.
1: Momento. Ho detto, vabbè, bello, lui è contento.
3: Ma se rovinare tutto, Linda Pani.
0: A me piace rovinare.
1: Puoi
0: tutto,
1: anche
0: ragazzi.
1: Abbassare la base subito. Dissing. Perché si sono parlerà
0: sorda.
1: Anche di dissing.
3: Puoi anche venire
1: ragazzi.
3: Vestita qualche volta.
0: Avete finito. Fa caldo poi.
2: Fa molto caldo.
0: Dopo, dai, che sei contento, mi vedi arrivare in corridoio. Esmano, bellina.
1: Linda. Dimmi. Fa caldo fuori o sei calda tu?
0: No, fa caldo fuori. Fa
2: la
0: caldo
2: temperatura
0: fuori.
2: sale ancora di più.
0: E Pepe soprattutto.
1: Cedo che vuole deviare per andare in soccorso a Linda.
2: Esatto.
0: Ma io, ragazzi, perché Edo è il mio preferito? Per questo motivo, perché un minimo cerca di aiutarmi.
1: No, salutiamo, ringraziamo Nicolò Torielli che ci ha accompagnato fin qui.
4: Grazie mille, è stato un piacere. E ci rivediamo oggi pomeriggio. Allora,
0: grazie a Nicolò Torielli che è rimasto per fare questo saluto.
1: Tu devi proporre ai social, tanto Nick è contento quando fai la sua imitazione. Qualche contenuto devi fare.
4: Ma sì, ma io gliel'ho detto, ma mille volte. Possiamo anche farlo insieme. Allora,
0: aspetta, i saluti istituzionali perché
1: esatto.
0: Almeno oggi salutiamo la Vale.
1: No, si sente male.
0: Sì, infatti, se no mi prende un coccolone. La Vale in redazione, la Eve al centralino e ovviamente tutto il team di Tutto Bene a 105, tutti voi che siete collegati o sul 66 o con l'app o con le magiche radiofrequenze.
2: Bravissime. Adesso diamo il via ufficialmente a questa puntata con il buongiornissimo caffè.
1: Vai. Passati 7 minuti.
2: Esatto.
1: Se si potesse.
0: Non è vero, non è vero.
2: La frase di quest'oggi è proprio dedicata all'estate. Lo possiamo dire.
0: Vai.
2: Volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre.
0: Bella.
2: Anche da dire, anche perché ti acceca. Quindi, certo. Vabbè.
1: Tra l'altro.
2: Però, vabbè. Chi l'ha scritta?
1: I fenomeni.
3: Anonimo.
2: Anonimo.
1: Scritta Giuliacci.
2: Giuliacci.
0: Icaro.
2: Ci siete andati vicinissimi entrambi.
0: Tutti e due?
2: Sì, non Vai. È stato Giuliacci, non è stata Icaro, l'ha scritta, ma vicinissimi. Helen Keller. Allora,
0: certo.
2: La ripetiamo. Volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre.
0: Buongiornissimo, buongiornissimo.
1: È iniziata l'estate, siete su Radio 105, c'è Tutto Bene a 105 fino a mezzogiorno e c'è anche Tommaso Paradiso con una bella cochina, bella fresca.
0: Da agitare però. Agitare Coca-Cola qui.

0: iniziare la giornata.
1: Addirittura.
0: D'accordo? Perché appena ascolto le vostre voci, corro in bagno a espletare i miei bisogni.
2: Lo sapevo.
1: Era partita bene.
2: Ci fosse una volta che ci facesse un complimento. Niente. Ma io me l'aspettavo adesso. Adesso dice che va a fare la cacca, sicuro.
3: Buona domenica. No. Buon inizio d'estate. Non so se sentite già il mio tono sofferente.
2: Sì. Era solo appena cominciato.
3: Buona domenica.
1: E il tuo tono diventerà ancora più sofferente perché è il momento dell'almanacco. Oh. L'almanecca.
2: Eccoci qua. Il momento di cui non sapevamo di non avere bisogno.
3: Ma cosa vi ha detto poi Flavio e Barbara? Cosa vi hanno detto poi sul vostro programma insieme? Forse che so che ne parlavate al compleanno.
1: Forse è meglio non saperlo cosa c'è. Allora, oggi domenica 21 giugno San Luigi Micolani.
3: Auguri papà.
2: Esatto. Grandi, auguri a tutti Luigi.
1: Auguri a tutti Luigi. Va bene, ok. Domenica 21 giugno è il 172esimo giorno del calendario gregoriano.
2: Aia.
1: Questo è un evento molto importante per tutti i gregoriani.
2: Questo vuol dire che?
1: Che
2: manca pochissimo.
3: Perché dico che queste gag potreste farle proprio senza problema. Proprio sarebbe un grande scambio.
1: Manca sempre meno. Ormai se provi a prenotare
2: è tutto pieno.
1: Mancano solo 193 giorni alla fine dell'anno.
2: E vamos, vi siete organizzati? Come facciamo a Capodanno?
1: Ma se prenoti è già tutto qui.
3: Sai dove sarai a Capodanno?
1: Qua.
2: Proprio qui, in quel microfono.
1: Con Ale Sansone che salutiamo. Allora, Vai. I santi del giorno.
2: Ma allora, perché uno dovrebbe essere interessato ai santi del giorno? Banalmente perché se oggi doveste per caso sbattere il mignolino sul comodino, almeno sapete che santi tirare giù. Prego.
1: Esatto, e sono proprio loro. San Raimondo, San José Isabel Flores Varela.
2: Eh?
1: San José Isabel Flores Varela, un martire mexicano. Tu dovresti conoscerlo
2: bene. Mexicano, sì.
1: Esatto.
2: San
1: Leufredo, San Mevenno Abate, San Tursicino di Pavia, vedi?
2: Tu immagina, sbatti il mignolino. Ah! San Turticino di Pavia.
1: Esatto, il mignolino San Tursicino.
3: Bello, eh?
1: Sì. Poi Santa Demetria di Roma e Santa Marzia. Allora, il proverbio di oggi: se fa freddo a San Luigino, farà caldo a San Paolino.
3: Ci sapete che è una barzelletta, non è l'alma mecca, è una barzelletta.
2: Posso dire
1: questo proverbio.
3: È il primo in rima, però.
2: Esatto, è la prima volta che sento un proverbio
1: ma
2: in rima.
1: Ma quando è San Paolino? Allora, che cosa accadde il 21 giugno del 1948? Interessa anche a tutti noi, perché nasce il 33 giri.
2: Ah,
3: questa almeno è una bella notizia.
2: Questa è una cosa interessante.
1: Una bella notizia. E a proposito di mondiali, nel 1970 a Città del Messico il Brasile conquista il terzo titolo mondiale battendo ai noi l'Italia per 4-1. L'Italia
2: Mannaggia.
1: Che non va ai mondiali dal 70.
3: Quasi. Sei informato sui mondiali? Dopo ci fai un recapone.
1: Molto informato perché non dormendo.
3: Giochi mille schedine.
1: No, ma poi non dormendo.
2: Stai giocando schedine, Edo?
3: Giocate responsabilmente voi.
1: Allora, compleanni. Tanti auguri a William, principe del Galles. Quello delle calze. No, cos'era? Quello è figlio di Scozia. Cos'era? Galles. Cos'era? La
2: Gallo,
1: giacca.
2: Sì.
1: Tanti auguroni a Manu Ciao, lo salutiamo. Manu ciao.
2: E con la Manu soprattutto.
1: Esatto, tanti auguroni a Lana Del Rey, che non è di stagione, direi, forse meglio la seta, il cotone. E tanti auguroni a Nino D'Angelo e a Michel Platini. Andiamo.
2: Aspetta,
3: ci andiamo a casa.
2: Che Davidino sta esplodendo. Fra un po' dobbiamo staccare i pezzi di Davidino dal muro.
1: È bello che è bellissimo perché Davidino sta esplodendo e vicino a lui c'è una persona allibita. Allora, andiamo con i segni sfortunati e fortunati di quest'oggi.
2: Vai.
1: I due segni sfortunati sono l'acquario.
2: Ecco, ti pareva.
1: Invece di assecondare i capricci altrui, ti arrocchi sulle tue posizioni. Quindi devi essere un po' più sciolto, Davidino. E poi lo scorpione. In questo momento, in questo periodo, l'amore ti evoca la stessa simpatia di una multa sul parabrezza. Incredibile, scorpioni, tornerete a pungere però. E invece, grande giornata per i gemelli. Da oggi si mettono le basi per progetti rivoluzionari. Che meraviglia, rivoluzionerà le vostre vite.
2: Dario in questo momento è dissociatissimo.
1: È un altro segno fortunatissimo.
3: Sto pensando che non parlano così tanto neanche i friends.
1: Il Sagittario.
3: Cosa è successo?
1: Il Sagittario, la tua valigia ha praticamente preso vita e ti aspetta all'uscio di casa. Quindi è ora di viaggiare, Sagittario.
3: Dai, dovanti a fare un caffè adesso, che hai parlato 10 minuti.
1: Dieci minuti di sole. 10 minuti sole cagate.
3: E questo vi fa capire che tutto nella vita può succedere.
2: Tutto bene? Punto di domanda c'è.

0: Diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo e se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora. Impossibile sbagliare.
1: È super versatile e pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una poke bowl estiva svuota frigo, dei pomodori ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente.
2: I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
19: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.

0: Che duo, che collab, come direbbero nella Gen Z, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, disco 105
1: Martin
0: Selection.
1: Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat
0: It. Lo sapevo.
2: Disco 105 Selection.
1: Ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
1: Molto
3: bene.
1: Ritualità rispettata,
2: no, allora,
1: possiamo andare avanti.
3: 27
2: salutiamo...
3: minuti buttati, no?
2: Salutiamo...
3: C'è qualcuno che ride invece.
2: Maurizio Franciosi, che ha detto che ci ascolta sempre e si diverte molto quando diciamo color bombetta.
1: Allora, sei contenta della musica? Sei contenta? Gli faccio sì, perché lo senti che sono felice. Prego.
4: Buongiorno
2: Albano.
1: Albano.
4: Allora, amico Leni, che io inviato la spedizione
1: dell'olio,
4: ti ho messo
0: basta adesso.
4: L'olio,
2: l'olio,
4: il vino, le albicocche,
1: ancora le albicocche,
4: i pomodori, quelli belli.
2: Ma cosa chiedi?
1: Ma
4: coltivati dalla mia terra.
1: Ma ti fai fare la spesa
4: d'Albano? Tirati su con le mani e messi nel tuo cestino. Adesso
2: col
4: non
2: cestino.
4: Mi rompere più i coglioni, Micolani,
0: ecco,
4: con tutte le tue richieste.
0: E i fichi anche avevo chiesto.
2: Fichi,
1: un cestino.
0: Sì, fichi. Adesso è stagione.
2: Vedremo prossima settimana se ti rimanderà il pacco.
1: Ma ti fai fare la spesa ad Albano?
0: Vabbè, ma i prodotti del territorio.
1: Ho capito.
0: Ragazzi.
1: No. Comunque volevo fare un saluto.
0: La Puglia, me.
1: Me. Volevo fare un saluto speciale per Laura, che è sotto l'ombrellone. Le mettiamo allegria e sta ridendo da sola. Sembra una pazza, ci ha detto Laura, grazie, ti arriverà il bonifico a breve.
2: Ha scritto: siete dei fenomeni. Un messaggio dritto dritto per la direzione.
1: Grazie,
2: grazie Laura.
1: Grazie mille.
0: Gli applausi dalla regia. A proposito di ombrellone, magari Laura, mentre ascolta Radio 105, poi si sta svincolando da una storia, perché si sa che quando inizia l'estate, anche l'altra sera a Ferrara, che hai detto: dove sono gli uomini, le donne, i single?
2: Tutti i single,
1: tutti single erano a Ferrara.
0: C'era gente che aveva i figli sulle spalle
1: e
2: la moglie a fianco.
1: Comunque.
0: Con la moglie a fianco.
1: Chi ha suonato?
0: Qualcuno ha suonato?
5: Ho sbagliato io.
1: No, magari, gente che va, gente che viene.
2: Magari Laura è lì sotto l'ombrellone che butta l'occhio sul bagnino.
1: Lauretta.
0: Voi ne avete mai avuti di amori estivi che iniziavano davvero magari, non so, giugno, luglio, e poi finivano alla ripresa delle scuole a inizio settembre?
1: Ci sto pensando, ma no, che tristezza.
0: No, no.
2: Sì, però non era differente da quelli invernali, perché anche quelli invernali
1: non
2: così.
1: Funzionavano, esatto.
0: Il record lo stai facendo adesso tu.
2: Sì, incredibile.
0: A quanto siamo arrivati? Più di 3 anni, mi sa.
2: È quasi 5.
1: Oh! Mazza. Cioè, tu pensa a sta povera santa.
2: Pensa.
1: Mamma mia, veramente.
0: No, beh, sì, dai, io invece proprio ragazzino così, quando si andava in vacanza, proprio storielline che
1: sì, la cotta dell'adolescenza, no, in spiaggia.
2: E perché poi in estate
0: sei forte.
2: Perché in estate poi prometti che sarà amore eterno, invece sì, sai già che quando finisce torni a casa, hai già la fidanzatina lì pronta.
0: Beh, a volte
2: quella dei 9 mesi della scuola.
0: A volte ti conosci in vacanza, però
1: sembra l'amore della vita e poi quando torni alla quotidianità.
0: Lo sai, Davidino, che questa base emozionale mi fa riflettere su tutte.
1: Vai, Dario, fai il tuo
0: no,
1: discorso.
0: No.
1: Io lo so che lo vuoi.
2: Tutti
1: fare.
2: Quegli sliding door.
0: Sì.
2: Ma cosa è sì?
0: No, che in generale uno ha nella vita, che può avere.
1: Chissà,
0: no?
1: Stanno capendo solo loro.
2: Chissà quanti figli.
1: Esatto. Scusa, adesso abbiamo allora
0: Tommaso,
1: Edoardo, Elia,
2: Vittoria e Gianluca.
0: Dai,
1: e adesso la prossima femmina, per piacere.
2: Casa Micolani,
1: eccola. Mamma mia,
2: c'è sempre un gran via vai.
0: Dai, parlateci voi se vi va, siamo qua fino a mezzogiorno, di amori estivi, ma di scuse assurde anche che avete utilizzato.
1: Per lasciare?
0: Amori estivi, ma di scuse assurde anche che avete utilizzato.
1: Per lasciare?
0: Anche.

0: Ciao Linda, ciao Mikolaus, detto Vittoria, e ciao Edo, detto vai a farti tagliare i capelli.
1: No.
0: Super Davidino,
2: tu vai a letto.
0: Grande. Io colpo di fulmine 30 anni fa e siamo 27 anni sposati.
2: Ma lei lo
0: ciao.
2: Sa?
0: Bravo.
1: Dai,
2: ma soprattutto vogliamo sentire lei dopo 27 esatto. anni, che voce ha,
1: no,
2: come
1: perché...
2: si sente?
1: Ciao Ale Davinovo.
2: Comunque,
1: saluto Camillo.
2: Voglio divagare un attimo. Ma sai che in diverse persone mi hanno detto cosa ha fatto ai capelli Mecca? No,
3: che è successo?
2: Molti pensano che sia andato in Turchia.
4: E invece no.
2: E invece no, li hai solo fatti crescere.
4: Infatti,
2: vedi?
4: Perché pensavano che io non avessi capito. Ma cosa fai?
5: Vabbè, è nuda, c'è l'aria condizionata, fa freddo.
3: Ma, raga, ma è un igloo sto
5: studio. Ho capito.
6: Ma vestiti, sei venuto.
5: Esatto.
3: Ci sono 40 gradi fuori, ma io non mi posso
6: vestire. Sei in ciabatte con la sottoveste, ma ti sembra il caso, boh.
4: Allora, hai detto questo, mi hai fatto venire in mente che in Cina, Giappone, quando si spogliano sono noodles. Allora,
3: no, ragazzi, signore,
2: questa m'ha fatto ridere.
3: Signore e signori, il Dalì dell'intrattenimento.
4: La Frida Kahlo dell'intrattenimento.
3: Beh.
4: Allora...
2: Infatti, per quello che chiedo, ma come mai non fate un programma da solo?
4: Allora, no,
3: perché
4: rispondo,
3: poi ti mancheremo tantissimo.
2: Rispondo, ma no, cioè, poi ci continuiamo a sentire e frequentare.
4: Rispondo a quello che mi hai chiesto.
2: Sì.
4: Non ero pelato. Cioè, ho qualche diciamo, buco. Però ero semplicemente rasato, li ho fatti crescere.
2: Infatti, no, volevo così tranquillizzare tutti, perché mi è stato chiesto da più persone nei video. Sì. Ma che cosa ha fatto?
3: No, ma sapete perché? Perché ha seguito i consigli di Dario Micolani col ciuffo.
4: Esatto.
7: Chi c'è? Ciao Cipollini. Vabbè, l'estate piace tantissimo.
4: Perché?
7: Sapete perché?
4: Sappiamo,
7: perché? Perché quando vado in giro è pieno di belle fighette.
4: Via calmo, scusi, che poi viene la tachicardia.
3: Scusi, sono solo le 9:36 minuti. Placchi immediatamente l'ormone.
2: Io non ce la faccio, ragazzi, più. Ci scrivono colpo di fulmine in anonimo per mia cognata.
4: Vedi.
3: Attenzione. Pruritino, adrenalina.
2: No, penso anche a queste storie dove tu fai fatica a dichiararti perché comprometti tutto qua.
4: Colpo di fulmine per mia cognata.
3: Ti prego, dici di più.
2: Cioè, possiamo telefonarti e rimani in anonimo?
4: No, come fai?
2: Però in anonimo.
4: No, se no, magari mandaci un vocale e ti picciamo la voce.
2: Ti picciamo la voce,
4: rimani
2: raccontaci
4: anonimo.
2: Di più.
3: Raccontaci di più, per piacere, che a noi piace il gossip. Però sì, perché poi esiste questo luogo comune, no? Che gli amori estivi poi non durano. Però magari, come Ale Davinovo, poi alla fine la gente magari veramente condivide la vita.

0: Dopo l'amore estivo.
1: E invece Cristina conferma, perché dice: io dai 13 ai 17 anni ho avuto sempre lo stesso fidanzatino estivo. Ci si vedeva solo ad agosto. Bellissimo.
2: Che meraviglia.
0: Bellissimo. Avevano loro
2: che meraviglia.
1: Sì, non perché vedi per un tu po'. Magari hai i genitori che prendono la casa in affitto ad agosto, sempre nello stesso posto. Lei e lui stessa cosa, ti vedi là e sai che il limone è un mulinello tutto agosto.
0: Signora, i limoni, signora. Fa sempre ridere.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

0: E a proposito, cosa fai stasera? Tu cosa fai questa sera, Noemi? A proposito, tutti quelli che iniziano con le proprie storielle.
1: Eh sì.
0: Vive, buongiorno, 9.46, buona domenica.
2: Chi c'è?
3: Ciao amici, sono Topolino.
2: Topolino.
3: Sono molto arrabbiato con voi.
2: Perché?
3: Perché questa notte, mentre facevo del sesso sfrenato con Topolina,
2: non ti interessa.
3: È passato da casa mia Jaber Fabri.
2: No. Cosa fa?
3: E mi ha preso tutto il parmigiano.
2: No,
1: no. Jaber.
4: No, Jaber, non puoi prendere il parmigiano di Topolino. Poi non c'ha le energie per fare all'amore con
5: Mimmi. Vabbè, ci vola.
0: Lo aspettiamo dopo.
1: Dopo arriva e glielo chiediamo se il parmigiano che tanto suggerisce poi lo varrò a prendere a Topolino.
4: Ciao, io ormai quarantenne. Ne considerate una persona timida, vacanza in Puglia, 15 anni ho fatto cose che voi umani non potreste immaginare. Una di Milano, una di Venezia, una di Palermo, non contemporaneamente, poi
0: okay.
4: Plaf, tutto finito.
1: Quando uno dice così, sai dove era in realtà? A casa.
0: E stava sognando.
1: Esatto.
0: E poi si è

0: Ciao cari, sono Donatello da Cinisello.
1: Buongiorno.
2: Donatello.
0: Sono un po' in ritardo perché mi sono dovuto mettere la lacca ai capelli.
2: La lacca.
0: E volevo sapere da voi le notizie sul traffico.
2: Perché
0: devo andare a fare colazione con un'amica, una bella polastrella.
1: A voce da Marpione.
0: 86 anni.
2: Ma come? Beh, noi, lui è il nostro boomer, però è ancora bello attivo.
3: Scusa, ma polastrella, raga, si sente solo nei film doppiati.
1: Scusa, 86enne.
2: La sua amica 86. Donatello non sappiamo quanti anni abbia, però dalla voce mi sembra un po' un boomer, quindi immagino che però sia ancora attivo.
1: Sembra un maniaco.
3: ragazzi, non lasciatemi mai da sola con Donatello.
2: Donatello da Cinisello. Vabbè, diamogli le notizie.
3: Donatello da Cinisello voleva mettere in moto il pisello, prego, andiamo.
1: Perché?
4: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Genova Voltri per incidente, traffico bloccato tra la diramazione di 26 Predosa Bettole e Ovada. Il tratto è chiuso e ci sono 8 km di coda tra la stessa diramazione di 26 e Ovada. Sulla A10 verso Genova 2 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei trafori. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per materiali dispersi all'incrocio Latte. Prudenza e buon viaggio.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Adesso le mie labbra sanno solo di te,
2: è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: 105
10: che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ma cosa sta succedendo?
3: Ma come, Volti, non lo sa? Manca un minuto alle 10!
4: Radio 105. Proud to be different.

0: anche loro parlano di una storia d'amore, anche di incompatibilità, non riescono a comunicare, due fantasmi. Sorry, scusa, lo sento perché hai visto il video Pinguini Tattici Nucleari.
1: Quanto ti piace quanto... questo disco? Quanto sei trasportato?
2: Quanto la sai?
0: Sono un po' di parte.
2: Quanto la sai? Quanto la sai? Allora dai, salutiamo! Salutiamo il cantante.
0: Ciao Rick!
2: Ciao Rick!
0: Ciao Rick! Ciao Rick. Ecco. Vabbè, sta spaccando questo disco.
3: Loro sono numeri uno, sono fortissimi.
0: Erano anche a Ferrara il 18, tra l'altro hanno aperto il 105 Summer Festival.
1: Un grande disco per iniziare la seconda ora di Tutto Bene a 105. Sono le 10 da 3 minuti ed è proprio quel momento lì.
2: Sigla!
4: Ma va, non ce la faccio!
5: Proprio il corpo! Cosa
6: avevo?
7: Patatini! Il PBM Tarocco!
2: Il PBM Tarocco! Ci spostiamo! Ci spostiamo un po' di qua e di là nel tempo.
1: Un po' in là, in su, in giù.
2: Col PBM Tarocco.
1: Scordinatissimo. Davidino, stai con noi. Davidino, stai con noi, ti prego. Ti prego, se no io non ce la faccio. Allora, il PBM Tarocco, l'appuntamento Tarocco, dove noi scaviamo nei vostri ricordi, nelle vostre nostalgie, rispolverando qualche anno del passato.
0: Di solito andiamo tanto indietro
1: tanto
0: nel tempo.
1: Tanto indietro, perché abbiamo capito che vince l'anno che va sempre più in fondo.
0: In verità, oggi, parlando anche un po' di amori estivi, di estate, di cose successe in generale nel periodo estivo,
1: sì,
0: proviamo ad andare un po' meno indietro.
1: Quindi questa cosa così, mi piace.
0: Così aiutiamo la vostra memoria.
1: Esatto,
0: no?
1: Così,
2: così,
1: esatto.
2: Guarda, poco quindi, indietro.
1: Ah, ok,
2: poco,
1: quindi adesso PBM Tarocco.
0: Oggi veramente da sberle.
2: Sì. Allora, oggi lascio sfidare Linda e Dario, perché io l'altra volta ho vinto con Mille giorni di te di me e ho raggiunto il mio scopo, che era mettere Claudio Baglioni.
1: Bene. Allora, al 342 41 15.
2: Sto ignorandomi.
0: Guarda qua con le mani così. Avanti.
2: Perché sa già di vincere. Sa già di vincere.
8: Tanto vince Linda o Linda, abbiamo già capito.
1: Dai, non con le mani così. Con le mani così, un paninetto così. Allora, no, è importante che al 342 41 15 105 voi votiate l'anno che preferite, l'anno che vi sblocca più ricordi, perché poi noi estrapoleremo una hit proprio
0: sì,
1: da quell'anno lì.
0: Basta.
1: Ho capito, magari c'è qualcuno di nuovo all'ascolto, non rompete le canne. Oh. Quindi votate l'anno che preferite, raccontateci la vostra storia legata a quell'anno lì, che poi noi tiriamo fuori una hit di quell'anno e vi facciamo ballare.
0: La
1: io vi faccio ballare.
0: Tamarra di Linda. No,
1: no, no, allora
0: no,
1: quella che ho scelto
0: dai.
1: Non è troppo Tamarra, perché sennò dopo me la
0: stiamo
1: me la
0: parlando
1: bruciate.
0: Dell'anno
1: 2014.
0: Cosa è successo nel 2014?
2: Beh, ci furono i mondiali in Brasile.
0: Dove siete andati in vacanza? Cosa avete fatto di bello? Che cosa è successo?
2: Io
0: andai a Ibiza. Chi se ne frega?
2: Ah, no.
1: Scusa, abbiamo
0: parlavo al pubblico.
1: Io. Vabbè, lui andava in Ibiza, c'è un bel ricordo, scusa.
0: Per esempio, io se parliamo di quelle estate lì, io non mi ricordo niente.
1: Io 2014 era l'estate della prima superiore.
2: Sai perché non ti ricordi niente? Perché avevi un ciuffone ancora più ampio che ti bloccava la memoria.
0: Forse facevo ancora l'animatore.
1: Aia, spicy.
0: Spicy cosa?
1: Vabbè dai, si sa che gli animatori.
2: Parole a caso stiamo dicendo.
0: Sì. Vabbè, io ragazzi, vado nel 2018, quindi ancora più recente.
2: Mondiali in Russia nel 2018.
1: Anche
2: a proposito,
1: là non
2: di
1: c'eravamo.
2: No, l'Italia è proprio. Allora, quindi la sfida è tra 2014 e 2018.
0: Oggi
2: votate.
0: Aiutiamo la vostra memoria, davvero.
1: Dai, oggi
0: dietro
1: sì.
0: L'angolo.
1: Dietro l'angolo, chi c'è? Luzzico, magari un paninetto così.
0: Beh, dai, alle 10:06 ci sta.
1: Chissà che paninetti ci mangiavamo nel 2014. Votate 2014.
0: Beh dai, non tanto sappiamo che vince Linda.
1: Ah, è una bella canzone,
0: dai,
1: posso dire, è una bella, come tutte quelle che scelgo io.

0: Non ce la faccio.
1: Troppi ricordi, ricordi.
2: Troppi, troppi.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
1: Il PBM Tarocco! Oggi abbiamo
2: piano,
1: detto
2: piano, però, poco, poco.
1: Che corriamo poco indietro nel tempo, quindi così.
2: Così.
1: Così.
2: Così.
1: Tra.
2: Così.
1: Così. Era la sfida tra il 2014 e il 2018. Secondo voi chi può aver vinto?
4: Beh, devo dire che
2: cosa?
4: È stata abbastanza combattuta. Però nel 2014 sono successe cose epiche per alcune ascoltatori.
2: E quindi, ahimè, vince ovviamente. Cioè no, senza ovviamente, perché non si dà mai niente per scontato.
1: Però dovete scegliere l'anno, non Linda, cioè.
4: Sì, che poi non abbiamo controllato bene i messaggi.
2: No. Sì, ha vinto. Lui ha vinto il 2014.
5: Questo è il PBM Tarocco.
6: When I met you in the summer.
2: Ve la ricordate?
4: So my heart beat sound. Estate, summer.
2: Dai.
4: Niente di più scontato.
2: Però posso dire, potevo scegliere una cosa molto più tamarra. Invece ho scelto una cosa allegra, dai.
1: No, sul volume. Niente di originale. Calvin Harris, Calvin Harris, che poi ha fatto un concerto in Turchia e non è più Calvin.
4: Uno degli artisti più apprezzati al mondo,
1: dopo Dario Nicolani.
2: Da quant'è che non la sentivate? Dite la verità.
1: Dalla scorsa summer.
4: 2 anni che mi hanno cambiato la vita. 2014 mi sono sposata, 2018 è nata gioia.
2: Beh vabbè, si vola.
7: Novilia 14.

0: Aspetta, adesso ti racconto questa cosa. Sì. Il ricordo che ho effettivamente di questa canzone.
1: Ma ce la fai sentire questa canzone?
2: Me la racconti dopo, scusa.
0: Questo appuntamento è fatto apposta per i ricordi. Sembra una cosa bella il ritornello, sì.

0: si vola. Nel 2018 qualcuno magari si innamorava anche della cognata.
1: Vero?
0: Come scrivevano.
2: Michele da Padova diceva: nel 2014 mi sono conosciuto con mia moglie Martina.
1: Ah, e poi com'è andata?
2: Piccoli Elia, Orlando e Tiberio.
0: Vedi? Ma battut.
1: Quasi come Micolani.
2: Quasi, quasi.
0: Buona estate, buona domenica, siete su Radio 105, tutto bene a 105 fino a mezzogiorno.
2: E senti come sale?

0: raccontaci qualcosa in 15 secondi.
1: No, basta, adesso non lo dico più. Non lo dico più.
0: E meno male.
2: Bello, bel pezzo, dai. Bel pezzo. In molti ci hanno chiesto di parlare sulla canzone.
0: No,
2: no. Non è vero, non è vero.
3: Il BBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: 105. Ci siamo, la serata sta per iniziare, ma non trovate l'acconciatura giusta. Niente panico, con il nuovo Dreamy Pocket Pro 2 il vostro stile è sotto controllo ovunque voi siate. Compatto, leggerissimo e si piega in un attimo per entrare in borsa. Ma la sorpresa è la potenza. Asciuga e definisce la piega in pochi minuti, lasciando i capelli luminosi e senza crespo ovunque vi troviate. Venite a scoprire la gamma Dream Beauty al 105 Summer Festival, info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Just gonna stand there.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
10: Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Come va avanti?
1: Che bello.
0: Va bene, l'abbiamo fatto.
1: L'abbiamo rovinato.
0: Una volta il programma va fatto. 10:27, buona domenica 21 giugno 2026.
1: Roviniamo i dischi qui a Tutto Bene a 105. Siamo esattamente a metà strada, a metà percorso. Nel frattempo c'è gente che si sveglia adesso, come per esempio Malborghetto di Boara, Francesca e Andrea. Si sono appena svegliati, stanno facendo colazione con noi. Molto bene, siete arrivati giusto in tempo.
2: Bene,
1: perché è arrivato il momento di giocare.
3: Splash! Splash!
1: Splash! Buongiorno!
3: Splash!
1: Ci tuffiamo nella tazzina di caffè, buongiornissimo!
4: Esattamente, facciamo splash come tutti i weekend che da cui sono con voi, sono veramente felice.
0: Per chi ci ascolta e magari non guarda il 66, dice, ma chi c'è in studio? Ligabue, no?
1: No, assolutamente, si tratta del dottore, professore Marino, il biologo Marino.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. È sempre una grande emozione essere qua su Radio 105. Poi oggi Igea Marina faceva abbastanza caldo, devo dire, anche qua fa caldissimo.
1: Come sta sua moglie Marina? No,
4: Carla, mia moglie Carla, siamo tutti Marino in famiglia, tranne mia moglie. Ecco. Allora,
1: come funziona il gioco?
4: Io vi porto delle curiosità, lo sapete ormai, sulla fauna marina, sul mare, un po' su tutto quello che concerne...
0: Sì, non parli a scatti, cioè,
1: si è cantato il disco.
0: Concerne...
4: Buongiorno. Per esempio, sapete qual è il pesce grande, quello pronto per la sepoltura? Il salmone. Allora, adesso io darò una curiosità, quattro possibili risposte, solo una è quella esatta. Il più veloce a dare la risposta esatta in diretta con noi riceverà i gadget ufficiali di
1: Radio 105.
0: Questa è colpa tua, che continui a dire il da lì dell'intrattenimento.
4: Chi è? Edoardo Mac?
0: Sì.
4: Lo conosco bene.
1: Bravo,
4: Oltre ai gadget anche una boccetta di acqua del mar Mediterraneo, Adriatico. Scusate,
1: okay,
4: mi sono sbagliato.
1: Preoccupata.
4: Mar Adriatico, quella lì, quella bella marrone, quella bella. Allora, andiamo subito con la curiosità di quest'oggi per giocare
1: intanto,
4: con gli ascoltatori.
1: Aspetti, scusi un secondo, mi permetto.
4: Sì.
1: Dovete essere più veloci, quindi 342 41 15 105, aprite WhatsApp, così sarete velocissimi.
4: Sì, allora, andiamo. Quale di questi animali?
0: Qual è la gag in questo sbaglio voluto? Animali? Farsi correggere animali.
4: Però correggere la mia inflessione dialettale mi sembra anche un po' bullismo. Allora, quale di questi animali non è un pesce?
0: Ok.
4: A. Pesce palla. Quello adesso ci sono i mondiali, tutti quanti giocano con lui anche nel mare. B. L'orata. C. La carpa. D. La stella marina.
1: Bello.
0: E apparentemente sembra essere facile.
1: Sì, uno si aspettava magari il delfino. Invece no, è più difficile. Ripeta.
4: Allora, quale di questi animali non è un pesce? A. Pesce palla. B. Orata. C. Carpa. D. Stella marina.
1: Marina, non merina.
0: Come parla come Albano.
1: C'è quell'incredibile somiglianza.
5: È arrivata l'orata di giocare.
4: L'orata bravissimo, di... bravissimo.
0: Ma io vado via.
4: È arrivata
1: l'orata. Ha preso la Edo Vecchita.
4: Vuole venire Igea Marina? Vuole venire a fare un po' di vacanza?

0: something I want to talk about. Splash,
1: chissà quanti tuffi è quest'oggi la gente inizia a fare di questo periodo che è iniziata l'estate. Splash.
2: Qualcuno è arrivato all'ascolto magari adesso, beh si sa, nella seconda ora a metà in Tutto Bene a 105 di solito giochiamo. Oggi da un po' di settimane a questa parte anche abbiamo un esperto che ci racconta,
1: grazie,
2: anche ci fa imparare qualcosa che riguarda il mare in generale.
1: Grazie. Io sono uno dei più grandi esperti di fauna marina, di mare, di tutto quello, un'eccellenza.
2: Il mondo marino, così quando andate in giro in generale per l'Italia, per il mondo, siete anche informati.

0: informati.
1: Esatto, esatto. Chiedete... perché facciamo anche in questo grande contenitore, facciamo anche dell'informazione.
0: Chiedete, ma la facciamo. Di Marino, biologo marino, vi lascio anche la mail. Marino, mail, marino, biologo marino, @mare.net. Allora.
1: Ma perché?
0: Io,
1: allora,
0: io
1: ringrazi, scusa, per piacere.
0: Sì, perché l'ultima volta che sono qua. Devo dire,
2: ma meno male,
0: siete
2: posso
0: un po'
2: dire.
0: Dispiaciuti?
1: Un pochino, sì.
0: Un pochino. Allora, devo ringraziare tutti.
2: A proposito, il mare. Ci avete fatto caso che sulla torta di Radio 105 c'erano dei delfini con la forma della banana? Non ci avete fatto caso?
1: No.
0: Secondo voi chi gliel'ha dati? Chi gliel'ha dati? Dai.
2: Vabbè, prego.
0: Sei un po' oggi... ingenuo. Sei ingenuo, Nicola.
1: Perché anche oggi?
0: Va bene, è benissimo. Chiamiamo
2: Anna e Marco, i più veloci.
0: Come...
2: buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Come state?
0: Buongiorno,
3: bene,
0: Anna.
3: Bene, grazie. Buongiorno.
2: Direttamente da Pisa.
0: Ah.
3: Sì.
0: Quindi una giornata un po' pendente quella di oggi. Possiamo dirlo?
3: Esattamente.
0: Allora.
2: Non l'avrà mai detto nessuno. Sì.
0: Esatto.
3: No, proprio... infatti.
0: Allora, Anna, sei stata la più veloce. Adesso ti ripeto la domanda e poi tu mi dai la risposta. Va bene, allora.
1: Ma perché ha cambiato accento?
0: Allora, quale di questi non è un pesce? Pesce palla, orata, carpa, stelle marine.
3: Stella marina.
0: Bravissima!
2: Brava! Io pensavo ci fosse il tranellone.
1: Anch'io,
2: in verità.
1: Anch'io pensavo ci fosse il tranello, perché ho pensato,
2: facile.
1: Ma sarà la stella marina.
0: No, ve l'ho voluto far facile per l'ultima volta. Allora, la stella marina non è un pesce, è un echinoderma. Mm. È un echinoderma, un invertebrato, quindi... non è un pesce. Vabbè, cos'altro devo dire?
2: No, che si sta atteggiando con quella penna, con quel camice, per dirci delle ovvietà.
0: Anna, tu lo sapevi?
1: Sì.
2: Sì.
3: Ho tirato a caso.
0: Hai tirato a caso?
2: Vabbè, vabbè, complimenti. Qual è, non è un pesce? Pesce in palla. E lei tira a caso.
1: Ragazzi, siamo alla follia. Ragazzi, scusate, ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Quindi Anna, sei una di noi.
0: Bravo, sei proud to be different.
1: Grande, grande Anna.
2: A chi dedichi questa vittoria, Nona?
3: A mio marito, naturalmente, e a mio figlio.
0: Bello. Come si chiamano?
3: Come si chiama? Bambino. Tommaso.
1: Quanti anni ha?
3: 10.
0: Come figlio di Piccolani.
2: Grande Tommy.
0: Uno dei
2: super Tommy.
1: Uno dei 14 figli.
2: Senti, a proposito di estate, ne abbiamo parlato un po' nella prima ora. Farete qualcosa? Che vacanze fate?
3: Io vado in vacanza a settembre.
2: Ah, vedi.
0: Dove vai, Anna? Igea Marina?
3: Non abbiamo ancora deciso.
1: È un grande privilegio andare, secondo me, in vacanza, in viaggio a settembre.
0: Avete notato che Anna, ha ringraziato il marito e il figlio, ha detto solo il nome del figlio.
1: Esatto.
2: Perché è Marco, ha già detto il marito.
0: Marco, scusa, ero distratto, scusa.
1: era un po' emozionato, perché oggi è comunque l'ultima volta che lo vediamo, Marino.
0: Sì.
1: Capito.
0: Sei un po' dispiaciuta, Anna, che...
2: Cara Anna, ti mandiamo un grande abbraccio, una buona estate,
1: e
2: rimani sempre
1: domenica,
2: con noi.
1: Una buona domenica, ovviamente.
3: A voi, e buon lavoro.
1: E ti arriveranno i gadget di Radio 105.
0: Lavoro.
2: Estate 2027, magari.
1: Grazie.
3: Grazie mille.
1: Ciao Anna, un bacione.
0: Arrivederci.
1: Ciao. Arrivederci, Marino, il biologo marino. Dottore, è stato un piacere averla, professore, qui con noi.
0: Ci troveremo, mi sa, sui lidi e sulle spiagge. Se volete, magari mi chiamate qualche volta, se volete sapere.
2: Ci vediamo
0: qualche...
2: tra poco a Senigallia.
4: Ma la prossima settimana, tra l'altro, ancora una volta.
0: Ancora una volta?
4: Certo.
0: Ah, non è ancora finito, Giulio.
1: E allora, che cazzo? Prego, se ne vada. Splash.

0: questo,
1: sì,
0: eh.
1: Sì, un altro bel disco da rovinare.
2: No, no, no, questo no, questo no.
1: Più sono belli i dischi, più è gratificante rovinarli.
2: Ma come si sta molleggiando? Non è contenta. Guarda com'è raggiante la nostra Linda.
1: Perché ho appena preso il caffè. Perché ho preso il caffè? Il terzo, quarto della giornata, per quello.
2: È tornato in studio Edoardo Mecca. Questa è la notizia delle 10.48.
1: Hai incrociato il nostro Marino, il biologo Marino?
0: L'ho incrociato, l'ho salutato. Ed è sempre un piacere avere un'eccellenza con noi.
1: Bello, è vero, è vero. Motivo di orgoglio, motivo di orgoglio.
2: Mentre pensate giustamente al pranzo della domenica, preparate le domande anche al 342 41 15 105, perché una manciata di minuti avremo in collegamento il nostro Yad El Fabri.
1: Sì, sì, sì. Si apre la rubrica di Tutto Gusto 105. Ma prima ci sono loro, le news sul traffico.
0: Vai, vai.
3: Tutto bene. Tutto bene a 105. Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Genova Voltri per incidente, traffico bloccato tra la diramazione di 26 Predosa Bettole e Ovada. Il tratto è chiuso e ci sono 8 km di coda tra la stessa diramazione di 26 e Ovada. Sulla A10 verso Genova 2 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei trafori. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per materiali dispersi all'incrocio Latte. Prudenza e buon viaggio.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Vito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
8: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
8: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105.
11: Che storia.
12: Radio 105.
11: Che storia.

0: Allora, innanzitutto, fai complimenti a Radio 105. Manca un minuto alle 11 e adesso arriva Jader Fabbri. Quindi seguite i suoi consigli.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 a tavola con gli Adel Fabbri.
1: Olè!
2: Eccoci qua!
1: Come facciamo ogni domenica, tutto gusto 105, come avete capito e sentito dalla sigla, con il nostro Yader Fabbri.
3: Che lo salutiamo, lo salutiamo, lo presentiamo con un bel
4: Beba si vola!
2: Eccoci qua, grande Yader, buongiorno e buona domenica.
1: Ci senti
5: buongiorno
1: bene?
5: Buongiorno e buona domenica a voi e a tutti.
3: Allora Yader, oggi abbiamo scoperto una cosa che non ci ha fatto tanto piacere, perché ci ha mandato un audio Topolino, proprio Mickey Mouse, e ha detto che stanotte tu sei andato un po' a prendergli il parmigiano, non, cioè, ce l'aspettavamo.
2: Sappiamo che è importante il parmigiano secondo la tua filosofia, ma rubarglielo a Topolino mi sembra un po' esagerato.
3: Un po' troppo.
5: Non so, no, noi non lo rubiamo a nessuno, però è fonte di proteine, quindi diventa importante per tutti.
2: Ecco.
3: Vedi, è fondamentale.
1: Ragazzi, per chi si fosse collegato così per la prima volta in questo momento, in questo spazio, che cosa facciamo di solito? Interroghiamo Linda.
2: Allora, abbiamo collegato con noi, a volte in presenza, però è sempre puntuale ogni domenica, il nostro Yader Fabbri, dottor biologo nutrizionista, che ci dà delle piccole strategie per insomma avere uno stile di vita sano, in equilibrio e soprattutto in equilibrio, io direi che equilibrio è la parola migliore, quindi una linea da seguire passo passo, e quindi fate poi come me, non seguite.
1: Rimandata a settembre. Dai.
5: No, però ha fatto un buon bignami.
2: Dai, un pochino sì. Poi io faccio esattamente l'opposto di quello che dice Yader, però ogni tanto gli do qualche piccola soddisfazione.
1: Allora, tra le domande
5: non
1: che
5: è vero, non è vero. A volte mandi foto di piatti davvero corretti.
3: È vero.
1: Ultimamente sì,
2: sono un po' più brava.
1: Tra le domande che abbiamo in archivio, ma che sono arrivate anche, ce n'è una sui sensori glicemici indossabili, che so che fa anche un po' discutere. Questo.
3: Guarda, ti posso anticipare io, Yader, dicendo che sarebbe una cosa che dovrebbero mettere tutti, anche i non diabetici?
1: Che ne dici?
5: Allora, ne dico che adesso ultimamente se ne sta discutendo, perché Sinner stesso in una immagine è apparso in un video dove aveva al braccio sinistro un sensore in continuo, il CGM, legato alla glicemia. Direi che non è nuovo nello sport agonistico. Io sono un fautore, ho una rubrica dove mi auto misuro la glicemia da decenni e faccio vedere la differenza tra un pasto a parità calorica o tra due pasti dove in uno faccio l'abbinamento proteico e in un altro no. Edo ha il sensore di glicemia perché appunto è diabetico, però oggi, come diceva Edo giustamente, non è detto che debbano essere utilizzati solo dai diabetici, ma senza poi prendere troppo gli spilli per la punta, come si dice. In realtà può essere interessante ogni tanto per ognuno di noi capire meglio se la propria alimentazione può creare degli spike glicemici, perché questo nel tempo e si è dimostrato essere anche associato alla nostra longevità. Quindi per i più attenti trovo che ogni tanto fare questo tipo di esperimento possa essere utile con questi sensori, ecco.
1: Va bene, stanno arrivando già diverse domande, alcuni giustamente anche per combattere un po' il caldo, cosa mangiare, con cosa integrare, ne abbiamo anche un po' in archivio come sapete, ma il numero è sempre quello.
2: 342 41 15 105 e se qualcuno di voi sta anche preparando qualcosa potete tranquillamente mandarci ricette e foto che noi li metteremo

0: Quella.
1: Questa di Anna Pepe. Questa di Anna Pepe è una bombetta.
2: Salutiamo l'ufficio musica. Sottolineiamo, evidenziamo di colore giallo. Però leggero questo, perché
1: White Girl Wasted.
2: Bella, grande Anna.
0: Entra in testa, possiamo dire così.
1: E sai chi ci entra in testa? Yader Fabri.
2: Eccolo
1: qui
2: qua
1: con noi.
0: Direi assolutamente. Allora, con le domande oggi possiamo spaziare, quindi possiamo indirizzare un po' la conversazione come vogliamo noi. Concentriamoci su qualcuno tra i nostri ascoltatori che non si firma, però che dice: cosa mangiare, cosa integrare quando c'è una fiacca assurda per via del caldo? Come rispondiamo, Ian?
3: Beh, allora, quando c'è una fiacca legata anche al caldo di questi giorni, sicuramente l'idratazione la fa da padrona, prima ancora dell'integrazione. Poi è ovvio che bisognerebbe capire il quadro dell'alimentazione di base, però l'idratazione è molto importante in questo periodo qui della stagione, lo è sempre, ma in questo momento ancora di più. Un integratore che spesso in realtà trascuriamo anche durante tutto l'anno, invece siamo spesso carenti, è il magnesio.
2: Il magnesio
3: bisogna assumerlo regolarmente, anche tutti i giorni. 300-400 mg al giorno possono essere un dosaggio interessante, e anche il tipo di prodotto è molto importante che sia un prodotto ad alta assorbibilità, o comunque deve essere un prodotto che indicato per le funzionalità e gli obiettivi che abbiamo. Questo è abbastanza importante. Privilegiare certamente vegetali è un'altra soluzione.
2: Ok, abbiamo anche un messaggio.
1: Scusami, Yader, sul magnesio anche più volte al giorno se fa troppo caldo?
3: Allora, sì, in realtà quei dosaggi che ho dato sono dosaggi giornalieri, si può certamente, in relazione alla specificità o anche all'attività fisica o l'esposizione anche lavorativa al caldo, certamente si può anche andare a dosaggi più alti. Per chi fa sport, in questo caso invece, se fa sport di lunga durata, di endurance, durante la fase, diciamo, sportiva, invece un altro minerale fondamentale diventa il sodio, quindi il normale cloruro di sodio, che spesso è sottovalutato, in realtà è il principale minerale o microelemento che noi espelliamo attraverso la sudorazione, e quindi a volte le carenze sono legate più al sodio nella fase durante lo sport, soprattutto di endurance.
1: D'estate, per esempio, un alimento perfetto sarebbe l'uovo sodio. Allora, abbiamo un vocale,
4: sono Iron, io sto cuocendo tantissime pinze. Chiedete a Yader cosa ne pensa della pinza, visto che contiene riso, soia e... Com'è come alimento? Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Partito carico, poi ho detto, ma chissà se me la boccia.
2: Promosso, bocciato,
3: non era
2: rimandato.
3: Non tanto convinto.
0: Esatto. Non era 10 secondi.
2: Che in caso lo mettiamo in equilibrio?
3: Beh, è molto buono, cioè assolutamente, è un ottimo cibo, una prelibatezza. Detto questo, certamente bilanciarlo con una fonte proteica può essere una buona soluzione, quindi questo sì.
0: Va bene, ragazzi, continuate con le domande perché oggi siete belli carichi,
2: Sì, infatti,
0: 342 41 15 105.
2: Infatti sono già arrivate le prime foto, c'è qualcuno che sta parlando dell'insalata di riso, Yader. Dopo entreremo in argomento, perché nell'insalata di riso c'è il rischio di buttare dentro veramente di tutto un po'.
0: Io saluto invece il gruppo Verri che sta andando a farsi una bella grigliata di carne.

0: Ok, basta.
1: Abbiamo rovinato abbastanza dischi.
2: Ci prendiamo cura di voi la domenica tra le 11 e le 12. E questo lo facciamo grazie a Yader Fabri.
1: Yader, una cosa veloce prima di fermarci un attimo per la pubblicità. In merito al magnesio, è arrivato un messaggio di Giuseppe da Ginevra che dice: si può mischiare nello stesso bicchiere magnesio e sale? Per quale motivo uno dovrebbe mettere il sale nel magnesio? Primo, secondo, si può fare?
3: Sta creando un integratore idrosalino in casa. Direi che si può fare, l'unico tema è attenzione ai dosaggi, perché fare gli alchimisti a volte non porta sempre fortuna.
1: Ok, ok, però si può fare.
2: Il piccolo chimico.
0: È un attimo che fai Breaking Bad.
1: Esatto, improvvisamente, oppure esplode tutto all'improvviso. Ok, ok. E sempre in merito al magnesio, è meglio preferire prodotti con più tipi di magnesio o un prodotto con un unico tipo, ad esempio quello supremo, piuttosto che il bisglicinato? Maria da una Torino rovente.
3: Allora, dipende, ad esempio il bisglicinato è un ottimo prodotto per essere assorbito per la necessità di magnesio, il citrato o il carbonato in realtà una parte rimane nell'intestino per essere espulso, per questo che a volte si ha una buona funzionalità. Esistono sul mercato prodotti completi di magnesio di più fonti e devo dire che sono forse la soluzione ottimale per riuscire ad assorbire al meglio la quantità di magnesio della quale abbiamo bisogno ogni giorno.
2: Il magnesio fa più discutere di una notizia di gossip.
1: Sì, è vero. Sì, il magnesio sì.
0: D'estate sì. Poi c'è anche la canzone Magnesio e sale, mi fai bere con un colpo. Mi trattieni
1: il bicchiere.
2: Torniamo tra poco.
4: Tutto gusto a 105.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Stavo dicendo Ed Sheeran.
1: Perché volevi Repeat It.
0: Esatto, il disco 105 Selection,
2: ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
0: e color bombetta.
2: Molto bene.
0: Allora, mi giunge agli occhi un messaggio, Yader, ed effettivamente è una cosa che molti mangiano, ma non ne abbiamo mai parlato. Sul fatto se sia un vero jolly o se sia associabile anche magari a delle diete e tutto. Buongiorno ragazzi, buona domenica da Cristina da Firenze. Oggi couscous con zucca gialla, pesca con una bella grattata fresca di limone. Il couscous è un'ottima alternativa a pasta, riso e tutto il resto dei carboidrati?
3: Allora, può essere un cereale che... può essere un'alternativa ovviamente alla pasta, al riso, altri cereali che utilizziamo magari in maniera più frequente. Detto ciò, nel mio metodo rientra sempre nei jolly, perché è un carboidrato medio-alto carico glicemico. Questo tipo di ricetta che ci ha mandato l'ascoltatrice, in realtà, se noti, non ci sono proteine,
0: zero,
3: cioè sono
0: zero.
3: Solo esclusivamente carboidrati.
2: Ecco.
0: No, però ti volevo chiedere, il couscous con
1: scusa.
0: No, mi faceva ridere. No, perché a me interessava il couscous, ma il couscous con una fonte proteica abbondante.
1: Sì, ma posso dire
2: anche una
1: cosa? È
2: considerabile jolly oppure no?
0: No, sì, lascia
1: stare. Stai facendo delle domande a cui puoi fare Yadere via WhatsApp. Cioè, ma preoccupiamoci degli
0: altri. No, ma visto che il couscous è una cosa che mangiano in tanti, couscous con pollo, couscous con formaggio è meglio o peggio del riso, cioè
2: della pasta,
0: o della pasta, ha un apporto di carboidrati maggiore o meno?
3: Allora, il dipende dal quantitativo di riso o di cereali che noi mettiamo dentro, però il tema è sempre legato anche al discorso del quanta proteina noi mettiamo dentro, quindi può essere meglio. Certamente quello che ci ha raccontato l'ascoltatrice in realtà erano solo carboidrati, perché aggiungeva anche frutta, se non sbaglio, mentre invece se noi aggiungiamo del formaggio, del parmigiano, della mozzarella o, come anche diceva Linda prima, questo insalatone dove di base molto spesso si mette il riso, dipende da quante proteine noi mettiamo e se un pasto diventa bilanciato, e lo trovo anche più intelligente, perché ricordiamo che la sazietà viene data dalle proteine.
1: Comunque certo. Io mi rendo conto che Yader ormai su di noi ha fatto effetto in qualche modo, perché quando vado in pizzeria chiedo sempre adesso la pizza, ho cambiato, cioè prendo prosciutto cotto e grana.
0: È vero.
1: Che penso a lui, che mi guarda quando arriva il cameriere, c'ho Yader lì che mi guarda e dico cotto e grana.
3: Allora devo dire che però la soddisfazione maggiore, perché tu Dario, come abbiamo sempre detto, ti collochi in quello che io chiamo indice di equilibrio.
1: Grazie.
3: Edo ormai fa parte dei secchioni.
1: È vero.
3: Ma Linda sta dando grandi soddisfazioni.
2: Yader,
3: perché
2: sì.
3: Sta cambiando Linda.
2: Guarda,
3: ragazzi, quello,
2: questo è un,
1: quello è un gran risultato.
2: Gran risultato.
3: Allora, questo è quello che io in questi giorni, tra l'altro, sto scrivendo nel mio nuovo libro, e questo è quello che io chiamo l'influenza del contesto.
1: Bello.
3: Quindi lei in qualche modo ogni domenica è influenzata da questo contesto.
1: E devo dire
3: e
1: che non mangia neanche più
3: ci sta
1: le patatine fritte, quelle robe che prendeva prima.
0: Non posso dire una cosa, Yader. Posso dire una cosa, Yader? Scrivi più libri di Shakespeare. C'è una roba. Quanti libri? Allora, da quando abbiamo iniziato, quanti libri hai già scritto?
2: Cioè, è una cosa incredibile.
3: No, allora, devo dire che I libri io li ho in testa.
0: Grande.
3: Poi il problema, come in questo momento seriamente, adesso per 4-5 giorni devo veramente metterci la testa, il problema è riordinare i tasselli del puzzle, perché le cose che voglio dire sono sempre tante, ma in realtà poi è complicato metterle giù in una maniera comprensibile a tutti.
0: E a proposito?
3: No, scrivo abbastanza, non tantissimo, c'è gente che esce anche una o due volte l'anno, io esco una volta o una volta all'anno o una volta ogni due. Adesso era già un anno e mezzo che non uscivo.
0: E a proposito, io ne ho letti due di libri di Yader e ve li consiglio, perché sono veramente molto dettagliati e aiutano molto.
2: Invece adesso c'è il
3: hai
2: disco,
3: vinto già il prossimo,
2: c'è il disco di Taylor Swift e dopo risponderò io a un messaggio al posto tuo.

0: Vi state appropinquando alla tavola, eh? Vi vediamo, grigliate, insalate di riso, caprese, prosciutto e melone. No, sì, dico.
1: No, osservavo che Taylor Swift sembra che dica anduia anduia.
2: Esatto, vero? Invece I knew it. Allora, senti Yader, sei pronto?
0: Pensate che mentre stavo parlando c'era Edoardo Necker che mi guardava in fissa così dicendo devo parlare, doveva dire sta cacata, prego.
2: Ma è tutto normale amministrazione. Allora è arrivata una foto, caro Yader, di insomma tra le varie che sono arrivate di persone che stanno cucinando in questo momento, di una succulenta, io perché già sto sentendo il gusto solo a vedere la foto, parmigiana di melanzane.
1: Buona.
2: E ci chiedono: è disequilibrata la parmigiana di melanzane? Con quale altro cibo si può abbinare? E io ho la risposta. Parmigiana di melanzane. Se le melanzane non sono fritte, ma non sono grigliate e c'è la quota proteica, ovvero il prosciutto dentro, vanno bene.
0: Attenzione.
2: Sì!
0: Brava! Brava!
3: Applausi, applausi, si vola!
2: Si vola! Si vola!
0: Sì, ma attento, Yader, che qua... Brava! Brava!
3: Applausi, applausi, si vola!
2: Si vola! Si vola!
0: Sì, ma attento, Yader, che qua...

0: mai nel proprio menù e nella propria dieta. Io che credo che le diete falliscano e sono nate per fallire, e noi tutti tecnici lo sappiamo benissimo che le diete non funzionano, per questo propongo un metodo, e la parmigiana di melanzane è, se non fritta, un piatto secondo me positivo che si può usare.
1: Olè!
2: Vero, ma anche perché invece dobbiamo massacrare questo ascoltatore Fabio che dice sì. Ciao ragazzi, potete chiedere a Yader come posso fare per continuare a scassarmi di birrette e vino bianco senza metter sulla pancia? È arrivato
3: togliere birrette e vino bianco.
1: C'è poco da
0: non
1: fare.
0: Non ho poteri magici e quindi non c'è grande chance. Devo dire che al netto della pancetta che si può mettere, noi sappiamo oggi che l'alcol è un tossico e questo è stato dichiarato dall'OMS già da tempo. Detto ciò, al netto di questo, l'utilizzo è personale in relazione ai propri gusti. Tra i due citati, la birra, ricordiamo, altera fortemente la glicemia.
1: È vero.
0: Il vino questo non lo fa. Detto questo, entrambi contengono alcol ed entrambi per praticità rientrano nella mia categoria chiamata Jolly.
1: Okay. Però Yader, ti posso confermare che il vino rosso altera meno del vino bianco la glicemia.
3: Quello ero interessata a chiedervi.
0: Sì, allora teoricamente il vino non dovrebbe alzare la glicemia. Anzi, addirittura ho proprio una lezione domani con un medico molto esperto del settore, oltre a essere anche sommelier della mia scuola, e farà un webinar di un'ora e mezzo solo su questo argomento. Addirittura alcuni alcolici possono creare superalcolici, tipo la grappa, questi qui, possono creare anche un'ipoglicemia reattiva successiva all'ingestione, e quindi non c'è neanche un aumento della glicemia. Non per questo noi dobbiamo non considerare i Jolly, perché poi comunque l'alcol o comunque gli alcolici, compreso il vino, bloccano quello che è la lipolisi, cioè la distruzione del grasso a scopo energetico.
1: Beh, signore, okay. quante cose imparate, anche gratis, ascoltando la radio tra le 11 e le 12. Qua dal webinar al wine bar un attimo.
3: Esatto. Va bene, posso dire una cosa? Una cosa sola? Poesia.
1: Ha fatto il link. Brava.
3: La canzone di Salda Vinci.
1: Sono contentissimo.
3: E andiamo, muoviamo le colite. Vamos.
1: Che bello.
4: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, se di solito Linda Pani è quella che ha il VAR per selezionare i piatti, le ricette, eccetera, eccetera, su quello che cucinano i nostri amici ascoltatori, oggi un po' timidini nell'inviare foto, secondo me.
1: Più esatto.
0: Messaggi scritti e messaggi vocali.
1: Allora, no, c'era un'altra foto in realtà che riguardava appunto un'insalata di riso, prosciutto, vedo cetriolini, mozzarella, cipolline, mais... e misto di verdure con olive, cose, non so.
0: Diamo suggestioni noi. Piatto estivo preferito, Edo?
2: Piatto estivo preferito?
0: Il gelato.
1: Gelato. Il gelato non è estivo.
0: Che
1: Iader
0: gli consiglia di mangiare a colazione.
2: Buonissimo.
1: Gelato è tutto l'anno, intanto.
2: Gelato è vero, tutto l'anno, però per estate.
0: Piatto estivo di Linda Pani.
1: Prosciutto e melone.
2: Ecco, che banale.
0: Il mio è mozzarella di bufala e pomodoro. Con
1: che
0: tarallo
1: anche quello
0: sbriciolato.
1: È tutto l'anno, anche quello.
0: Anche quello è tutto l'anno. Davidino?
3: Mozzarella di bufala e prosciutto crudo.
1: Che anche quello è tutto l'anno.
0: E adesso l'esperto invece, Iader.
4: Confermo che il contesto influenza positivamente il tutto. Vedo che lì in redazione avete detto tutti i pasti molto bilanciati, al netto del gelato, che comunque Edo in realtà lo mangia tutto l'anno. Però in generale avete detto tutti i pasti ben bilanciati, quindi questo mi stupisce un pochettino.
1: C'è anche la proteina.
4: Perché quando si chiede alle persone... Esatto, perché quando si chiede alle persone qual è il tuo piatto preferito, solitamente, insomma, di solito sono quasi sempre le 4P: pane, pasta, patate, pizza, oppure sono alimenti che sono fortemente sbilanciati oggi nel contesto nel quale viviamo. Ma invece voi avete detto piatti ben fatti, diciamo, beh, prosciutto e melone è un classico, la mozzarella è un classico, l'insalata da portarsi anche sotto l'ombrellone è abbastanza un classico, dipende sempre che cosa andiamo a mettere dentro. Poi ci possono essere un po' di cereali, ma sempre bilanciati, anche per rimanere un po' più sazi e comunque cercare di sfruttare anche la sazietà per non cadere nel sonno pomeridiano, anche se poi domenica uno si potrebbe permettere anche quello.
0: Allora, vado a recuperare anche un po' di domande in archivio. Proteine in polvere dell'albume d'uovo, cosa ne pensi? Ci dicono così.
4: Ne penso bene, sono una fonte proteica utile, si possono utilizzare, esistono prodotti tecnologici che appunto estraggono e vanno a liofilizzare questo tipo di polveri, possono essere una buona soluzione. Detto questo, diciamo che forse le più gustose sono quelle estratte dal siero.
2: A proposito di albume d'uovo, Iader, do una colazione estiva.
0: Attenzione.
2: Che non alza minimamente la glicemia.
0: Sale in catena.
2: E vi sazia per tutta
1: attenzione,
2: la mattina.
1: Attenzione, che ti ruba il lavoro. Attenzione.
4: Sono tutto orecchie.
2: Frullato, metti mezzo avocado, il latte di soia, mischiato un pochino di latte di cocco che lo rende più denso, e l'albume d'uovo. Frulli e bevi.
0: E poi
4: non ho niente da dire, posso solo dire che mi fa sognare.
1: Caghi tutto il giorno.
2: Assolutamente no, è una bomba.
4: No.
2: Ragazzi, a parte che è buonissimo.
0: Sai cosa ti dico?
4: Allora facciamo così, Edo, adesso io lo provo, creo una ricetta e ovviamente te la condivido e ti taggo pure.
2: Vai.
0: Sogno un video insieme, un video e colazione insieme.
4: Beh, lo facciamo. Beh, Edo, preparati, eh.
1: Beh, Edo, hai fatto bene a venire.
2: Soprattutto se lo bevi dopo un allenamento.
5: Andiamo!
2: Fantastico, vai. Un po' di

0: Anche perché se ti muovi bruci calorie.
1: Ecco.
2: Certo.
1: Mi raccomando,
0: si
1: oltre
0: muove
1: a mangiare, oltre a tavola, anche fuori dalla tavola bisogna allenarsi, bisogna fare sport, bisogna fare attività fisica.
0: Yader, senti cosa ci dice Davide the Prof. Sia chiaro, mi diverto un casino con voi.
1: Grande, grazie Davide, grazie.
2: E intanto guardate
3: ci
2: come
3: fa piacere.
2: Come il nostro Giovan Battista, provincia di Bergamo, oggi come ci sforna, secondo me, il piatto della domenica in equilibrio. Fusi di pollo con patate e pomodori al forno.
0: Buoni, buoni.
2: La chiude così.
3: È in equilibrio ed è un pasto domenicale. Comunque la domenica d'estate tendenzialmente un pochettino la gente cucina anche meno per il caldo,
1: sì,
3: o fa cose diverse.
1: Certo, è vero, certo, è verissimo, è verissimo.
2: C'è chi è anche pigro e non ha voglia di pulire l'anguria e la compra già a cubetti.
0: Anche, esatto.
1: È vero, molto vero.
2: Yader, tu a proposito, il tuo pranzo come sarà? Anche perché siamo quasi ai saluti, poi ci dobbiamo...
3: Oggi non ho ancora fatto colazione, aspetto, mi rimetto al lavoro adesso subito dopo la trasmissione e sarà hamburger con, cioè, proprio la Svizzera di carne con sopra 3 uova e dentro la Svizzera metterò cipolle e zucchine.
1: Spettacolo! Mamma mia!
0: Complimenti.
1: Impazzisco, grande Yader.
2: Ovviamente tutte
1: grazie
2: le domande
1: mille
2: sono in archivio, perché noi torniamo domenica prossima con lui, con tutto gusto, dalle 11 alle 12. Che dire? Beh, vabbè, grazie.
1: Grazie Yader.
0: Ciao Yader.
1: Buona domenica. Domenica
2: a
1: prossima.
2: A presto.
3: A voi buona domenica a tutti.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Tutto gusto a 105.
5: Tutto gusto a 105 con Yader Fabbri.
4: Tutto bene. Tutto bene a 105.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Sa,

0: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: 105
12: 105
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

0: disco che quando uscì nel 2010, ormai possiamo dire lontano 2010, comunque è rimasto in testa.
1: Eh sì. Yeah. Sai chi lo ballava anche? Chi? Barbara Streisand.
2: Ah sì, pure lei?
1: Sì, anche lei.
2: Ma
1: anche
2: poi ogni tanto ti parte nella testa la vocina che fa uh.
0: Beh, sì. La cosa bella di questo disco è sicuramente il testo.
1: Sì, certo, è vero. Profondo.
2: Che è un po' il mio
1: Benissimo, era degna conclusione, dobbiamo dire, questo benissimo, è stato veramente un weekend folle. Lo possiamo dire?
2: Sì, ragazzi.
0: Ed è partito da, secondo me, dal giovedì che c'era il Summer Fest, il venerdì il compleanno a Ferrara e poi le nostre dirette in after, eccetera.
2: La nostra diretta di ieri, raga, ma anche oggi è stato divertentissimo, quindi
1: bellissimo,
2: grazie,
1: come sempre.
2: Grazie
1: a voi. A voi che siete noi.
0: Come è stato detto dal palco, anche perché il grazie va sicuramente al pubblico che ha sempre sostenuto questa grande radio.
2: E va al nostro Davidino.
0: Grazie amici.
2: Grazie mille.
0: Grazie Edoardo Mecca.
2: Grazie Dario Micolani.
1: Grazie Linda Pani.
0: Grazie a tutti mille. Voi. Vi lasciamo con Maria Sole. Torniamo il prossimo weekend dalle 9.
2: Ciao.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, l'Olanda fa 5-1 contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica, ma la sentite la musica più bella di sempre? Buona domenica a tutti i nostri super ascoltatori. Io vi immagino in quel del mare caldo di qualsiasi posto dove voi siate. Anzi, mi auguro che questa domenica la stiate passando al mare, su una bella spiaggia, oppure in auto direzione un posto che vi piace, un posto del cuore. Magari qualcuno è al lavoro. Insomma, fateci sapere da dove ci state ascoltando al 342 41 15 105. Salvatevi questo numero così potete mandarci i vostri sms durante queste due ore all'insegna della musica, dove ci verrà a trovare un super ospite come di consueto nella nostra domenica, ma soprattutto dove potrete raccontarci le vostre storie, i vostri brani preferiti, insomma essere voi i protagonisti. Come protagonista è sempre la musica. Harry Styles è un grande protagonista del nostro Loves Music, perché cominciamo proprio con lui. Il brano di apertura della nostra puntata è Dance No More, decima traccia del suo quarto album da solista. Si intitola Kiss All The Time e dovete sapere che è tornato alla ribalta dopo quasi 4 anni di silenzio. Il mese scorso, il 7 di maggio, ha pubblicato il nuovo singolo, il suo terzo estratto del disco dopo The Aperture, American Girls. Arriva con Dance No More, che è una canzone un po' disillusa, racconta di un mondo diventato troppo costruito e artefatto, distante forse da quelle che sono le emozioni vere.

Dance No More, Harry Styles qui a Loves Music con questa brano, no? Soprattutto con questa chiusura che dà l'energia giusta e ti fa venire voglia di ballare, no? Di alzare le mani oppure di chiudere gli occhi e ballare, no? Col vento che ti muove i capelli, ed è un po' la reference che ha utilizzato Harry Styles, perché nel videoclip di questo brano desidera un po' uscire dal ruolo di performance e vuole unirsi pienamente agli altri, quindi balla tra la folla invece di rimanere davanti a tutti a esibirsi, diventa parte di un uno. Infatti in un'intervista ha raccontato la sua esperienza a Berlino mentre realizzava questo videoclip e diceva: ero in piedi in mezzo alla pista da ballo e mi sentivo incredibilmente libero e al sicuro, avevo le mani alzate come vi raccontavo prima, gli occhi chiusi e sentivo le lacrime scorrermi sul viso, ed è stato un momento in cui ho pensato: mi sento così vivo adesso. E allora vi chiedo al 342 41 15 105 di raccontarmi un momento, a un concerto, a un matrimonio, insomma un momento speciale della vostra vita dove eravate così felici dalla gioia che per un momento il tempo si è fermato, magari avete pianto dalla gioia, avete sentito veramente quella sensazione di vento tra i capelli. Fatemelo sapere, e mentre ci pensate io voglio parlarvi di Francesco Gabbani, che è tornato con questo brano che si intitola Summer Funk e sarà un singolo che segnerà l'estate 2026, speriamo per tutti ma sicuramente per lui, perché è un uomo che ama i palcoscenici, è il suo posto del cuore, ci ritornerà con un tour estivo che arriva tra l'altro in un anno molto speciale, è cominciato il 12 di giugno, è un anno che segna i suoi 10 anni di carriera, ma soprattutto segna la nuova musica e la vecchia musica che si uniscono insieme. Summer Funk.

E allora balliamo tutti Summer Funk insieme a Francesco Gabbani, che è in un momento molto speciale della sua vita perché festeggia 10 anni di carriera e inaugura insomma questa stagione estiva con questo singolo che è un po' il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione ma decide comunque di continuare a ballare. Ma soprattutto un momento molto molto bello perché tornerà appunto sui palchi e racconterà un po' questi 10 anni di musica tra passato, presente e tutti i suoi più grandi successi. E allora andiamo avanti con Another, con un nuovo singolo, si intitola Told to You. Il featuring è di 54 Ultra e in una prima settimana di uscita di questo brano pensate che ha superato i 5 milioni di streaming su Spotify. È riuscito a inseguire insomma le mode ma allo stesso tempo a basarsi sulla sua creatività, sulla sua libertà, sul suo istinto, e la filosofia consolidata in questo album si intitola On a Trip, quindi proprio un viaggio tra funky, classic house. È una vibe molto estiva con un ritornello capace di entrare nella vostra testa, e adesso vedremo se è veramente così. Ascoltiamolo insieme.

era Talk to You, la canzone perfetta da ascoltare quando avete voglia di una musica un po' funky, classic house, quella vibe che vi entra perfettamente nella testa, perfetta per la nostra stagione estiva, magari da ascoltare in un beach club oppure ad ascoltare in macchina a tutto volume, non lo so, ma si dice che è la formula perfetta come il Testiva 2026 è tra le candidature. E adesso andiamo avanti perché ci sono altri due artiste che gli daranno filo da torcere, due icone del pop e dell'R&B contemporaneo, decidono di unire le forze perché il risultato non può che essere un'esplosione di carisma. Il brano si intitola She Did It Again e loro sono Tyler e Zara Larsson, un brano che fonde ritmi ipnotici e vuole raccontare un po' quell'attitude da femme fatale, e il brano racconta come avvicinarsi a loro sia un rischio che porta inevitabilmente a perdere la testa, trasformando la seduzione in una trappola. Devo dire che queste due icone hanno, diciamo, reso contenti i loro fan in tutto il mondo, perché hanno unito due grandi fan base, due grandi modi di fare musica, forse simili ma allo stesso tempo diverse, ma che si ritrovano insieme in questo brano She Did It Again.

0: Mi raccomando, continuate a rimanere sintonizzati con Love's Music, perché qui vi aspetta la musica più bella di sempre. A tra pochissimo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Estate palco luci!
11: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

continuiamo con tantissima buona musica in questa domenica, perché abbiamo un brano che ci porterà direttamente a, non lo so, quella sensazione di viaggiare, no? Viaggiare per il mondo. Te lo posso dire in spagnolo? Viajando por el mundo. E questo è il nuovo brano di Karol G che collabora con Manu Chao. Manu Chao in Italia, indipendentemente dalla sua carriera, l'avevamo già sentito affiancato a un nome italiano che è Alfa, perché hanno realizzato un remix di una sua canzone in versione, insomma, italiana molto fresca, insieme al nostro Alfa. E invece Manu Chao torna a collaborare con Karol G, dando vita a un dialogo musicale che attraversa generi e generazioni e vuole trasportare chi ascolta questo brano in una sorta di viaggio senza confini, no? Una canzone che rimane un po' distesa, estiva, e soprattutto un nuovo capitolo che segna la carriera di Karol G, che continua appunto a superare ostacoli, confini, affermandosi sempre di più come una presenza fondamentale nel panorama non solo latino ma internazionale e forse quasi mondiale. Vedrà infatti Karol G esibirsi come prima artista latina come headliner negli stadi di tutta Europa e con una tournée globale. Tra gli appuntamenti più attesi c'è anche una data italiana allo stadio di San Siro a Milano, prevista per il 24 luglio 2027. Insomma, è stata anche protagonista del Coachella come nome principale della scaletta, è in un momento molto significativo e questa canzone sicuramente rappresenta come un artista latina possa continuare a realizzare cose grandi viajando por el mundo.

Allora, passiamo un attimo dalla musica ai film, perché c'è un film che è diventato veramente cult tanti anni fa ed è Il Diavolo Veste Prada. E allora quasi 20 anni dopo, adesso non ricordo se 10 anni dopo, insomma dopo una linea temporale molto lunga, è arrivato un sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, molto chiacchierato, girato tra la nostra Italia e non solo, con grandissimi attori, Meryl Streep, Anna Hathaway, insomma un cast importante. Ha bisogno anche di una colonna sonora importante, ha bisogno della musica importante, e allora ci pensa Sienna Spyro, che decide di far parte della colonna sonora con Material Lover. Pensate che lei è un'artista che è cresciuta con Amy Winehouse, Frank Sinatra, con delle influenze che l'hanno spinta a fondere elementi jazz al soul, però rimanendo sempre molto contemporanea, molto pop. E lei è una sintesi perfetta, perché ha una voce scura, avvolgente, ma molto molto molto attuale, e vuole, insomma, uno dei suoi sogni era quello di far parte di un progetto cinematografico, e finalmente c'è riuscita. Ne ha raccontato, insomma, l'onore, la felicità, perché lei non si limita ad entrare nella colonna sonora, ma vuole che sia proprio un racconto a piena voce, e per questo ha scritto questa canzone, Material Love.

0: Questo è Love's Music, io sono Maria Sole Pollio e voi siete sintonizzati su Radio 105, tantissima buona musica in questa domenica d'estate insieme. Mi raccomando, non cambiate canale, che è il 66 del digitale terrestre, ma soprattutto non cambiate frequenza.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ah! E se non caricano streaming?
6: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
15: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
15: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
14: Scopri come partecipare su 105.net. 105, 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

Man in Me, Benson Boone qui a Love's Music. E adesso, in questa prima ora, sulla fine di queste note, direi che è il momento di una perfetta Newsbreak. Maturità 2026. Tan tan tan. Ve la ricordate la vostra maturità? Com'è stata la vostra maturità? Per esempio, mia mamma mi ricorda che, mi racconta, no, che alla sua maturità andava a scuola con le cartucce, aveva la cartucciera e metteva dentro i fogliettini e nascondeva questa cartucciera sotto la maglietta. Invece voi come la ricordate la vostra maturità? Fatemelo sapere al 342 41 15 105, perché la news che voglio leggervi è il nuovo trend social che si intitola Study With Me. È diventato super virale sui social perché i ragazzi, per farsi compagnia e prepararsi agli esami, magari non lo so, non hanno amici che vogliono condividere questa preparazione studio, non si trovano con i loro compagni delle superiori, insomma di classe, e decidono di fare delle dirette social dove si connettono, insomma, da varie parti dell'Italia e studiano a vicenda. Magari si danno un tempo e in quel tempo si mettono lì, non parlano e studiano sui social, non si rivolgono all'intelligenza artificiale, ma decidono di parlare tra di loro, ottimizzare tempi e studiare insieme anche se non sono nella stessa stanza, e lo fanno attraverso le live di YouTube, Twitch, TikTok. Queste trasmissioni in diretta non si ride, non si scherza, non si fa intrattenimento, ma si studia, magari in silenzio, magari si ripete, come se fosse una grande aula studio virtuale per prepararsi tutti insieme, anche se a distanza e anche se non ci si conosce di persona. E credo che possa essere strano all'inizio, ma una grande opportunità per conoscere persone e per farsi forza a vicenda anche quando non si ha qualcuno con cui poter ripetere in modo, diciamo, fisico, ma lo si può fare in modo virtuale. Cosa ne pensate? Lo fareste? Vi sareste mai immaginati che da ieri a oggi le cose fossero cambiate così velocemente anche per quanto riguarda lo studio? 342 41 15 105. E mentre me lo fate sapere, io vi lascio alla nuova canzone di New.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 6 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A7 verso Genova, 2 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla. Verso Milano, 2 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla statale 32 Ticinese, rallentamenti per incidente all'incrocio Campagnola, statale 32 diramazione Ticinese. Sulla statale 24 del Monginevro, rallentamenti per incidente all'incrocio Salbertran. Prudenza e buon viaggio.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 13.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: E questo era Flamenco Paranoia, il nuovo brano di Samurai J che torna dopo il grandissimo successo di Ossessione. E questa è la seconda ora di Love's Music, il che significa, per i più abituati, che è il momento del nostro super ospite. Per chi è nuovo invece, ascoltateci. Lei ha iniziato da giovanissima e oggi sicuramente è una delle voci digitali più riconoscibili della sua generazione, che poi è anche la mia. Ma ciò che la distingue davvero non sono i numeri, che sono altissimi, ma il suo modo autentico, molto spontaneo, senza filtri, in cui lei racconta la crescita, i dubbi, i cambiamenti, insomma quello che è romana, classe 2002, ma la cosa più carina è che ha costruito una community che non la segue solo per quello che fa, ma perché si riconosce nel suo modo sincero di raccontarsi. Lei è Marta Daddato.
1: Ciao!
0: Ciao! Bella. Come stai?
1: Ciao! Tutto bene, grazie. Tu?
0: Bene, ti riconosci nella presentazione? È stata attendibile, vera?
1: Sì, mi ci ritrovo. Tutto allora, preciosissimo.
0: Partiamo subito da questo, perché tu hai cominciato a lavorare sui social giovanissima, cioè 13-14 anni. All'epoca c'era Musical.ly, non c'era neanche TikTok, insomma, quindi proprio oggi è preistoria in qualche modo. E per molti era un gioco, lo era anche per te, cioè ti ricordi qual è stato il motivo per cui tu hai cominciato a registrare questi contenuti? C'era solo divertimento oppure era qualcosa che volevi che diventasse il tuo spazio?
1: Allora, a quell'età, essendo piccolina, proprio 13 anni, era più un divertimento, mi divertiva a vedere video, quindi ho iniziato a farli di conseguenza. Quindi sì, non ti direi che avessi già un'idea, una prospettiva futura, mi divertivo a farli e basta.
0: E oggi com'è, insomma, aver trasformato questa passione, questo gioco in un vero e proprio lavoro? Cioè, come vivi al giorno d'oggi il rapporto con i social, che è molto anche delicato?
1: Lo vivo in realtà molto, molto bene, sono molto in equilibrio, in pace
0: con me stessa. Mi sento una boomer a farti queste domande, come se io invece utilizzassi, capito, la macchinetta. No, però è interessante, per te che ci sei tutti i giorni, no, sui social, come ti vengono nuove idee, come riesci a bilanciare quello anche che accade col tuo modo autentico poi di raccontarti?
1: Allora, cerco di restare sempre coerente a prescindere dalle piattaforme, e poi con le idee cerco di farmi venire sempre nuove idee, mi ritaglio proprio dei momenti, in particolare per YouTube, per i video più lunghi, mi metto proprio, che ne so, 2 orette durante la settimana a pensare a nuove idee, a ragionare nuove idee, magari me ne escono 40, poi vado a scegliere le migliori, che magari sono 2-3, quindi le idee vengono così.
0: E com'è stato poi adattarsi al fatto che le persone in qualche modo ti hanno vista crescere e anche cambiare? Quindi magari qualcuno era affezionato a una versione di te che oggi per ovvi motivi non c'è più. Come vivi questa cosa? Come vivi il rapporto con le persone che ti seguono? Dal lato più positivo a quello più negativo? Perché beh, purtroppo c'è ambedue le parti.
1: Hai ragione, sì, sia dei pro che dei contro, come dici, però tendenzialmente mi piace avere un rapporto così stretto con la mia community. Poi credo che se cambiando e crescendo le persone non si ritrovano più in me, è giusto che smettano di seguirmi ed è giusto che restino invece quelle che restano comunque legate a me nonostante i cambiamenti. Quindi in realtà crescendo credo si rafforzi il rapporto con il mio pubblico, con la mia fanbase, proprio per questo motivo, perché nonostante i cambiamenti restano sempre lì, ecco.
0: Tra l'altro una cosa che ho visto dai tuoi racconti è che negli ultimi anni sei riuscita anche molto a mostrarti forse la parte più a volte fragile, no? Che è quella dei dubbi, no? Delle insicurezze. Per te è stato un processo oppure a un certo punto è stata un'esigenza naturale voler condividere anche le parti, diciamo, meno gioiose, meno di facciata, ecco, ma entrare un po' più nel profondo?
1: Allora, no, è venuto molto, molto spontaneo in realtà parlare, aprirmi in quel modo. È una cosa, cioè, non mi faccio molti problemi a mostrarmi sotto ogni mia sfaccettatura, ecco. Quindi in quel periodo avevo in particolare bisogno di esprimermi onesto. In quel modo, esatto, di mostrarmi un po' più vulnerabile, più fragile, perché era come mi sentivo e l'ho fatto, insomma.
0: E se oggi dovessi, da sorella maggiore in qualche modo, dare un consiglio ai ragazzi che nel 2026 decidono di aprirsi, no, al mondo dei social, visto che comunque ne abbiamo, ne hai viste di fasi, no? Che cosa gli consiglieresti di fare e di non fare assolutamente?
1: Allora, di fare sicuramente di restare coerenti con se stessi il più possibile, di essere molto autocritici, perché a me ha aiutato un sacco essere autocritica in quello che faccio, più che altro mi fa tornare un po' con i piedi per terra. Quello che consiglierei di non fare è sì, magari di lasciarsi trasportare da cose negative che poi escono dai social che, come ogni cosa, hanno dei pro e dei contro i social, quindi di non lasciarsi magari trasportare dall'hating, dai commenti negativi, o di lasciarsi troppo trasportare dai trend, dal diventare virale, che secondo me quello è un po'
0: Ammazza la
1: difficile poi da
0: credibilità. E
1: gestire. Esatto.
0: per esempio, c'è qualcuno che ti ha ispirato nei tuoi contenuti, nel tuo sì, come definiresti il tuo stile? C'è un modo per definirlo, nel senso, c'è una definizione. Come definiresti il tuo modo di raccontare? Cioè, cosa sono i contenuti che ti piacciono di più portare, ecco?
1: Sai che mi piace non definirmi, cioè non
0: Sono
1: saprei, ma
0: d'accordo.
1: non, molte persone si definiscono influencer, content creator, io boh, a me
0: Io sono
1: piace fare
0: Marta.
1: video, io sono Marta, mi piace fare video, poi non so, chi mi vuole etichettare mi etichetti pure, nel senso non è un problema, però io di mio non so, non saprei come definirmi.
0: E invece il
1: Video che mi
0: genere
1: piace
0: che
1: fare...
0: ti piace, esatto, il genere di video che ti piace più realizzare?
1: Ti direi quelli che sto facendo nell'ultimo periodo su YouTube, quindi un po' più format, un po' più strutturati, tipo magari che c'entra lo spostarmi, il viaggiare, il provare nuovi cibi, un po'
0: Tipo
1: tutto quel mondo lì, provare
0: raccontamene
1: nuove
0: uno
1: cose.
0: che vorresti, uno che stai preparando adesso, tanto che non è ancora uscito.
1: Ok, uno che esce
0: Uno
1: questo venerdì,
0: spoiler.
1: ad esempio. Sì, tanto esce adesso, venerdì, e esce un video in cui assaggio i piatti più disgustosi della cucina italiana, che è un po' un controsenso perché la cucina italiana è amata in tutto il mondo, anche noi italiani la amiamo, e chi è che ha mai assaggiato i piatti più disgustosi? Quindi fare queste cose un po' controverse
0: Marta.
1: mi piace.
0: Benissimo. E allora, e invece c'è qualcosa che sogni per il futuro? Cioè, ti piacerebbe spostarti al di fuori dei social oppure no?
1: Allora, a me il mondo dei social piace molto, cioè è proprio il mio posto sicuro, ti direi. Quindi al momento non ho una prospettiva di uscire fuori da questo mio mondo. Più che
0: Ok.
1: altro sto provando nuovi format, nuove cose, sto uscendo un po' fuori dalla mia zona di comfort. È da mesi che sto lavorando a un nuovo progetto, che è un nuovo format con ospiti che verso la fine di quest'anno renderò pubblico, ecco.
0: Va
1: Usciranno le
0: bene.
1: prime cose.
0: Allora, Marta, io ti faccio tantissimi in bocca al lupo, che tu possa sempre trovare cose che ti ispirano e grazie per averci raccontato un pezzettino del tuo mondo qui a Loves Music.
1: Grazie mille a te e ciao a tutti. Allora, un
0: A
1: bacio.
0: presto, buon
1: Ciao ciao.
0: lavoro, Marta
1: A presto,
0: D'Addato.
1: grazie anche a te.
2: Radio 105.

adesso secondo me è il momento di ascoltare Adam Levine, Maroon 5, che sono sempre la musica giusta per qualsiasi contesto. Voi dove siete? Al mare? A casa? State cucinando? State preparando, non lo so, qualsiasi cosa? Maroon 5 è la colonna sonora perfetta. Il nuovo brano infatti si intitola Heroin. È una canzone che alterna momenti molto intimi a esplosioni di melodia ed è un ritorno che non cerca effetti speciali. Loro puntano dritto al cuore con una scrittura che parla di fragilità, dipendenza emotiva, desiderio di salvezza. E loro, dopo 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, ritorneranno in Italia tra pochissimo. Si esibiranno il 25 di giugno all'ippodromo SNAI a San Siro per gli High Days e sarà l'unica data italiana del loro tour. Quindi se potrete vederli insomma a Milano, bene, altrimenti ascoltiamoceli qui a tutto volume a Love's Music.

0: musica più bella di sempre, questo è Love's Music, questa è la nostra domenica dalle 12 alle 14, vi aspetto qui con tanta buona musica, per cui non mancate.
1: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore trifuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Nuovo Kia Sportage Trifuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'inflazione

E questo era il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica seleziona accuratamente per tutti voi, nostri super ascoltatori. Che adesso poi l'ufficio musica credo sia impegnato con il nostro tour di Radio 105 in qualche modo. Non so se state vedendo il nostro tour in giro per l'Italia. In giro per l'Italia, se qualcuno di voi, insomma, ha potuto ascoltare la musica italiana dal vivo, ma se non è successo, non vi preoccupate perché ci pensa Loves Music. Anche se adesso ci spostiamo al di fuori dell'Italia, perché abbiamo un giovanissimo talento, vincitrice dei Grammy Awards, Olivia Rodrigo, che ha annunciato l'uscita del suo primo singolo Drop Dead, che in realtà è il tratto dal suo terzo album, pubblicato il 12 giugno World Wide, che sarebbe in tutto il mondo. Ha pubblicato questo singolo che ha all'interno un po' di drammaticità, sorprende per il suo tono molto leggero, ironico, ma racconta qualcosa di molto profondo. Sono molto testarda e se mi piace qualcuno penso subito: ehi, succederà, è una cosa rara, facciamolo. La persona a cui è dedicata la canzone è fantastica. Qui si entra nel gossip e visto che a noi piace rimanere sulla musica, direi: Antonio, regia, mandami Olivia Rodrigo.

E allora continuate a mandarmi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e nel frattempo ci penso io a voi, perché parliamo di un'epopea, quella di Dolce Nera, un brano funk elettronico, anche un po' sensuale, devo dire. È un brano, diciamo, speciale per lei, perché rappresenta forse un nuovo racconto, no, della sua fase artistica. E queste sono le sue parole: io sento un bisogno irrefrenabile di contatto fisico, intellettuale, spirituale, diretto, senza questa plastificazione, falsificazione dei rapporti umani attraverso i social, che danno un'illusione dell'essere collegati. Beh, tra l'altro casca proprio a pennello, perché oggi abbiamo parlato appunto del mondo dei social, abbiamo avuto una persona che racconta i social, ed è incredibile vedere come più si espongono le persone, più forse cercano un pezzo di verità che possa tornargli indietro. E la musica sicuramente è un grande punto di unione. Dolce Nera ha una carriera discografica che ha sviluppato negli anni, super intensa, con live internazionali, si è esibita in Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo. Nel 2026 pubblica il suo 12° album, che appunto inaugurerà una nuova fase artistica, accompagnata dal suo tour teatrale che si intitola Piano Solo Recital. Ascoltiamole insieme.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105. Proud to be different.

About Them Time, un brano che ha vinto 4 Grammy Awards, più un Emmy Awards, più una certificazione multiplatino in America. Anzi, non un brano, l'artista che canta questo pezzo è Lizzo, che aspettiamo che torni con nuovi brani, è da un po' che non si fa sentire sulle scene. Lizzo, dove sei? Ti aspettiamo. E invece ha spianato, insomma, le ali verso il successo Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, che è una pacca sulla spalla quando si esce per il primo appuntamento. Pensate che in neanche 7 mesi, grazie alla sua viralità che ha ottenuto sui social, il videoclip ufficiale della canzone è stato visto da oltre 60 milioni di persone, di volte. Pensate che Rolling Stone la paragona a Amy Winehouse, Adele e alla primissima Beyoncé, e a giudicare dei numeri noi siamo molto d'accordo. Lei racconta che è così facile innamorarsi perché indica che l'amore ha una naturalezza, una semplicità con cui si può legare sentimentalmente con cui ci si può legare a qualcuno sentimentalmente in modo molto semplice quando incontri la persona giusta. È un brano molto leggero, un brano che ti accompagna, un brano che ti abbraccia. Questa canzone quindi è un incoraggiamento, ma anche appunto una pacca sulla spalla quando si esce di casa per il primo appuntamento, perché non bisogna prendersi troppo sul serio, non bisogna avere tutte queste aspettative, non bisogna per forza piacere agli altri, ma forse bisogna comunque godersi il momento con grande leggerezza. Ascoltiamo insieme Olivia Dean.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Sa, sa.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Jerry Calà per Seat, prima...
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: 105
18: 105
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

Era il 1983 e loro sono ed erano i Police. Tantissimi auguri Radio 105, 50 anni, che storia! E che storia questa musica, che storia questa radio. Questa era Love's Music, grazie per essere stati con me in queste due ore di musica. L'appuntamento come sempre a domenica prossima, grazie al mio super regista Antonio Summa, grazie a tutte le persone che lavorano a questo programma, ma soprattutto grazie a voi per essere sempre presenti. Buona musica, buona domenica, alla prossima!

Bella raga, domenica 21 giugno, lo so che sembra incredibile, soprattutto per quelli che vivono al mare e stanno andando in spiaggia da più di un mese, o anche per quelli che vivono in città e vorrebbero già andare in giro nudi, ma è solo da oggi che siamo ufficialmente in estate. Quindi tutto a posto, i pezzi estivi ce li abbiamo già, alcuni usciranno nelle prossime settimane, ma direi che possiamo suonare. Andiamo, Jake Fuori su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie. Ci sono la Lauretta e Antonio Detto Serpico, oggi apriamo con il nuovo singolo di Bruno Mars che si chiama On My Soul.

Mars si esibirà in Italia allo Stadio San Siro di Milano per due date del suo The Romantic Tour, martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio, quindi fatevi trovare pronti e imparate a memoria anche questo pezzo che abbiamo appena sentito, che si chiama On My Soul, perché sicuro lo farà. Ok, ragazzi, andiamo avanti adesso, ci sono Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Yeah!

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa ancora insieme dopo 10 anni con una nuova mega hit che si chiama Girl Next Door. Ne avevamo bisogno e ho sentito che preparano un album collabo e un tour insieme. Speriamo in bene. Ok raga, next è il momento di Sky Newman col suo nuovo singolo che si chiama Man of the House.

Skin, il nuovo singolo della cantante alt pop britannica Lacey Rose, pubblicato il 19 maggio come brano di punta del suo album di debutto, ed è una traccia pop introspettiva in cui Lacey esplora temi legati alla perdita del controllo, all'insicurezza e alla sensazione di sentirsi intrappolati in panni altrui dopo un intenso periodo trascorso in tour. E dopo questo pippone, cambiamo pezzo e cambiamo significato, c'è Alex Warren con Passenger.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: E super appetitose, Antonella!
11: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Check it out. Radio 105.
17: Jake It Up. Jake Lofone su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, è il momento della donna dei record. Mi spiego meglio. Un altro prestigioso traguardo di una carriera da record è stato raggiunto dalla cantautrice statunitense Taylor Swift, che è diventata l'artista più giovane mai inserita nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame. Il record femminile era precedentemente detenuto da Carol Bayer Sager, che aveva 43 anni quando entrò a farvi parte nel 1987. Stevie Wonder rimane la persona più giovane mai ammessa, 32 anni nel 1983. Gli artisti diventano eleggibili per la Hall of Fame 20 anni dopo l'uscita del loro primo brano commerciale. Per Taylor questo è stato Tim McGraw, pubblicato nel giugno 2006. Il suo successo da allora è stato innegabile e l'ha portata fino a qui con questo nuovo singolo che si chiama I Knew, I Knew.

Mentre impegnato col suo lungo tour partito lo scorso 16 maggio da Amsterdam fino alla chiusura a Sydney il prossimo 13 dicembre, si rincorrono online rumor sempre più interessanti relative ad una possibile data di Harry Styles anche nel nostro paese. Nel frattempo godiamoci questo singolone pregno di significato che si chiama Dance No More, fortissimo. Ma adesso torniamo in Italia, ci sentiamo Dito nella Piaga con Businessman. Business.

0: Dopo l'attenzione raccolta nei primi mesi dell'anno con il singolo d'esordio Fabulous Meek è tornata con un nuovo pezzone intitolato Beautiful Freaks, che ne conferma l'identità artistica, che continua a muoversi tra sonorità pop, punk, richiami grunge e una scrittura fortemente legata ai temi dell'identità personale e dell'appartenenza. Grande Meek, ora arriva un'altra grande donna di musica, c'è Ellie Goulding con Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Wake it up!
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon!
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: A Radio 105, Shake It Up, con Jake La Furia.
3: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga, allora ecco un trucchetto per le donne e anche per gli uomini che vogliono affidarsi al colpo d'occhio. Vado, il metodo pantaloni per intuire le dimensioni maschili del rigonfiamento della zip diventa virale. Secondo Anwar White, il rigonfiamento vicino alla zip può rivelare molto di più di quanto si pensi. Il suo metodo divide le forme maschili in tre categorie, A, B e D, prendendo ispirazione dal sistema delle coppe dei reggiseni. La taglia A corrisponde a un rigonfiamento molto leggero, visibile soltanto nella parte superiore della zip. Secondo l'esperto, questa categoria indicherebbe dimensioni comprese tra circa 10 e 15 cm. La taglia B invece sarebbe più evidente, si estenderebbe verso la metà della cerniera. Poi si arriva alla categoria D, definita da White come il livello massimo della scala. In questo caso il rigonfiamento occuperebbe gran parte della zona della zip, superando nettamente la linea dei testicoli. Un dettaglio curioso è l'assenza della lettera C. L'esperto ha spiegato di averla eliminata volontariamente perché, a suo dire, chi supera la categoria B merita direttamente il salto alla fascia superiore. Mai più senza, raga, che trasmissione di cultura. Che Dio ci salvi. Nel frattempo sogniamo, ci sono i Jungle con The Wave.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Manca un minuto alle 15.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Shake it up, Shake it up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake it up, c'è Shake it up.
4: Di nuovo Jake Rap con Jake Lafure su Radio 105. Allora, adesso una storia di profumi. Pronti? La Spezia, travolti dai liquami mentre pranzano al ristorante. Guasto agli scarichi dei bagni del piano superiore, hamburger e patatine a pranzo, poi il patatrack. Attimi di panico in un fast food di La Spezia. Alcuni clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Il racconto dei clienti coinvolti descrive una scena improvvisa e violenta. Liquido scuro piovuto dall'alto che ha investito adulti e piccoli. I due bambini presenti sarebbero rimasti sotto shock e in lacrime mentre i genitori cercavano di capire cosa stesse accadendo. Sempre secondo le famiglie, i tecnici intervenuti avrebbero poi confermato che si trattava di acque nere. Stando alla ricostruzione delle due coppie, i campanelli d'allarme c'erano già all'ingresso. Avrebbero chiesto di accompagnare i bambini in bagno, ricevendo come risposta che i servizi igienici erano tutti fuori uso, senza ulteriori spiegazioni. Durante il pranzo, inoltre, avrebbero notato un via vai di tecnici impegnati a ispezionare il soffitto proprio sopra il loro tavoli. Poco dopo, la pressione nelle tubature ha fatto esplodere lo scarico. Fatto sta che dopo l'episodio la SL ha sospeso l'esercizio dell'attività in attesa delle verifiche igienico-sanitarie necessarie. Le famiglie, oltre allo spavento e ai timori per le possibili conseguenze sulla salute, hanno formalizzato una denuncia per fare piena luce sull'accaduto. Ah raga, per la cronaca, si dice acque nere ma vuol dire merda. Suoniamo dai, c'è Anna con White Girl Wasted.

Welcome back, Anna. Scommettiamo che diventerà numero uno con questo pezzo. Ci sono buonissime possibilità. Anyway, il titolo è White Girl Wasted. Grande Anna. E adesso, next, c'è il nuovo singolo estivo di Jonas Blue, che segue il successo della hit globale del 2025, Edge of Desire, con cui il produttore britannico ha voluto rendere omaggio alle sonorità French House dei primi anni 2000. Ve lo suono subito, si chiama Girl.

Questo singolo di Raven Lanier, rilasciato a fine maggio, anticipa il suo terzo album in studio intitolato Blue Island ed è un brano pop alternativo sperimentale caratterizzato dai riff di chitarra che si sposano perfettamente con la voce melodica di Raven. Bella bomba e on to the next one. La prossima traccia, pubblicata come secondo singolo del disco di Drake, ha riscontrato un enorme successo commerciale debuttando direttamente al primo posto della Billboard Hot 100 e guidando le classifiche musicali come candidata principale a tormentone estivo. Ve la suono subito. Si chiama Janis, Shut the Fuck Up.

grande, è tornata con questa bella ballad che si chiama Hey, Then I Made You Love Me. Era ora, grande Ariana, anzi Ariana Grande. Vabbè, faccia cagare questa, lo so, quindi andiamo avanti. Si balla un po' a 13 anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, If I Lose Myself, pezzo iconico della golden era dell'EDM. Alessio e One Republic tornano a collaborare in questo nuovo singolo che si chiama

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però. Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto, perché spariscono in fretta.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
10: Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Estate palco luci!
21: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
22: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
24: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, è arrivato il momento di parlare della regina del pop, Madonna. La promozione di Confessions 2 è entrata nel vivo e dopo I Feel So Free e il duetto con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, finalmente abbiamo la versione completa del suo nuovo singolo, terzo estratto dal nuovo disco di Madonna. Se possibile, questo nuovo pezzo è anche più orecchiabile e immediato di Bring Your Love. È come se unisse le caratteristiche dell'appeal pop e dell'energia del featuring con Sabrina Carpenter e il sound anthem di I Feel So Free. Molti fan l'hanno definita la get together di questo nuovo disco. Direi che ce lo sentiamo subito, si chiama Love Sensation.

E eccoci qua ad ascoltare una nuova mega hit di Another, questa volta insieme all'artista olandese Treddy, ed il titolo del pezzo, per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, è Like It. Ok raga, andiamo avanti veloce. Adesso c'è una fortissima traccia collabo tra il rapper di Atlanta Kenny Mason e la superstar dell'indie pop Dominic Fike, e questa si chiama

Secondo i leak e i rumor della community su Reddit, questa traccia era originariamente nata per essere inserita in un album solista di Dominic Fike prima di essere ceduta e rifinita insieme a Kenny Mason. Meglio comunque, il titolo del pezzo è Find God. Dai, andiamo al prossimo pezzo. Lei si chiama Bia, il titolo del suo pezzo è Rich.

bitch. Reach è il nuovo singolo della cantautrice pop britannica Bia, precedentemente nota con lo pseudonimo di Bia and Her Business. Il pezzo è già diventato un vero e proprio inno generazionale grazie al suo ritmo distorto, travolgente, al suo testo sfacciato e ironico. Grande Bia e Next. La prossima collaborazione tra il DJ e produttore francese di Avener e la leggenda della musica dance ultranateve, lo suono subito, si chiama Starlight.

Il DJ super producer Diplo e il cantautore canadese Cameron Whitcomb hanno collaborato al singolo country pop intitolato Would You Still Love Me, che fa parte di un doppio release di Diplo intitolato Whitcomb vs Flores. È una bombissima e vi consiglio di ascoltarlo. E adesso balliamo un po', raga. Ci sono Zerb 24K Golden con Fast Friends.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Sa

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
9: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
9: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
11: A Radio 105 Jake It Up.
12: Jake pure su Radio 105 con Jake It Up, la playlist di meraviglia. Antonio Retto Serpi con la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo pezzo è la travolgente hit estiva nata dalla collaborazione tra la stella della Latin House Hugel, l'iconica voce house Ultranate e il cantautore Ismael Angel. Il singolo è stato rilasciato ufficialmente il 22 maggio e si chiama Moving to the Sun.

Moving to the Sun di Hugel, Ismael Angel e Ultra Nate è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bello.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: A Radio 105 sono le 16. Ciao a tutti, inizio una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Niccolò Torielli, o meglio, quello che ne rimane della mia figura dopo i festeggiamenti del 50° compleanno di Radio 105. Vi terremo compagnia fino alle 18. Non sono solo, quest'oggi in regia abbiamo lui, special guest DJ Spine.
3: Eccolo, allora volevo salutare il nostro direttore e dire che da oggi sarò il co-conduttore di Niccolò Torielli, quindi parlerò praticamente sempre.
2: Benvenga, abbiamo due note. Io so che te non vuoi mettere gli effettini, però ci stava bene un trrrr.
3: Bravo, fallo tu con la bocca che è uguale.
2: Comunque, puntata ricchissima quella di oggi, perché voglio partire con il botto. Questa domenica voglio partire subito con un ospite. Giugno è il mese dei matrimoni insieme a luglio, quindi rimanete qui con noi perché avremo una wedding planner. E che wedding planner! Quindi parleremo di cosa bisogna fare a un matrimonio, cosa non bisogna fare a un matrimonio, quale può essere il regalo più adatto, quale può essere il periodo migliore per sposarsi. Tutto questo dalle 16 alle 18 con il tuo programma della domenica pomeriggio. Ringraziamo Jake La Furia con il suo Jake It Up. Alzate il volume della radio perché questo è 105 Super Weekend. Iniziamo con Anotre. Talk to you.

0: grande ospite, una grandissima ospite. In questo periodo dove non posso venire perché devo andare a un matrimonio, no, guarda, vorrei venire a farmi un weekend, ma c'ho un matrimonio, quindi avete capito bene, periodo dove la gente si sposa, ci siamo detti, perché non interpellare una wedding planner per chiederle i consigli giusti? È qui con noi, in diretta, via Zoom, Flavia Robbe. Flavia, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Nicolò, buon pomeriggio amici di Radio 105.
0: Innanzitutto come stai Flavia?
1: Siamo nel periodo migliore dell'anno o peggiore, non lo so Nick, dimmelo tu.
0: Allora, iniziamo subito, qual è il miglior periodo per sposarsi Flavia?
1: Allora, dal punto di vista meteorologico ti direi giugno-luglio, dal punto di vista delle piogge è quello più tranquillo sicuramente rispetto a maggio e a settembre, e se parliamo dell'estate. Se parliamo dell'inverno, beh, io ti direi dicembre perché sono un amante del Natale e quindi l'atmosfera natalizia nei mesi invernali è magica già di suo, quindi perfetta per i vedere.
0: Flavia, ma c'è gente che si sposa in inverno? Perché da quando io ne ho memoria non conosco nessuno che si è sposato in inverno.
1: Assolutamente sì. Sì, la destagionalizzazione dei matrimoni è sempre più ampia. Dicembre è sicuramente un mese molto richiesto proprio perché, come ti dicevo prima, l'atmosfera natalizia è sicuramente ispirante per i matrimoni, e abbiamo anche tanti stranieri che scelgono di sposarsi in Italia durante il periodo invernale perché per loro poi la nostra temperatura non è particolarmente fredda e quindi perché no.
0: Tra l'altro ricordiamolo anche per i nostri ascoltatori che tu sei famosa a livello nazionale, ma stando di base in Puglia ed essendoci temperature diverse in Puglia, magari sposarsi in inverno in Puglia è sicuramente una condizione molto più favorevole rispetto che sposarsi a Milano a dicembre, perché sposarsi a dicembre a Milano, innanzitutto la nebbia, il freddo, le temperature anche delle volte sotto lo zero, penso che complichino la situazione.
1: Assolutamente. Io parlo della mia regione, ma durante l'inverno in Italia i matrimoni a dicembre ci sono.
0: Fantastico Flavia, rimani qui con noi perché ho ancora un sacco di domande da farti, ad esempio le differenze tra i matrimoni del nord e quelli del sud, ma non solo, perché voglio chiederti anche consigli sui regali e su come comportarsi. Ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: Elton John, Dua Lipa, questo è il 105 Super Weekend. Prima ora con un ospite eccezionale, siamo con Flavia Robbe, wedding planner di fama nazionale con base in Puglia, pronta a snocciolarci una serie di chicche in questo periodo dell'anno dove si sposano tutti. Allora ci siamo domandati, Igor, ma perché non invitare una wedding planner e chiederle due o tre racconti o stratagemmi per affrontare nel migliore dei modi questo periodo? Tra l'altro io settimana prossima ho un matrimonio. Flavia! Pronto Flavia?
1: Eccomi, ci sono.
0: Collegatevi a Zoom, come potete vedere, anche meravigliosa. Flavia, stavano dicendo, differenza tra i matrimoni al nord e quelli al sud in Italia.
1: Ma guarda Niccolò, secondo me non ci sono grandi differenze ormai, perché il mondo del wedding si è un po' allineato dal punto di vista del mood e delle tempistiche, della logistica. Prima c'erano delle grandi differenze, al sud avevamo dei matrimoni che iniziavano la mattina e finivano in tarda notte, al nord erano diciamo un po' più veloci. Oggi ci siamo un po' allineati e dipende secondo me un po' dal target più che dal nord e dal sud Italia.
0: Quanto tempo prima si inizia a organizzare il matrimonio? Tu quanto parti prima?
1: Allora, diciamo normalmente un annetto. La tempistica giusta è un anno. Poi ci sono coppie che magari per forza di cose si trovano all'estero e hanno bisogno di tempi più lunghi, o coppie last minute che ci chiamano due mesi prima e ci chiedono il miracolo.
0: Con quelli che ti chiamano dall'estero, come fai a organizzarti? Prendono contatto con te e ti dicono guarda ciao, ci vorremmo sposare. Da lì come parte tutta la macchina produttiva?
1: Beh, diciamo che adesso siamo facilitati da tutti questi mezzi, come siamo oggi in connessione, ci connettiamo ormai con tutto il mondo, quindi effettivamente lavoriamo online, non ci incontriamo se non il giorno del matrimonio, molte volte, molto spesso io conosco gli sposi il giorno stesso del matrimonio, personalmente ovviamente, e quindi l'organizzazione viene fatta da remoto.
0: Da remoto, per poi conoscerli dal vivo il giorno stesso?
1: Succede, non sempre, ma a me è successo, assolutamente sì. Ci sono sposi dall'estero che non vedono neanche fisicamente la location, la vedono online tra foto, video e poi per loro è una sorpresa maggiore quella di affrontare il giorno del matrimonio in una location che effettivamente non avevano ancora mai visto ed è anche più emozionante, se vogliamo.
0: Che mondo pazzesco quello dei matrimoni. Flavia, rimani ancora qui con noi perché ho ancora un sacco di domande da farti. Molto probabilmente io non mi sposerò mai, ma voi che ci state ascoltando, guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, prendete nota di tutti i consigli che ci sta dando Flavia Robbe, wedding planner. Intanto noi ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
1: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!

0: Repeat It, Martin Garrix ed Ed Sheeran, 105 Super Weekend, Nicola Torielli, DJ Spani in regia, Flavia Robbe collegata via Zoom, wedding planner che ci sta raccontando e svelando un po' i segreti dell'arte del matrimonio. Questa è la stagione dei matrimoni. Flavia, il matrimonio più complicato che ti è capitato di organizzare?
1: Domanda difficilissima, ma sono fresca di un matrimonio organizzato 3 giorni fa in una location dove non avevamo nulla, niente, non avevamo i bagni, non avevamo l'elettricità, non avevamo l'acqua, non avevamo nulla, abbiamo portato tutto. E quindi ti racconterei i dettagli, ma non abbiamo il tempo per farlo, ma ti assicuro che è stata una bella sfida.
0: Invece Flavia, i prediciottesimi, come quelli che si vedono su TikTok, ti sono mai capitate, non lo so, richieste assurde, particolari o addirittura magari anche un po' pacchiane e tu ti sei sentito il dovere di, insomma, suggerire che magari non sarebbe stato il caso?
1: Succede raramente, devo essere sincera, perché adesso anche lì abbiamo delle vetrine, quindi il cliente che si avvicina a noi è già in linea stilisticamente parlando con quel che vede, no, sui nostri social, e quindi di conseguenza è un po' difficile che ti arrivino da me con delle richieste troppo eccessive. Qualcosina l'abbiamo avuta, però alla fine abbiamo trovato un compromesso.
0: E siete riusciti a svolgere tutto nel migliore dei modi. Ultima domanda prima di salutarti: io so che tu sei sposata, il tuo matrimonio te lo sei organizzata tu o hai chiesto aiuto a qualcun altro?
1: Nick cambia domanda.
0: Grazie davvero di cuore a Flavia Robbe, wedding planner. Spero di ritrovarti di nuovo nostro ospite all'interno di 105 Super Weekend. Buon lavoro, che è tantissimo in questo periodo. Quanti matrimoni in questo mese ad oggi?
1: Tanti, uno ogni weekend.
0: Uno ogni weekend. Flavia, in bocca al lupo e buona serata. Grazie Flavia.
1: Grazie a voi. 1, 2,

0: Warren, Fever Dream, 105 Super Weekend. Abbiamo avuto ospite Flavia Robe, Wedding Planner. Sono pronto perché settimana prossima dovrò affrontare un matrimonio molto importante di un carissimo amico che si svolgerà in 3 giorni, Igor. Cioè 3 giorni sono veramente tanti.
1: Dove, a Napoli tipo?
0: No, lo farà in Toscana, perché adesso non c'è solo l'usanza del c'è il matrimonio. Se lo si fa lontano dalla propria città d'origine, di solito si fanno 2-3 giorni, perché c'è il giorno prima dove gli sposi incontrano gli amici e si fa, diciamo, una sbronza media, il warm up. Dopodiché arriva il giorno del matrimonio dove si cambia marcia e si fa la sbronza pesante.
1: La domenica cos'è? Il recupero?
0: Sì, certo. è la domenica è il recupero. Infatti tutti abbiamo chiesto le check out, perché sarà un'avventura straordinaria ma alquanto complicata da affrontare. Il tuo matrimonio, il matrimonio a cui sei stato che è durato di più di tutti, te lo ricordi?
1: Beh sì, a Matera l'anno scorso.
0: Quante ore?
1: Beh, dalla mattina, calcola, da quando ho iniziato a vestirmi.
0: Sì.
1: Ok, che già quella secondo me è una delle rotture di palle più clamorosa, fino a le 2-3 di notte. Però già abbastanza contenuto, se vogliamo.
0: Tu considera che però il Nick, sono un uomo abbastanza contrario ad andare a matrimonio, infatti ne faccio uno, massimo 2 l'anno, perché dopo non ce la faccio. Ma sai che sono un appassionato di cucina e quando mi siedo al tavolo sono sempre l'ultimo che si alza. Ho svariati morti alle spalle, gente che ho mandato a casa piegata, perché è vero, non mi piace partecipare ai matrimoni, ma se c'è da mangiare e da bere, sappiate che se volete il Nick, basta che mandiate un messaggio al 342 41 15 105, ci date la data e veniamo giù a mangiare e a bere e a fare immagine. Ci sono le ragazze immagine in discoteca, io potrei andare a fare ragazzo immagine nei matrimoni. Ciao, salve signora, visto che bella. Fare immagine. Ci sono le ragazze immagine in discoteca, io potrei andare a fare ragazzo immagine nei matrimoni. Ciao, salve signora, visto che bella la sposa e lo

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Annalisa, canzone estiva 105 Super Weekend. Sarà che siamo sul finire di giugno, sarà che è il periodo dei matrimoni. Questa prima ora la stiamo dedicando a quello che, punto di domanda, dovrebbe essere il giorno più bello della vita di ogni coppia, ovvero il matrimonio. Ma le varie notizie che ci arrivano da tutto il mondo, forniteci da Francesca Pinna, rivelano risvolti molto interessanti, come quello di scoprono di essere sposati con la stessa donna, diventano migliori amici. Tutto succede che i due uomini hanno infatti scoperto di essere stati sposati con la stessa donna. Tuttavia, si sono fatti forza l'uno con l'altro e sono diventati migliori amici. Stiamo parlando di Christopher Thomas e Peter Sherratt, che hanno appreso con orrore che Karen Sherratt era una bigama segreta. Cioè, che hai capito? Due mariti. Bigama segreta. La donna alla fine ha subito una condanna a 4 mesi dopo un lungo processo, durante il quale i due non si sono potuti parlare. Poi però, una volta chiuso il caso ed emessa la sentenza, hanno deciso di incontrarsi per una birra, per dire: aspetta un attimo, questa qui era sposata con me, era sposata anche con te, cioè magari abbiamo dei punti.
1: Faceva questo con te?
0: Sarebbe, no, quello non...
1: No, sei in televisione, Nick.
0: A qualcuno potrebbe sembrare strano che andiamo così d'accordo, ma abbiamo una ex moglie in comune, abbiamo vissuto un'esperienza comune ed era chiaro che avevamo un legame e che saremmo diventati amici per molto tempo. Ci ha incantati entrambi, la nostra stretta amicizia è il risultato di questo. Avete capito bene, una donna sposa due uomini, i due uomini la sgamano, lei va a processo, lei viene condannata, i due si trovano per parlare e diventano migliori amici. Dai, diciamo che anche nelle tragedie, perché è una tragedia, noi ridiamo e scherziamo, ma se io dovessi scoprire che un'eventuale moglie, che non avrò mai, è sposata con un altro uomo, a me girerebbero le scatole e non di poco.
1: Come puoi non accorgertene però?
0: Ma molto probabilmente sarà stata una donna molto impegnata, una businesswoman, una manager, quelli che volano almeno 3 voli a settimana. Temi Impala, Gini, a 105 Super Weekend, c'è Dracula.

0: Jerry Calà per Seat, prima!
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici. In destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: molti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Radio 105 presenta Gli squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
12: solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!
15: Gli squizzati di 105.
16: 105.
12: 105.
16: 105. Che storia.
11: Radio 105.
16: Che storia.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 16:59 minuti.
3: Radio 105, proud to be different. Stare con

0: tu cosa fai questa sera? È iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Buon pomeriggio, sono Nicolò Torielli, in regia c'è DJ Spine. Abbiamo dedicato la prima ora a uno di quei momenti meravigliosi e straordinari, che è quello dei matrimoni. Perché sì, anche noi abbiamo un cuore. Sono stufo di essere tacciato come stronzo. Sarà stato il compleanno della radio che mi ha portato quel vento di fratellanza, di amicizia, di amore. Sarà il periodo, quello dei matrimoni, però fatto, chiuso, via. Salutiamo il mondo dei matrimoni, che penso di averne già, penso in tutta la vita di non avere mai parlato così tanto di matrimoni come abbiamo fatto nella prima ora. Ritorniamo nel nostro, ritorniamo nel mio. Voglio parlarvi di memoria. Memoria, quante volte diciamo è la memoria di un pesce rosso perché non riesci a ricordarti nulla. Poi c'è però l'opposto, ovvero l'ipermemoria, o meglio l'ipertimesia. Ipertimesia, che un giovane ragazzo italiano di 15 anni ha scoperto di avere. Infatti è il più giovane al mondo ad avere la supermemoria, tanto da ricordare la data precisa di ogni avvenimento della sua vita. Stiamo parlando di Valerio Sant'Angelo. E ragazzi, che tragedia però, mi verrebbe da dire, perché guarda che avere una grande memoria è una condanna, perché ti ricordi ogni cosa, le cose belle, meravigliose, ma anche le cose spiacevoli. Poi, se sei una persona permalosa come sottoscritto, vivrei incazzato 24 ore su 24. Non ho una memoria scarsa, ma non ho neanche una memoria eccelsa. Però, se teniamo in considerazione che noi ci ricordiamo meglio le cose che ci fanno soffrire rispetto a quelle che ci rendono gioiosi, soffrire di ipertimesia sarebbe passare una vita incazzati. Meno male che c'è Wiz Khalifa e MGK, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: nota Here to Make a Fiance, Sam Smith a 105 Super Weekend. Allora, se soffrire di ipertimesia potrebbe essere una condanna, meno male che esistono delle distrazioni. Come si può togliersi l'incazzatura, l'essere arrabbiati col mondo, soprattutto se c'è una grande memoria che non ti fa cancellare? Allora, sì. Allora, se mi state guardando sul canale senza sede digitale terrestre, vi faccio il gesto volgare, quello del pugno avanti e indietro. Ma non solo, lo sport, perché io lo so che ci sono dei bambini che ci stanno ascoltando e anche nei bar ci stanno guardando, quindi lo sport. E anche magari anche ficcare. Forse ficcare più dello sport. Però per tutti i bambini lo sport. Lo sport è fondamentale, lo sport ci fa stare bene, si butta fuori la serotonina. E c'è un nuovo sport. C'è un nuovo sport di quale forse si poteva fare benissimo meno, e sto parlando della scherma con la spada luminosa. Mi verrebbe da dire tipo un incontro tragedi, no? Immaginati la spada larga. Ebbene sì, stiamo parlando di spade luminose, duelli ad alta intensità e atleti provenienti da tutta Italia pronti a contendersi il titolo più ambito della stagione. Stiamo parlando del torneo nazionale Ludde Sport 2026, che c'è stato Roma. Io mi immagino però questi qui con la spada, cioè luminosa. Allora, poi adesso so che sto per dire un qualcosa dove arriveranno un sacco di critiche. Ma ci lamentiamo del bullismo, ma come puoi fare un torneo di spada?
1: Non era meglio il lancio dei nani?
0: No, però tra l'altro occhio che poi, che adesso riusciamo a tirarci contro tutta Italia proprio senza accorgersi, perché questo è un movimento che è cresciuto fino a coinvolgere migliaia di praticanti in numerose città italiane e internazionali, trasformandosi in una realtà sportiva riconosciuta e apprezzata per il proprio approccio tecnico, educativo ed inclusivo. Oggi il network è presente in 13 paesi, quindi fatemi dire una cosa importantissima, amici che praticate la scherma con spada luminosa, si scherza, si sta giocando, ci mancherebbe altro, l'importante è trovare un qualcosa che ci faccia stare bene, come la bossa nostra. Ad esempio, io il ballo lo preferisco allo sport. Poi quando parte la bossa, nel caso di Gaia bossa nostra, si vola.

0: Ora, immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore trifuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Trifuel, tre anime, un'unica scelta.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Lady Gaga, Dolci, Runaway, questo 105 Super Weekend. Tra l'altro, Runaway utilizzata nel film Il Diavolo Veste Prada 2, moda estetica. E a tal proposito, quando si parla di estetica mi viene in mente la chirurgia estetica. Chirurgia estetica che, non vi nascondo, sto pensando fortemente di ricorrerci, Igor. Perché guardando...
1: Per le tette?
0: No. Allora, no, fermo. Un paio di volte, dopo due o tre bicchieri, mi sono guardato allo specchio e dicevo: adesso mi faccio mettere due tette e sto lì tutto il tempo, però non mi alzerei più dalla sedia se mi mettessi due paio di tette. No, volevo fare due o tre ritocchini, perché comunque, non avendo più 20 anni ma avendone sono 34, mi sono detto: la faccia inizia a cadere. Allora ogni tanto faccio delle riflessioni. Uno, perché trovo che non sia assolutamente un tabù, come dico senza problemi che scurisco i capelli. Penso anche che se una persona per piacersi abbia intenzione di farsi un ritocchino che non lo sfiguri, trovo che non ci sia nulla di male. Ma soprattutto perché grazie alle nuove tecnologie si riesce ad avere un'idea più precisa del lavoro e dell'intervento che si potrebbe fare sul proprio corpo. Tanto che grazie all'IA si è fatto uno sviluppo particolare, perché un tempo tu andavi dal chirurgo, gli portavi una foto di qualcuno che ti piaceva e dicevi: vorrei le labbra come lei, come lui, vorrei le sopracciglia. Invece oggi, grazie all'intelligenza artificiale, tu ti scatti la foto, ci sono una serie di software, una serie di programmi dove tu dici: prova ad alzarmi l'arcata sopraccigliare, toglimi le rughe che c'è sulla fronte, aumentami il volume alle labbra. E questo rende un attimo il più accessibile tutto, perché poi è il solito discorso: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il mondo è pieno di casi che non sono andati a buon termine, però ad ognuno la propria scelta. Questo per dirvi cosa? Che a 105 Super Weekend non giudichiamo nessuno, fate quello che volete, l'importante è che continuate ad ascoltarci e a interagire con noi. C'è Francesco Gabbani.

Simple. E subito tutti a scrivere: oh, ma come sei leggero che parli di chirurgia, ma cos'è il brutto anatroccolo? No, no. Tutto questo, il discorso precedentemente, è stato fatto perché, signori, ad Harvard hanno sviluppato un algoritmo che misura l'invecchiamento, ma che soprattutto può stimare la durata della propria vita. Attenzione, stiamo parlando di strumenti predittivi, quindi immaginatevi, io dico sempre che l'uomo è un prodotto che non conosce la sua scadenza, ma che comunque una scadenza ce l'ha. Immaginatevi di sapere quanto tempo vi rimane ancora, salvo facciamo le corna, tocchiamo ferro, salvo insomma tragedie, incidenti che possono tra una conclusione, un finale abbastanza veloce. Questo è uno strumento predittivo creato da un team della Harvard Medical School, che serve a stimare l'età biologica e la durata della vita. Infatti l'attività dei nostri geni non racconta solo chi siamo, ma anche come stiamo invecchiando. Ed è proprio partendo dall'espressione genica che un team di ricercatori della Harvard Medical School ha individuato le firme molecolari dell'invecchiamento, sviluppando un algoritmo in grado di stimare l'età biologica e prevedere la longevità. Il modello, definito un orologio trascrittomico dai ricercatori, si distingue dal celebre orologio epigenetico di Harvard perché non misura i livelli di metilazione del DNA, ma analizza le variazioni nella trascrizione dei geni. Tutte queste paroloni, letti anche male, a cosa servono? A dirvi cosa? Che riusciremo ben presto a sapere quanto durerà la nostra vita. E se ci pensi è veramente qualcosa di terribile, perché se a me dovessero dire: hai 20 anni di tempo e basta, poi finisce tutto, e lì partirebbe una rincorsa a fare una serie di cose che non sono neanche riuscito a fare. E voi, se vi dovessero dire: hai 3 anni di tempo, cosa andreste subito a fare? Cosa andreste a recuperare? 342 41 15 105. Questo è 105 Super Weekend, il programma che trascende il tempo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te. Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricaliamo.

0: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
2: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
1: Scopri come partecipare su 105.net.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, 105 Super Weekend. Oggi abbiamo impostato la seconda ora sull'estetica. Sull'estetica, per arrivare a dirvi che ad Harvard è stato sviluppato un algoritmo per misurare l'invecchiamento e che può stimare la durata della nostra vita. Da qui sono arrivati un sacco di messaggi veramente interessanti, ma concentriamoci sempre sulla vacuità del tutto con la classifica degli uomini più belli del mondo. Allora, al 20° posto abbiamo i giapponesi, al 19° posto abbiamo i portoghesi, al 18° posto i tedeschi, 17° posto i norvegesi, al 16° i kenyoti, al 15° i nigeriani, al 14° i danesi, al 13°

I canadesi, al dodicesimo gli inglesi, all'undicesimo posto i pakistani, al decimo posto i francesi, all'ottavo posto gli americani, al settimo posto gli indiani. Indiani che vengono ritenuti più belli rispetto agli americani. Al sesto posto ci sono i turchi e nelle cinque posizioni abbiamo libanesi. Al quarto posto abbiamo i brasiliani. E andiamo sul podio. Andiamo sul podio. Terzo posto per noi italiani. Noi italiani siamo considerati al terzo posto tra gli uomini più belli al mondo. Ma c'è un po' da discutere sulla classifica. Però noi teniamoci i documenti che ha già fornito Francesca Pina, che ringraziamo. Al secondo posto gli svedesi. Gli svedesi ci sta, alti, belli, biondi, occhi azzurri, che poi su quel canone di bellezza, perché ad esempio i brasiliani, io tutti i brasiliani che conosco sono tutti molto molto, almeno li trovo molto molto più belli ad esempio di noi italiani. E al primo posto ci sono loro, gli spagnoli. Vamos, vamos. Che poi i latini come noi, quando io vedo uno spagnolo mi sembra di vedere un italiano, tante volte scambio degli spagnoli per italiani. Siete d'accordo con questa classifica? Siete

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Serravalle Genova, coda verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia; sulla 12 Genova Roma, coda tra il bivio per la 7 Milano Genova e Genova Est, code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest; verso la 8 Milano Varese, code a tratti tra Sesto Calende Vergiate e Besnate; traffico rallentato tra il bivio a 11 raccordo Lucca Viareggio e Capannori in direzione Firenze; code a tratti lungo la 24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso la capitale. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese e Apulo-Sannitico, traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Civita Tomassa e Ponte di Peschio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: 105. Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: Era il 1984, Talk Talk, Such a Shame. Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend. Che dire, puntata all'insegna dell'amore, parlando di matrimoni, ma anche dell'estetica, con la chirurgia, con gli algoritmi che ci diranno quanto dureremo, ma anche di bellezza, perché vi abbiamo dato la classifica degli uomini più belli del mondo. Spoiler, anzi non spoiler, per chi si fosse collegato in questo istante, gli spagnoli vincono. Vincono, al secondo posto ci sono gli svedesi e al terzo posto ci sono gli italiani. Sono pronto a dare la linea a Moco con il suo mindset. Grazie di cuore a tutti voi per averci guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre, per averci ascoltato la radio, oppure tramite l'app di Radio 105, il nostro sito 105.net. E poi grazie a lui, in regia DJ Spine.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Amico mio, ci vediamo dopo.
0: Grazie Igor, ci vediamo dopo che dobbiamo andare a cena.
1: Al matrimonio.
0: Ci vediamo, ti aspetto, e si va, signori, linea a Moco. Ciao a tutti, buona domenica.

0: su Radio 105, un minuto alle 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna, di origini rumene, avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Marquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: siamo 18.01 in diretta qua domenica 21 giugno anche per noi. Io sono Moco, buonasera a tutti. Questo programma si chiama 105 Mindset, dall'altra parte c'è Antonio Summa. Ciao Anto.
1: Ciao Moco.
0: Subito siamo partiti, eh.
1: Attento a usare l'interfono la prossima volta.
0: Vuoi una caramella?
1: No grazie, io no.
0: Allora sono
1: le 10. Perché le ha mangiate tutte Brian?
0: Iniziamo così. Buonasera a tutti. Questo è un programma che si chiama Mindset, ve l'ho detto, parliamo di sport, musica e natura, però ci fa piacere perché piano piano, poi piano piano, dopo 3 anni di questo programma, c'è veramente un certo tipo di relazione, no, che si sta instaurando con alcuni ascoltatori, quindi si intensifica, no, quell'idea di famiglia che io quando ero bambino e volevo far radio avevo, no, che bello, tutta famiglia che poi parla, eccetera, in effetti poi questa cosa si sente. Sapete oggi di cosa parliamo, amici? Parliamo di giardino, ok? Parliamo anche di come state, di cosa state facendo, ok? Se state facendo soprattutto qualcosa di bello o, attenzione, qualcosa di brutto che però siete riusciti a superare magari guardandolo da un punto di vista diverso, ok? Ieri abbiamo fatto una bella puntata con Luca Mazzucchelli, lo conosci?
1: Luca, ho sentito la diretta.
0: Hai sentito la diretta?
1: Certo.
0: Com'è? È andata bene?
1: Era interessante.
0: È interessante, sì, no? Sì, l'idea, sì, di cambiare l'idea proprio.
1: Sì.
0: E guardarla da un punto di vista diverso. E diceva, è come mettersi degli occhiali per la nostra mente, ok? Per la nostra testa, per quello che pensiamo. Se tu sbagli il tipo di occhiali, ok? Il tipo di lente, vedi le cose in maniera diversa. Magari non vedi alcune cose. E riuscendo a capire quale tipo di occhiale, difficile, uno non ce la fa da solo, deve chiedere supporto. Ecco, cambiando il paio di occhiali vedi le cose in maniera diversa. Mi piacerebbe fare sta cosa e in effetti appunto poi ho approfondito. Il libro si chiama Basta un'idea, però è il libro che abbiamo raccontato ieri e trovate il podcast su 105.net. Invece oggi è un altro giorno, svoltiamo, ok? Ve l'ho chiesto, cosa state facendo? Se avete vissuto qualcosa di bello e volete raccontarcelo, se state vivendo qualcosa di bello in questa domenica 21 giugno, vi lascio il numero così ci lega e poi iniziamo anche con la musica. 342 41 15 105. Il libro parla del giardino, ci sono delle foto stupende, poi ve lo racconto, ma adesso arriva Bruno Mars, primo pezzo qua nel Mindset, On My Soul, figo sto pezzo, andiamo!

0: Che bello iniziare così con Bruno Mars. Quasi farei continuare la canzone. Che figo che è, cavoli. C'è sempre dentro qualcosa di gioioso all'interno delle canzoni di Bruno Mars, anche se l'album si chiama The Romantic, ok? The Romantic Tour sarà il live che porterà in giro, ci sarà anche in Italia. Adesso non mi ricordo più il giorno, ma è tipo a luglio, a San Siro. Io non ci sono, sono a Senigallia con X-Masters, però auguro veramente a molte persone di viversi quel live e poi tutti i live che ci sono poi all'interno del contesto estivo. Allora, raga, salutiamovi, perché al 342 41 15 105 mi ha fatto piacere che avete risposto in tanti. Va che ci sono anche due audio magari da ascoltare, poi li passiamo. Però qua salutiamo i vari amici. Allora, noi di ritorno dopo aver scalato la cima Pizboé a 3152 metri. Martina Pordenone. Chissà che soddisfazione mista a stanchezza. Quella stanchezza che ti lascia un po' il sorrisino, no? Così. Che è tipica di quando sei un po' fatto. Io ho camminato di circa 2 chilometri in acqua dalle 8 del mattino. Non c'era nessuno e ora relax, al poggiolo, facendo uncinetto. Tanto non fa caldo. Luisa, Maria Luisa Alghiero. L'uncinetto, no, che dicono che essere un'attività, un hobby, diciamo, parallela all'idea della meditazione, ok? Che ti entra proprio nel focus. Gli altri non li ho ancora letti, quindi non vorrei dire cose, però c'era chi stava dormendo ed è stato fortunatamente svegliato per andare al lavoro, ok? Quindi è stato aiutato dagli altri e mi leggo a questo messaggio perché? Perché oggi parliamo di giardinaggio e all'interno del libro che poi vi racconto, Il Tempo del Giardino, lo racconterò insieme anche a Pietro Bruni, che conoscete come You Gardener su Instagram. Ecco, all'interno di questo libro c'è una delle tante cose interessanti che è legata proprio al fatto di essere aiutati da altri, no? E questa idea di collettività e non di individualità. Il nostro amico è stato svegliato da un altro collega e doveva andare al lavoro, è stato salvato. All'interno del libro, ma lo sappiamo, gli alberi, i boschi, ok? Interagiscono tra di loro come un respiro collettivo. Lo racconta proprio Pietro Bruni, ma ti ricordi le micorrizie? Quando diciamo che le radici degli alberi si legano anche a decine di metri di distanza e attraverso i funghi si scambiano gli zuccheri, l'azoto, il fosforo e tante altre cose. Ok, è una roba romantica, ma è proprio un invito, no? Un invito ad aiutarsi a vicenda per creare questa collettività. Era tirato il legame al messaggio dell'amico che lo chiama, no?
1: No, invece aiutarsi. Mi è venuto da ridere perché ho pensato a me che chiamo un altro collega e tu sai bene, però...
0: Ma sì, aiutarsi, no? Perché non siamo noi al centro, abbiamo il nostro posto, ma nessuno deve stare al centro. Questo ce lo insegnano le piante, ce lo insegnano anche persone magari positive come Jovanotti e Alfa.

0: Ciao DJ Moco, ciao. Una cosa bellissima che ho fatto ultimamente è venire alle 19 al 50° anniversario di Radio 105 a Ferrara. Mentre adesso cosa sto facendo? Sto mettendo a posto in casa, perché quando tu pulisci fuori di te, pulisci anche dentro di te.
1: Attenzione, attenzione, frase boomerang questa, che torna, effetto. Se pulisci fuori di te... Attenzione, qua ci dovrebbe essere un esperto dei nostri. Oggi non siamo in quel tema lì, siamo in tema giardinaggio, però potrebbe essere anche interessante quello. Quando pulisci fuori di te, potresti pulire dentro di te, potrebbe essere vero. Perché mentre pulisci fuori di te la casa, entri anche lì in quella situazione un pochino di iperfocus, no? Meditazione, quasi che sei concentrato in quello che stai facendo, e potresti anche dedicare dei pensieri anche che poi vanno all'interno. O così, l'ho interpretata così. Allora, al 342 41 15 105 salutiamo anche Gioacchino da Palermo, che sta montando la piscina, no, visto che si parla di giardino, è a pezzi, c'è un caldo tremendo, però sottolineiamo questo, è a buon punto ed è super soddisfatto, pronto per affrontare quest'estate per la sua famiglia, specialmente per la sua piccola Ginevra, che penso che sia appena arrivata. Quindi bella per Gioacchino e per quelli che sono dedicati in questo giorno caldo, ok, lo sappiamo che fa caldo anche al giardino stesso. Sentiamo.
2: Ciao Moco, ciao Antonio, oggi siamo stati a festeggiare i 50 anni della maestra Cree a Grinzane Cavour.
1: La maestra Cree?
3: Sì, la maestra.
1: Mi sono immaginato che sono tipo delle elementari che sono, hanno tenuto, no, quella relazione di cui parlavamo prima fino a, a tarda età, e poi adesso si ritrovano con la maestra Cree.
3: Eh no, perché se la maestra Cree ha fatto 50 anni.
1: A
3: meno che lui non ne ha, cioè, capisci?
1: Dobbiamo capire chi è la maestra Cree a questo punto. Allora, salutiamo il fratello, i ragazzi di Senigallia che ci stanno scrivendo, salutiamo quelli che veramente oggi mi sono dedicato ai messaggi perché sono arrivati un sacco e mi fa molto piacere. Lasciamoli anche per la seconda ora, segnatevi il numero, perché vi devo presentare velocemente Pietro Bruni, che sta per arrivare qua, stiamo per raccontare il suo libro, che poi andremo anche a sfogliare. Il libro si chiama Il Tempo del Giardino. Lui, Pietro Bruni, ve l'ho detto, lo conoscete meglio come Hugh Gardener sui social. Sui social ha iniziato a divulgare, no, con un suo amico, tutta la passione che ha legata al giardino, alla relazione con le piante, e da lì è diventata necessità a un certo punto arrivare a creare una specie di manuale pratico per persone apprendiste, giardinieri o comunque amatori che decidono di relazionarsi con questo ecosistema da mantenere, ok? Da far crescere, da guardare, da osservare, da conoscere, ok? C'è un sacco di roba interessante. Pietro Bruni tra poco sarà con noi. Se avete domande anche sul vostro giardino, che so, la popiglia japonica o quella felce che non vi cresce, 342 41 15 105, ci siamo anche per questo.

0: Set.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: Si chiama Chemical, lui è Post Malone, la traccia che ha aperto questo secondo blocco della prima ora del 105 Mindset. Solitamente questo blocco ha dentro un esperto che ci introduce nel suo mondo. In questo caso si chiama Pietro Bruni. Pronto Pietro?
1: Ciao, ciao a tutti, buona domenica.
0: Ciao Pietro, tutto bene?
1: Bene, benissimo, accaldato ma bene.
0: Dai, certo. Però scusa, nel giardino immagino che si viva di caldo, però ci sono anche dei momenti in cui si trae beneficio dall'ombra delle piante.
1: Sì, rispetto alla città, infatti, bisognerebbe metterne molte di più nelle città di piante perché si sta bene sotto un albero.
0: Infatti, sarai contento di sapere, no, che c'è la depavimentazione, no? Che sta diventando trend questa cosa, dal nord Europa arriva anche qua in Italia.
1: Speriamo davvero, incrocio le dita, comunque sarebbe una cosa stupenda, sì.
0: E poi mi immagino che i tuoi follower poi vadano, di quelli che ti seguono anche su YouGardner, su Instagram, vadano in giro in queste zone depavimentate, incomincino a toccare il terreno, a sentire se è argilloso, se ha dentro il potassio, mi immagino.
1: Esatto, dei piccoli rabdomanti che assaggiano il terreno con le mani per capire se è fertile.
0: Guarda, me li sto immaginando perché più che altro stavo leggendo e sfogliando Il Tempo del Giardino, il tuo nuovo libro che diciamo racchiude questi rimedi naturali, le soluzioni pratiche che solitamente la gente, che dicevo i tuoi follower, trovano sul tuo profilo Instagram, e è veramente romantica la cosa, ti dà la possibilità di avvicinarti e di volerti avvicinare al giardino in una maniera autentica quasi. E volevo partire da questa domanda. Nel tuo divulgare, al di là della relazione con le piante, parti dalla relazione col terreno, il riconoscimento del terreno, perché è da lì che parte tutto.
1: Ah sì, beh, il terreno è una parte fondamentale, ci si può anche avvicinare senza grandi conoscenze di agraria. Quello che dico è che, per esempio, una prova che si può fare subito per capire se è un terreno adatto, si cerca di fare una pallina con le mani della nostra terra. Se viene troppo che sembra pongo, diciamo, se rimane una pallina troppo perfetta, vuol dire che c'è troppa argilla. Se invece si sfalda subito, vuol dire che c'è troppa sabbia. La cosa giusta è una via di mezzo. E anche l'odore è importantissimo. Un terreno che è fertile deve sapere di bosco, deve sapere di humus. Non c'è niente di peggio come cattivo segno di un terreno in odore.
0: Anche perché mi immagino, poi che buono prendere il terreno che sa di bosco, veramente ti riporta in un'altra dimensione. E questa cosa può accadere anche nei nostri giardini, nei nostri balconi che abbiamo in città.
1: Assolutamente, il terreno comunque che anche compriamo nei garden o al supermercato è importante che sia terreno di buona qualità, se si può. È meglio scegliere sicuramente quello di filiera biologica, così non ci sono dentro, insomma, cose che non sappiamo bene, che è meglio evitare da mettere nelle nostre piante.
0: Però Pietro, mi viene in mente, cioè, se uno ha un terreno e poi non ha modo di comprare della terra quella giusta, c'è anche modo di alimentare il terreno con dei rimedi naturali?
1: Certo, assolutamente, ci sono molti correttivi, ovviamente il concime, nel senso che il terreno deve essere ricco. Poi diciamo che in giardino una cosa fondamentale è anche scegliere delle piante che siano adatte al nostro spazio, nel senso non incaponirsi troppo, perché poi
0: voglio quella pianta lì.
1: Esatto, poi è quello che poi uno gli fa dire: io non ho il pollice verde, che poi è una falsa verità, un falso mito da sfatare, perché non è un problema di pollice verde, ma un problema che se scelgo la pianta sbagliata, poi neanche se la innaffio con l'acqua santa questa verrà bene.
0: È vero, in effetti. Poi scrivi nel tuo libro: il segreto sta tutto qui alla fine, riconoscere la sensibilità delle piante e sapere fare una scelta giusta, corretta, no? Infatti non scegliere la pianta da non mettere. Com'è che uno può saperlo? Si informa? Oltre che sul tuo profilo, poi si informa.
1: Sì, si informa, si possono seguire vari comunque creator molto, molto bravi che parlano di piante per scegliere sicuramente la pianta giusta. E poi seconda cosa importantissima è non trattare la pianta come oggetto, che sembra una banalità trita e ritrita, ma in realtà comunque tanta gente magari si compra il tavolino, la seggiola, poi la mette in terrazzo insieme alla sua pianta, poi si dimentica della pianta e la pianta poverina muore, deperisce.
0: Sì,
1: alla fine comunque è un essere vivente, va trattato comunque.
0: Certo, adesso andremo nel profondo dell'ecosistema piante con Pietro Bruni, YouGardener, su Instagram tra pochissimo. Nel frattempo ci alleggeriamo anche la chiacchierata con un pezzo qua su Radio 105 e poi torniamo tra piante, terreno e possibilità di una nuova vita tra le nostre mani.

0: Coltivare costringe a rallentare in un mondo che accelera. Il giardino, stagione dopo stagione, impone un ritmo diverso, quello dell'osservazione, dell'attesa e della cura. Qua nel Mindset stiamo parlando proprio del tempo del giardino insieme a Pietro Bruni. Pronto Pietro?
1: Sì.
0: Ci sei?
1: Ciao. Sì, certo.
0: Sei contento di come sta andando la cosa? Cioè tu sei partito sui social, non penso con l'obiettivo di diventare conosciutissimo su sta cosa. Com'è che è nata la situazione?
1: No, è nata veramente con un intento di divulgazione. Mi piaceva comunque dividere quello che uno può trovare nel web, che sono bugie e falsi miti, rispetto invece alle cose che funzionano, diffondere i metodi naturali, cercare comunque di spiegare che in giardino non bisogna avere un approccio allarmistico con le malattie, eccetera. Cercare comunque di avvicinare il più possibile la gente alle piante, per me un po' la mission era stata questa e per fortuna ha funzionato, è stata accolta, credo, e quindi comunque poi è diventato anche il libro e tutto il resto.
0: Sì, anche perché poi si legge spesso nel tuo libro, tantissime volte le piante ci danno anche degli insegnamenti, no? Per poi applicarli alla nostra quotidianità, alle nostre relazioni. Infatti, parlavamo prima delle micorrize e del legame che c'è nelle radici sottoterra, e ci ha veramente strappato una lacrima romantica anche dal nostro punto di vista. Senti, volevo chiederti invece una cosa. Prima parlavi di relazione con le piante, tipo metto la sedia al tavolino e poi ci metto sopra lì una pianta come se fosse un oggetto, invece un essere. Però all'interno del libro c'è un momento in cui dici che a volte è necessario fingere di non vederle le piante. In qualche modo hanno bisogno di avere del loro tempo per autonomamente crescere, penso. Come mai uno deve a un certo punto fingere?
1: Ma nel senso che credo che sia anche proprio dall'aspetto filosofico delle persone. Una persona sta così bene in giardino perché si trova dentro il sistema naturale, dal quale spesso soprattutto le persone che abitano in città sono fuori, si sente dentro ma non esattamente nel centro.
0: Sì.
1: E quindi questa cosa qua si sente comunque la persona, non il padrone del giardino. Le piante stanno benissimo in qualche modo anche senza di noi, ma come anche spettatori. E questa cosa di decentralizzarci è una cosa che fa anche molto bene alla nostra psiche, visto che siamo in un periodo che sempre più le persone hanno manie di controllo, eccetera, no? E quindi comunque ci si può sentire più veramente distaccati e dire: ah, che bello, le cose vanno anche senza di me.
0: Che poi alla fine è una realtà veramente universale. Un'altra cosa bella che hai sottolineato è che 30 anni fa un certo Filippo Artesani ti ha fatto percepire la bellezza di una pianta, se ho capito bene, e mi sono immaginato che da quel momento lì hai cambiato modo di vedere le piante. Mi volevo riallacciarmi a questo ricordo per capire cosa fosse successo.
1: È vero, come studente del liceo ero abbastanza terribile, non facevo niente, però mi è sempre piaciuta molto la natura ed ero entrato a questa fiera che c'è a Milano, ai giardini pubblici ogni anno, che si chiama Orticola, ed ero rimasto veramente folgorato dalla bellezza della quantità di fiori. C'era questo mio amico che aveva comprato una aquilegia cerulea, una pianta molto bella, molto piccola, c'era questo mio amico che aveva comprato una aquilegia cerulea, una pianta molto bella.

0: Ma che bella, e questo penso appunto che è quello che farai, appunto inserendo la passione all'interno della tua comunicazione proprio sui social e sui vari libri che scriverai. Senti, ti saluto promettendoti che farò l'hotel per gli insetti. Ho trovato l'indicazione nel libro, ma stasera mi metto lì, vedo se ho il materiale e farò l'hotel per gli insetti, perché ho capito che anche quelli sono utilissimi per la biodiversità. Quindi grazie mille.
1: Assolutamente, grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao Pietro, grazie mille. Gli manderò anche, sai cosa, in DM. Gli faccio la foto, così conferma. Dall'hotel per gli insetti. Allora, il libro si chiama Il tempo del giardino.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Radio 105. Proud to be different.

Ci sono i Medusa con Harry Camomile qua su Radio 105. Don't Wanna Go Home è la traccia che ormai è una consuetudine trovare all'interno del nostro roller coaster. Parla proprio della situazione, ve la ricordate? Quando siete nel club alla fine, che non volete andare a casa finché non fai l'ultima, no, non ce ne andiamo. Ecco, l'abbiamo vissuto un po' al 50esimo di 105, che in effetti quando ci hanno spento DJ set verso mezzanotte, mezzanotte 05, giusto, non si poteva andare oltre. Poi alla fine volevamo ancora musica, quando la vuoi ancora. Noi quasi vorremmo qui nel Mindset anche qualche altra informazione legata al giardinaggio, perché Pietro Bruni ci ha introdotto in quello che è un po' una dimensione romantica, quanto poi anche biochimica, con il giardino, il terreno e le varie piante. Devo dire che mi fa piacere che ha scritto un libro, perché un po' il mondo dei social con il loro ritmo frenetico è inevitabilmente un avversario della memoria, ok? E questo, il flusso dei reel continuo, un video che passa dietro l'altro, non ti dà la possibilità di fermarti un attimo e godere del tempo per approfondire una cosa. Questo libro qua è una di quelle occasioni, ma il libro in sé è un'occasione, no? Per ritornare anche su qualcosa e non lasciarlo passare. È un po' l'augurio che ci facciamo quando noi chiacchieriamo qua nel Mindset. Ci buttiamo lì delle scintille interessanti, degli sprazzi di luce che in base alla nostra curiosità possiamo andare a approfondire. Mi auguro che qualcuno di voi da oggi incominci a dire: ma quell'hotel degli insetti di cui parlava Moco, sai che quasi quasi lo metto nel mio giardino? Ma tu puoi fare quello che vuoi!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord Casal Bordino in direzione Bari. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio variante di Torre Amare in direzione Padova. Sull'autosole verso Milano code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sempre per traffico coda tra Torre 9 e il Bivio di diramazione Roma Sud grande raccordo anulare. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est e tra Santa Severa e Roma Ovest. Per lavori invece si resta in coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 8 code a tratti tra il bivio per la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Estate, palco, luci!
11: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Radio 105 presenta
6: gli squizzati di 105
16: con il sottoscritto Enrico Papi
19: e Lodovica Comello.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
16: solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli squizzati di 105!
21: 105!
16: 105!
21: 105! Che storia!
6: Radio 105.
21: Che storia!

0: E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
1: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Un minuto alle 19.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, minaccia. Protesta la delegazione iraniana a Lucerna per i negoziati con Vance, Witkoff e Kushner. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e i colloqui si interrompono per consultazioni interne. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni e poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanese, tre diciassettenni morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un'Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Mondiale di calcio, al termine del primo tempo di Spagna Arabia Saudita, gli iberici conducono per 3-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio 105. Proud to be different.

Allora, sono le 19.05 in questa domenica 21 giugno su Radio 105. Come ve la state passando? Dov'è che siete? Con chi siete? State bene con le persone con cui siete? State lì, eh? Non è... Se state male, c'è qualcuno di tossico intorno, in qualche modo allontanatelo. Ok, così. Consiglio al volo, rientrando nel giro di chiacchiere del Mindset fino alle 20. Salutiamo gli Anadar con Talk to You, che è una delle tracce preferite da Maria Luisa D'Alghero, che salutiamo sempre perché le piace un sacco la nostra musica, anche a noi piace. A noi è piaciuto molto, come molti ascoltatori, l'argomento di oggi. Il tempo del giardino è il libro che abbiamo presentato, tra virgolette, come dicono alcuni nostri ascoltatori, perché in effetti poi noi buttiamo lì ogni puntata, qua nel weekend, un po' di informazioni di un argomento in particolare, poi sta alla vostra curiosità andare a approfondire e capire quali sono, per esempio, in questo caso i rimedi naturali, no? Per far sì che il nostro giardino viva. C'è un ascoltatore che ha mandato un messaggio lunghissimo che mi parlava del suo trauma legato al giardino. In effetti ognuno vive anche la relazione con la natura in base al proprio storico, no? Alle proprie esperienze che ha avuto e anche un po' alla propria percezione della natura. C'è uno studio che poi andiamo a analizzare, che ognuno ha una percezione diversa della natura e in base a quella percezione c'è una comunicazione diversa. Però, rimanendo al messaggio del nostro amico, lui diceva: cavolo, io quando ero giovane, quando ero pischello, magari non volevo andare in vacanza e stavo a casa, e il mio trauma era che i miei genitori o i miei vicini mi stressavano, mi rompevano, perché mi assegnavano una responsabilità, cioè quella di dar da bere alle piante. Dai, già che sei a casa, dai da bere le piante. Il nostro ascoltatore dice: ma scusate, ma ragazzi, ma io già che sto a casa, che voglio starmi tranquillo, ma lasciatemi stare, non coinvolgetemi. Però potresti viverla non tanto come un trauma, ok? In quel momento là non avevi bisogno, non avevi voglia neanche, però abbiamo raccontato e sentito appunto anche attraverso la voce e le parole di Pietro Bruni quanto invece relazionarsi con calma, seguire il tempo del giardino, no? Della luce, del buio, i ritmi circadiani, tutta la crescita lenta e costante delle piante, ecco, potresti guardarla da questo punto di vista e potrebbe essere una svolta. Anche perché poi diceva: anche mio papà andava in giardino, ci stava un sacco di ore lì, ma per me non lo faceva perché doveva per forza dar così tanto da bere alle piante, ma perché lui stesso aveva bisogno di stare in quel momento là per scoprire quale fosse un po' il suo posto nel mondo, che abbiamo capito grazie a Pietro Bruni, che non è al centro ma è lì da qualche parte. Andiamo.

c'è Anna qua su Radio 105. White Girl Wasted è la sua, il suo nuovo singolo, super cassadrita, super pronto per l'estate, per farci ballare. Grande Anna, salutiamola, abbracciamola. Non so se è in giro live quest'estate, ma penso proprio di sì, che porterà la sua musica in giro nelle varie piazze, come tutti i vari artisti che passiamo anche su 105. Allora, prima, nel nostro argomento del mindset del giardino, ti accennavo che ogni persona ha una percezione diversa della natura, ok? Non tutti amano la natura, ok? Alcuni non l'amano, no? In questi ultimi giorni vedo alcuni reel di, boh, anche operatori ecologici che a un certo punto prendono e lanciano del fuoco all'interno per poi bruciare delle zone. C'è una roba dietro senza logica, dietro ci sarà sicuramente qualcosa di politico che agisce, ok? Quindi ci sono persone veramente che non percepiscono l'utilità della natura, la vita che ci dà, no, questo ecosistema. Se non c'è questo, noi non è che andiamo da qualche altra parte, ok? Vabbè, però al di là di quelli che proprio non riescono a capire, a percepire questa cosa, chi invece guarda la natura e la ama, la può amare in maniera diversa, vi dicevo, diverse prospettive. E uno studio che ha girato il Current Research in Ecological and Social Psychology, ok, ha fatto questo studio che ha provato a spiegare perché il senso di responsabilità verso la natura non è distribuito in modo uniforme. Allora, il primo valore che hanno tirato fuori, che è emerso da questa ricerca, è che c'è un valore intrinseco, cioè alcune persone vedono la natura che esiste e merita rispetto indipendentemente da ciò che offre all'uomo, ok? Non serve che produca qualcosa, il suo valore è autonomo. Quindi ci sono quelli che amano l'ecosistema natura, punto. Alcuni invece diciamo, hanno una prospettiva più come, hanno un valore strumentale, più pragmatico della natura. Quindi l'ambiente conta perché garantisce risorse essenziali come l'acqua, il cibo, la stabilità climatica, ok? Non è una visione fredda, però è una forma di consapevolezza che, appunto, senza ecosistemi sani non c'è futuro. Il terzo, che è bellissimo, molto intima, romantica come cosa, è il valore relazionale. È il legame personale con un luogo. La sensazione che un bosco o un mare facciano parte della propria identità. Non si tratta di utilità o diritti, ma di appartenenza. Le persone sarde che in questo momento stanno difendendo Cala Finanza, che vogliono distruggerla mettendo del cemento inutile su una zona naturale. Ecco, le persone sarde e poi tutte le italiane, ma tutte le persone con un cuore, in qualche modo hanno un valore relazionale, sono affezionate a quel posto, non perché quel posto in qualche modo gli riconsegna qualcosa di fisico, ok? Ma perché è come se fosse il suo fratello, sua sorella. Cioè, io Tavolara, quando la guardo, quando vado a Porto Istana al mare, ho Tavolara davanti, non la vedo come un ammasso di nulla. Cavoli, è una presenza lì davanti a noi. La natura, tutto l'ecosistema che c'è intorno, ok? Questo è il valore relazionale, molto emotivo, molto intimo, che porta le persone ad amare la natura, ok? E poi amare la natura si può fare in modi diversi, ma lo racconteremo anche nel prossimo blocco, magari ce li avete anche voi, praticando degli hobby. Avete degli hobby legati al mondo naturale? Il numero è 342 41 15 105 e vogliamo saperlo. Vogliamo unirci? Come un respiro collettivo, come se fossimo un bosco, raga.

0: 105 Mindset.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Allora, c'è la 105 selection di questa settimana, si chiama, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran l'hanno composta, dicevamo, nel 2014, poi l'ha riproposta in quest'ultimo periodo qua anche per la 105. Team Music ha detto: questa qua è la 105 selection della settimana. Siamo nel Mindset, bentornati, buonasera a tutti, io sono Moco. Vengo da Bresso. A Bresso ho la mia casetta con un piccolissimo giardino che comunque sto coltivando ed è bellissimo, c'è una soddisfazione pazzesca nel vedere crescere le piante e crescere tantissime piante, perché non so se siete come me, ma a me piacciono i giardini quelli ricchi di biodiversità, ok, ricchi di un sacco di cose. Poi mi piacciono i giardini vissuti, non tanto quelli belli da vedere tipo alla francese, no? Mia mamma mi ha sempre insegnato questo, no? Che vai nel giardino e è disordinato quasi il giardino, no? Lo dicevamo anche con i nostri vari esperti quando parliamo di giardinaggio, non esiste un giardino, no? Che è bello così solo da cartolina, o perlomeno esistono ma non sono i veri giardini sono quelli intrisi di vita, ok? Ed è bellissimo ricevere i vostri messaggi. Ce n'era uno, aspetta che non l'ho segnato dov'era tra questi infiniti. Oggi sono andati un sacco di messaggi, è fighissima sta roba. Allora, ciao Moco, io una volta odiavo qualsiasi cosa fosse legata al giardinaggio e odiavo anche dare una mano a fare l'orto. Ora non so, dopo tanti anni, cosa sia successo, cosa sia scattato, però vedere dopo un po' di lavoro col tosa erba i risultati, e giorno dopo giorno anche la crescita dei pomodori o altro che cresce e matura nei tuoi orti, perché ne ha 4 di orti, di 6 metri quadri per 2 circa, ecco, questa cosa lo rilassa tantissimo. Lo rilassa un botto, è entrato in quel nuovo modo di vedere e di rapportarsi col giardinaggio. Ok, quindi c'è la possibilità. Ieri, se volete andare sui podcast, su 105.net, c'è appunto la pillola. Abbiamo intervistato Luca Mazzucchelli col libro Basta un'idea. Basta un'idea. Okay. E lui diceva: è possibilissimo cambiare l'idea, ok? Cambiare la propria convinzione mentale. E soprattutto quando sai che la natura, l'orto, l'ecosistema, il giardinaggio, in qualche modo è tutta roba buona e giusta, come diceva Gesù, cioè alla fine ci sta a provare perlomeno a superare quel tipo di trauma di cui parlavamo prima. Ci sta anche avvicinarsi all'ecosistema natura attraverso degli hobby. Dicevamo prima che ci sono un po' di hobby che ti fanno entrare in questa dimensione. Per esempio il bird watching. Ci sono stati il bird watching.
1: Ah, ok.
0: Bird come uccello, però tu puoi dare il significato che vuoi. Andare a guardare gli uccelli, ok? Gli uccelli naturali. È una situazione che l'hanno messa sotto studio, ok? Hanno invitato 47 persone, non mi ricordo che tipo di struttura scientifica ha fatto questo studio, però hanno invitato 47 persone a passeggiare nel bosco e si sono accorte che ascoltare il canto degli uccelli gli ha abbassato i livelli di cortisolo, il famoso cortisolo che è l'ormone dello stress, ecco, hanno abbassato quei livelli. Addirittura si sono accorti che chi conosceva meglio il canto degli uccelli finiva per stare ancora meglio. Addirittura dicono che ti ringiovanisce questa cosa. Ma sicuramente come salute mentale, fate una prova che faccio io, non so se è scientifica, è provata solo da sottoscritto. Quando passeggiate in città, focalizzatevi sul canto degli uccelli, perché ci sono in giro. Vi isolate, ok? Incominciate, io per esempio sorrido, dico: ah, ci siete anche voi, bella, in questo trambusto, in questo caos di clacson, di smog, di caos cittadino, ti apre una parentesi di vicinanza a un altro ecosistema e in qualche modo dal mio punto di vista, per me, per come la vivo io, poi sta a voi decidere e capire come viverla, ecco, a me strappa veramente un sorriso. Al di là del hobby in bird watching, fighissimo, c'è anche un altro hobby interessante che è il foraging, adesso non so come si pronunci. Praticamente il foraging è riconoscere, raccogliere e cucinare erbe spontanee eduli, ok? Eduli vuol dire che si possono mangiare. Il famoso tarassaco, hai presente il polline, quello che soffiavi, che facevi volare via? Quella è una conseguenza poi del tarassaco, che è un fiore, quello che ha il fiore giallo con le foglie che si chiamano denti di leone, se non ricordo male, che è tutto commestibile, tutto, e che cresce così naturale. Ecco, ci sono persone che vanno in giro, fanno delle passeggiate nella natura e nel frattempo incominciano a riconoscere le piante eduli. Poi una volta che sai quali sono le piante commestibili, hai voglia di capire anche quali sono quelle velenose. Perché ci sono delle piante, per esempio l'oleandro, tanto bello, tanto resistente, che se tu mangi una foglia di oleandro, muori. Giuro, eh? Se tu mangi lo stelo del ciclamino, muori. Sono tossiche, quindi attenzione, perché qua la conoscenza ci salva, eh? Andiamo, dai.

0: Allora siamo su 105, lo sappiamo, i fedelissimi scrivono al 342 41 15 105. Raga, vi sto abbracciando di brutto, ma siamo tutti ingasati sul giardinaggio. Tutto in giardino. C'è un amico che scrive: faccio il consulente finanziario come dipendente, con aziende che non ti danno mai soddisfazione. Questo mi spiace, poi ci sono delle aziende che te lo danno però. Il giardinaggio è diventato il mio bacino di soddisfazione. Ma dai, ma che figo, dai. In algherese ci dicono i nostri amici sardi che siamo tutti con voi. Siamo tutti, come un sacco di ascoltatori non sardi, sono con voi per Cala Finanza e per proteggere veramente tutta la Sardegna, tutta la natura in generale. Il pianeta, raga, cazzo. In algherese l'oleandro è detto amatta soldat. Ok, non so come si pronuncia. Ammazza soldato, perché in tempo di guerra dei soldati cucinarono, credo, del pesce infilzato nei rami dell'oleandro e purtroppo morirono. Ok? A conferma di quanto le piante, alcune, sono bellissime, però dall'altra parte sono anche velenose. Bisogna conoscerle e spero che con la puntata di oggi e il libro Il Tempo del Giardino di Pietro Bruni, o comunque l'indicazione del suo canale Instagram YouGardener, vi possa far approfondire appunto la conoscenza e la soddisfazione, la bellezza, il romanticismo che vi lega alla natura, che è straordinario. Un mio sogno, lo dico sempre, nel caso mai dovessi mollare tutto e dovermi ripresentare al mondo con un altro ruolo, farei come fa Piantaman a Vigevano. Dammi ancora due minutini se ce l'abbiamo. A Vigevano, alle porte di Milano, c'è questo misterioso Piantaman che è un supereroe del verde. È chiamato così, no? È anche presente su Instagram. Non l'ho seguito, non ho visto su Instagram, però comunque comunica, condivide, divulga quello che è la sua azione. E lui cosa fa? In maniera celata, nascosta, proprio come un supereroe, tranne Superman, no, anche Superman è un po' celato, lui va in giro per Vigevano e limitrofi a piantare i semi, a mettere i semi nelle aiuole, okay? a piantare delle piante qualsiasi. Addirittura ha un altro progetto in quest'ultimo periodo, cioè quello di fare, com'è che l'ha chiamato, un book gardener, com'è che l'ha chiamato, vabbè, praticamente lui cosa fa? Mette un pallet e mette a disposizione delle piante e dice: ragazzi, come succede in biblioteca, se avete delle piante in eccesso, se avete dei semi in eccesso, non buttateli, o perlomeno se dovete buttarli, buttateli su un terreno, però se no portateli in queste zone che ho creato per voi a Vigevano e limitrofi, di modo che ci possa essere uno scambio di piante. E amico Piantaman, tu devi sapere che io con la mia famiglia vivo questa cosa con un'altra famiglia, cioè noi stiamo alimentando i nostri giardini proprio scambiandoci le piante. Tieni questa qua, è cresciuta, te la do a te. Questa è la figlia della mia aloe. Tienila tu che cresce dalla parte tua. Bellissimo questo scambio, ok? Che base hai messo? Tutta.
1: Piantaman. Fare tutto il supereroe.
0: In effetti è un supereroe. Lui non vuole svelare la sua identità, perché la sua missione, appunto, è legata al fatto che sempre più gente, no, chiede aiuto per potersi nutrire. Ok, in questo periodo qua, quante persone al mondo? Vabbè, ma è troppo grosso sto discorso. Alcuni ragazzi della facoltà di scienze naturali dell'Università di Pavia si sono messi a seguire Piantaman e hanno deciso appunto di un po' anche seguire e farsi influenzare da quello che è il suo operato. Ma d'altronde anche a Bresso, nel mio paese, sempre a Nord Milano, ci sono, salvare gli amici di Bresso, mi sembra. Sa di fatto che sono un collettivo che si è messo insieme di volontari che vanno a abbellire le aiuole del mio paese. E quando tu passi e invece che vedere un'aiuola arida, buttata lì, inutile, vedi dei fiori che vengono fuori, non è meglio, raga? Non sono cazzate queste, verità pura, su Radio 105, yeah!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
8: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
8: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
7: Scopri come partecipare su 105.net.

Si chiama Dracula in versione remix, Tame Impala insieme a Jenny qua su Radio 105, mentre stiamo per concludere la nostra doppia ora del mindset tra chiacchierate di giardinaggio e quant'altro. Ci siamo veramente saluto anche i miei genitori che stanno ascoltando questa puntata, giusto così un ricordo legato a mio padre nell'orto. Mio nonno anche andava nell'orto, no? Bellissimo, avevamo un orto nel suo piccolo, ma per me era grandissimo. E mi ricordo che mia mamma mi diceva: quando papà torna nervoso dal lavoro, io lo mando nell'orto, lo mando un po' in giardino a sbolognare, a sbollire il nervosismo, così poi torna ed è più sereno. Questa è la prova conclusiva e definitiva che l'orto fa bene, perché se poi mio padre tornava tranquillo, non mi ricordo se poi tornasse tranquillo, però mi immagino di sì, merito è grazie all'orto e all'intelligenza di una donna che è sempre presente. Ciao mamma, ti voglio bene. La prossima traccia che arriva è di Kelani Asher. Qua siamo nella zona R&B moderno, si chiama Show That Never. Let's go.

0: Sunset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Roma un veicolo in fiamme crea code tra Chiavari e Rapallo verso il capoluogo Ligure. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio a Badia Lariana in direzione Monza. Lungo la 4 Milano-Brescia code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste. Sull'autostrade verso Milano code a tratti tra Colleferro e il bivio A1 di ramazione Roma Sud. Tra Sette Bagni e il bivio di ramazione Roma Nord grande raccordo anulare. Code a tratti anche tra il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pistoia. Sulla 56 tangenziale di Napoli coda per traffico allo svincolo di Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per lavori code sulla A7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: 105
15: 105
14: 105 Che storia!
0: Radio 105.
14: Che storia!

0: Yeah. Wow, abbiamo chiuso con un'ottima traccia, Tupac, Changes, mamma mia che roba, bellissimo. Allora questa e tante altre canzoni le sentiremo anche domani? No, non è vero, domani è lunedì. Ah, raga, domani inizia il palinsesto, quindi domani vi troverete un sacco di speaker che parleranno della festa dei 50 anni di Radio 105. Magari sarò citato qualche volta, non me ne vogliate, ma magari sarò citato come benefattore o malefattore a volte. Ma ciò non toglie che vi abbraccio, vi auguro buona giornata. Se avete piacere, ci sentiamo sui social, ok? Il mio profilo è MoccoGoes su Instagram. E poi se mi trovate in giro e mi conoscete, un abbraccio è sempre ben accetto. Ciao raga, ciao mamma, ciao papà, ciao Anto, ciao Sara.
1: Mindset.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.
5: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, m

0: Ogni domenica sera a quest'ora su Radio 105 c'è il Mamassita Radio Show. Avete ascoltato Pue Claro di Brai, Princessa di Neyo, Monotono di Mike Towers, Mamassita di Jay Andres e Tero Barè, una hit di qualche anno fa di Nicky Jam insieme ad Ozuna. Come ogni weekend il Mamassita Radio Show è qui fino alle 21 su Radio 105.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Vito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Si chiama Act Like You Know, questa canzone di Coily Ray. Prima Shoot It Off di Polo G, No Sharing di Bryson Tiller, Hood Politics di Murda Beats e Bottoms Up di Trey Songz con Nicki Minaj. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Per le date cercatele sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: con Easy Kid, questa puntata del Mamasita Radio Show e la sua Shiny. Prima Rauw Alejandro, che sta vivendo un momento d'oro con la sua Contrabbando. Danny Ocean, una vecchia hit, Me Reuso, Top Diesel di Bele e Echa Pa' Mi di Bossa. Il Mamasita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Sì, siamo arrivati noi direttamente da Miami. Decisamente abbiamo preso possesso del microfono. Welcome people, welcome.
1: It's Sunday, fun day, the end of the week. Tomorrow we go back to work, but tonight
0: ancora
1: we
0: no.
1: can still celebrate.
0: Esatto, ancora è domenica, ancora c'è tempo per riposarsi, per celebrare, per stare tranquilli. Domani è lunedì, ma domani ci si pensa domani, non adesso.
1: Late night coffee.
0: Esatto, un bel caffè.
1: Late night espresso.
0: Un bel espressino, magari. Avete finito di mangiare, visto che ormai sono le 9 in Italia, ha mangiato tutti. Un caffettino, un amarino, un dopo cena, whatever. Esatto.
1: Have fun and enjoy 105 Miami.
0: Assolutamente, siamo qua. Vicky, Babalu Bad Boys.
1: Babalu!
0: Superstar DJ Rasmus in the mix. Thomas in the family.
1: Bello, we got some great music, but we also got some stuff.
0: Yups, absolutely.
1: It is kind of summery out there. I'm gonna talk about some
0: bronzatura. Eh beh sì, perché ormai
1: bronzato.
0: Esatto, perché ormai sta arrivando l'estate, ormai stanno arrivando le vacanze,
1: latest trend.
0: Manca poco e quindi adesso ovviamente tutti si pensa ad essere un po' tonici anche a livello di abbronzatura. Ma quante parole a proposito stanno inventando qua negli USA proprio parlando di abbronzatura? Ieri ne abbiamo detta una che era overwhelming whatever.
1: Yeah, whatever.
0: Esatto,
1: che we'll talk about that later.
0: Però questo è un nuovo parola, ma è anche un nuovo trend, ed è il tan maxing.
1: Yeah, tan maxing.
0: Ok, poi ve la spieghiamo.
1: Now, here's a question women ask themselves. How can I become more difficult of a woman?
0: Esatto. Allora, c'è un'altra domanda tra le donne.
1: Why?
0: Come posso diventare una donna più difficile, nel senso meno accomodante?
1: Apparently she wants to be soltera.
0: Poi forse questo vuole star single per la vita.
1: It's
0: poi
1: impossible.
0: Ve la raccontiamo.
1: They're already super difficult. You want to be more?
0: Siete già difficili come donne, volete essere ancora più difficili? Ne parliamo dopo.
1: Stick around, you're gonna want to hear this.
0: E poi stanchi di pagare troppo per la benzina? C'è una soluzione simpatica.
1: Yes! All right, and we got believe it or not.
0: Sì.
1: There's some great music coming up.

0: Kylet con Lemme Dance. Altra bella ultima produzione, Lemme Dance. Voglio ballare, insomma, questa è un po' la realtà. Estate, summer time, fa caldo, ci sta, insomma, un po' di allegria, un po' di divertimento, un po' di abbronzatura.
1: Oh, abbronzato!
0: Certamente, perché a proposito, quante parole inventano qua negli States, il trend è Tan Maxing. Sì.
1: The name sounds dangerous.
0: Il nome sembra, esatto, un po' pericoloso, un po' pauroso, nel senso che abbronzatura al massimo sarebbe forse tradotto in italiano. E sta diventando virale sul web. Sempre più giovani della Gen Z stanno cercando in modo estremo di ottenere abbronzatura molto scura, anche passando tante ore al sole e senza protezione.
1: Oh boy.
0: Ecco perché la parola ti sembra un po' inquietante.
1: Be careful with this.
0: Tan maxing è... non va bene, bisogna stare attenti, perché il fenomeno è diventato popolare su TikTok e va oltre la semplice abbronzatura, perché alcuni creator usano delle app per monitorare l'indice UV, documentando l'esposizione al sole e arrivando persino a usare pillole abbronzanti, cioè veramente. Alcuni video mostrano atteggiamenti molto molto estremi con persone che dicono di considerare la giornata riuscita solo se sentono la pelle scottare o addirittura odorare di bruciato.
1: Well, you know,
0: no, dai.
1: It looks nice if you do it right. It just depends on your skin though. Be careful though if you
0: If you have
1: Vicky skin, be careful.
0: No,
1: if you have Babalu skin, you enjoy yourself.
0: Dice, dipende, se sei bianca come una mozzarella e hai la pelle di Vicky, cioè io la mozzarella di turno,
1: mozzarella,
0: stai attento. Se invece hai la mia pelle, che sono un po' più caffè latte, allora magari è meno pericoloso.
1: Vicky, Vicky got that north skin.
0: C'ho la pelle nordica, c'ho la pelle bianca, che
1: got
0: ti posso dire, sono pallida,
1: north skin.
0: Pallida del nord, che non vede
1: mai il sole. I got the south skin.
0: La pelle del cubano, dici, ma no, ma dai, è un colore olivastro, ma anche
1: just
0: in Italia
1: saying.
0: Ci sono le persone che hanno la pelle olivastra, quindi voglio dire, i medici però avvertono, non esiste abbronzatura davvero sicura, e i dermatologi spiegano che la pelle, quando si abbronza, sta già reagendo e i raggi UV hanno già causato diciamo il danno, quindi però insomma bisogna stare attenti, e infatti la comunità scientifica ha fatto delle ricerche e ha delle cose da raccontarci tra poco.

0: Tony Federa with called Feel Again, and that is Miami's Most Wanted.
1: Eccolo qua, il Most Wanted della domenica di Sonny Federa. Bella produzione che ritorna tra un'ora esatta.
0: And his name is Sonny. Must be bronze too.
1: Sonny.
0: He's got a Sonny in his name.
1: Sonny, vabbè.
0: Sonny.
1: Sonny sarebbe soleggiato, quindi.
0: Sunny side.
1: Vuol dire che ha bronzato. Sonny Federa, ma dai. No, parlavamo di questa parola, no, che sta spopolando, che però ha un significato tan maxing.
0: Yeah, tan maxing.
1: Cioè l'abbronzatura al massimo, al massimo, all'ennesima potenza, che però non va bene perché fanno veramente cose fuori di testa a chi segue questa abbronzatura veramente eccessiva. Secondo la comunità scientifica, infatti, le radiazioni ultraviolette sono considerate alla fin della fiera cancerogene, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Salute, allo stesso livello di sostanze come fumo di sigaretta e l'amianto, ma gli influencer a volte vanno troppo oltre.
0: E non va bene. Ultraviolet.
1: Esatto, quindi non va bene, ok, sì, un po' di abbronzatura, se però presa con tutte le dovute precauzioni, voglio dire.
0: Che
1: si sa, ci piace.
0: It's serious.
1: A tutti piace
0: careful.
1: Essere abbronzati, però è seria la cosa. Il tan maxing potrebbe in realtà comportare seri, veramente seri rischi per la salute se portata agli estremi, come in questo caso.
0: First, if your skin is darker, you can accept it better. Plus, you can use sunblock.
1: Sì.
0: You know, not suntan.
1: No,
0: sunblock.
1: Esatto, non la crema abbronzante, la crema che ad alta protezione contro i raggi di ultravioletti.
0: Ladies, one of those Jennifer Lopez hats that come way out.
1: Ecco.
0: Big, tight, big hats.
1: Allora dice, mettete su quei capelli così come hanno una falda e sembra un ombrellone come Jennifer Lopez, e lì siete sicuri che state all'ombra non c'è nessun problema.
0: No, not for the men.
1: No, ecco, no, gli uomini un po' meno.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
10: Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Welcome to the Magic City.

0: Ciano e Raluca.
1: K-Cross
0: Coffee Shop. Il coffee shop è buono, è una bella caffetteria cubana, magari, dove c'è l'espressito cubano.
1: All right. This next story is
0: Lo so, Babalù non ti piace.
1: I say no more.
0: Lo so, non ti piace questa storia. Per niente, però Babalù già si dissocia da me, ho già capito.
1: All the ladies turn down the radio.
0: Ecco, e suggerisce alle ragazze di abbassare il volume. No, io invece vi suggerisco di alzarlo, altro che abbassarlo.
1: Men are allowed to listen, but not the ladies.
0: Gli uomini possono ascoltare, ma non le donne. Alzate il volume, ragazzi.
1: For sure they're turning it up now. Oh, Babalù gonna tell me to no.
0: Sicuramente lo alzerete proprio per dargli il
1: volume,
0: per fare il bastian contrario a Babalù.
1: Think of they're difficult.
0: È perché sono difficili le donne. Ma aspetta un attimo, perché una donna ha chiesto sui social: come posso diventare una donna più difficile? Nel senso meno accomodante, meno disponibile a compiacere gli altri, e le risposte del web sono diventate virali.
1: Who would post something like that?
0: L'hanno postato. Chi lo può postare?
1: For sure, whoever did that, if it's a woman, soltera. For sure, soltera.
0: Chiunque l'abbia messo, questa è una single. Single incallita. Beh, le risposte sono state tra una serie di consigli ironici, provocatori, in alcuni casi volutamente estremi.
1: Some funny responses.
0: Esatto, tipo allora: ogni volta che un uomo ha un'idea stupida o non ben pensata, rispondi con ok, hai bisogno d'altro? Che cosa vuoi che ti dica? Bonus, se aggiungi anche sì, lo sapevo già da bambina. Ok,
1: orribile.
0: Piuttosto che non spostarti quando gli uomini ti camminano addosso.
1: Don't move out of the way.
0: No, don't move out of the way.
1: Orribile, sì.
0: Di agli uomini che sarebbero più carini se sorridessero di più. Ups. Ok.
1: That's rude.
0: Se sorridi di più sei più carino.
1: That's rude.
0: È rude questo, è rozzo, è una rozzeria.
1: Here's another one. So.
0: Poi di agli uomini: sei intelligente per essere un uomo.
1: You're pretty smart, you know, pretty for a guy.
0: Sì, sei intelligente per essere un uomo. Ma c'è di

Amadeo.

0: Mowgli, Mont Rouge, and Tom Novi with Your Body.
1: I don't want your body, baby.
0: That's what you tell the girl when they act rude.
1: Ecco, questo è quello che dice una ragazza quando
0: when
1: è troppo
0: difficult.
1: Rozza e difficile.
0: I don't want your body.
1: Non voglio il tuo corpo.
0: Walk out.
1: Beh, perché insomma parlavamo del fatto che come posso diventare una donna più difficile, nel senso meno accomodante, che questa è una domanda che ha posto una ragazza
0: online. Somebody asked online, how can I be more difficult as a woman?
1: Esatto.
0: And people answer.
1: E le risposte sono state svariate, sono state scherzose, ironiche.
0: A lot of answers.
1: Abbiamo delle altre. No, allora, senti questa. Dopo aver spiegato chiaramente qualcosa, fermati e sbatti le palpebre. Non riempire il silenzio con altre parole. Come dire, beh, parla del ciclo mestruale ovunque e in qualsiasi momento.
0: Anywhere, everywhere.
1: Insomma, alla fine però rompi un po' le scatole. Piuttosto che interrompi gli uomini fastidiosi mentre parlano, bonus, cambia completamente argomento. Cambi soggetto.
0: One more.
1: Una ancora abbiamo. Fai del no una frase completa, il tuo nuovo motto praticamente. Smetti di considerare i sentimenti e i gusti e le preferenze degli altri. Quindi cucina come vuoi tu, mettiti il vestito con i fenicotteri rosa, cambia i soprammobili che ti piacciono.
0: Yeah. Hey honey,
1: vesti te stessa.
0: How you feeling today? You feeling good, bad? I mean, what are you thinking? No.
1: No.
0: No, that's what?
1: Cosa?
0: That's it?
1: La tua metà ti chiede: ciao tesoro, come ti senti oggi? No.
0: E impara.
1: Questo è quanto?
0: Questo right.
1: E ti fermi.
0: No.
1: Vabbè, però insomma un mix di sarcasmo, provocazione, riflessioni
0: right
1: sul
0: there.
1: Comportamento.
0: Right there, I'd say, you want $1,000? Watch her say.
1: Dicevamolo, digli che gli dai $1,000, poi vedi se il no diventa un. Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: 7 eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Estiva, absolutely.
1: Ok.
0: Allora, di benzina cara parliamo.
1: Gasolina.
0: Gasolina.
1: Ma sbarato gasolina.
0: Magari costasse un po' meno la benzina. Stanchi di pagare troppo per la benzina? Senti qua il nostro Mali. Aspetta, ma quanto te l'ho detto? Hightower.
1: Hightower,
0: è un uomo della Georgia, stanco di spendere più o meno $90, 90 euro in Italia di benzina per fare il pieno, ha deciso di costruire, diciamo, una soluzione alternativa molto insolita.
1: Sì, che.
0: Ed è una vera mini auto partendo da un camper giocattolo per la Barbie.
1: Come? Uh-huh. Esplicami.
0: Allora, attenzione, il veicolo è una versione modificata del classico Barbie Dream Camper, che è stato equipaggiato con un piccolo motore ricavato da un'idropulitrice, scusatemi, ogni tanto mi incontro anch'io. Quella che serve per pulire usando un getto d'acqua ad alta pressione, per intenderci, ed il risultato? Un mezzo che può raggiungere circa 55 km orari, percorre fino a 60 km con un pieno, che costa solo pochi dollari.
1: No
0: way! Circa 3 dollari.
1: È verdad?
0: 4 euro. Sì. Il veicolo non è ufficialmente omologato per la strada, ma secondo quanto riportato, le autorità locali, in questo caso in Georgia, tollerano il suo utilizzo purché non venga guidato sulle strade principali. Quindi
1: però dentro il reparto, dentro
0: le casette magari, esali poi, e infatti lui ci va a fare la spesa.
1: That's really good idea. Buona idea.
0: Grocery.
1: E mira tu, guarda, guardando Plata,
0: certo che sì, insomma, voglio dire, è comoda, risparmi.
1: Però tu, lui, sei un po' raro.
0: Sì, forse, ecco, se ti guardano andare in giro
1: non è bueno para l'ego, però come, bueno para il borsillo.
0: Tu come uomo non è bello,
1: parece come un idiota. Però anyway,
0: sì, l'ego, se non ti importa dell'ego va bene, però la tasca ne giova parecchio, voglio dire. Dai, vamo!

0: de lejitos.
1: Lejitos, da lontanino, lontano, lontanino, lontanuccio.
0: Long distance.
1: Lontani, lontanissimi.
0: De lejitos.
1: Dall'altra parte dell'oceano, insomma, in Italia, ho capito. Mm-hmm. La relazione oltreoceano. Senti, tra un attimo vi diremo sicuramente qualcosa che vi fa rimanere a bocca aperta.
0: Lo sapevate che...
1: Tra poco.

0: Stand by.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio: tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Just gonna
18: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Estate palco luci!
22: E tu sei pronta?
21: Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
23: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
2: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
1: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Music, il singolo si intitola Two Phones On.
1: Got two phones on.
0: Due telefoni attivi, non uno, due.
1: One business, one personal.
0: Ecco, uno per il business e uno per il personale.
1: And
0: ok.
1: Now it's time for Lo sapevate che.
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Hey, questa non la sapevo nemmeno io. Leonardo DiCaprio is in the news. Lo sapevate che. Allora, lo sapevate che il primo bacio sullo schermo di Leonardo DiCaprio è stato con un uomo?
1: Oh, che romantico!
0: Succede nel film del 1995 Total Eclipse, dove DiCaprio interpreta il poeta Arthur Rimbaud. E in una scena del film bacia l'attore David Thewlis, che in seguito è diventato, diciamo, famoso per il ruolo del professor Lupin nella saga di Harry Potter.
1: And now you know.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: number two, and we are starting it with Miami's Most Wanted. You're gonna love the song. If you didn't catch it the first time, catch it this time. It's great.
1: Esatto, esatto, esatto. Iniziamo la seconda ora proprio con i Miami Most Wanted. Quindi se ve lo siete persi all'inizio, ve lo potete riascoltare tra poco. In effetti abbiamo altre tracce nuove da proporvi. Vediamo subito cosa ci ha preparato Thomas.

0: Trap Zone. We're traveling northwest.
1: No, non stiamo dando delle indicazioni.
0: Northwest.
1: Dai. Non stiamo parlando di nord-ovest. Anche se il nome è nord-ovest, ovvero northwest. Northwest va in tour adesso.
0: Right.
1: Tra poco.
0: Let's kick things off with Cherry and Cass Cobain. It's called The Badness. And I can relate because I'm a Babaloo Bad.

0: con delle notizie che riguardano un nome che già di per sé è famoso, e parliamo di Northwest.
1: Northwest, not the direction.
0: No, non sono indicazioni stradali, non vuol dire nord-ovest, è proprio il nome di Northwest, anche conosciuta come la figlia di Kanye West.
1: Only okay. Rich, only rich people name their kids crazy stuff,
0: sì,
1: like that.
0: Sì, ma poverina, già una che fa West, ovest di cognome, la chiami Nord, non so io.
1: They name their kids King and
0: poverina,
1: yeah. Could have been worse.
0: Non so, Paola West.
1: Could have been East.
0: Giulia West.
1: East West.
0: Forse ancora dice sarebbe stato ancora peggio se l'avessero chiamata East.
1: At least North sounds
0: East
1: a little
0: ovest,
1: better.
0: Aiuto, già Northwest è confusa.
1: Well, it turns out Northwest
0: eccola
1: is doing things.
0: Sì, perché lei va in tour, andrà in tour insieme a Molly Santana, ha deciso così in agosto, il prossimo agosto, però per ora negli States, e Northwest ha recentemente pubblicato il suo primo EP.
1: Ah, hai visto? I mean, you know, they're doing a thing.
0: Certo, mentre Molly Santana ha appena collaborato con Drake. E le due artiste, entrambe legate alla scena rap più sperimentale e aggressiva, si uniranno insomma per questa, per questo tour congiunto che è il Kimokawi Tour, che va dal 5 al 27 agosto, però per ora lo dico è qua solo negli States, un progetto che sta già attirando molta attenzione, soprattutto considerando la giovane età e la crescente visibilità delle due artiste, soprattutto considerando che la nostra Nord-Ovest o Nord-West
1: right.
0: ha solamente 13 anni, she's only 13.
1: She is doing really well in
0: esatto.
1: the you know what do you call it, the billboards.
0: Sì.
1: Only 13. I mean,
0: she's only 13.
1: I mean,
0: West.
1: That's pretty. And Santana is also 21.
0: Sì, e anche Molly Santana ne ha 21 di anni, quindi sono entrambe molto giovani. No, Molly Santana è già maggiorenne.
1: Yeah.
0: Ma Northwest ancora non lo è. Però insomma già va in tour, già si sta muovendo, sta seguendo un po' le orme del padre. So she's following father's steps.
1: It looks like it.
0: Sembrerebbe, quindi buono, positivo, perché vediamo se avrà la genialità del padre. Magari
1: well,
0: un po' meno folle.
1: It helps to have a hookup.
0: Beh certo, Babalu dice non guasta avere un padre che
1: not only is he famous,
0: ti dà una pedatina,
1: a billionaire
0: dentro, più sei miliardaria,
1: that kind of helps,
0: può aiutare, dice. Vabbè, buono, insomma, vedremo cosa combinerà la nostra Northwest.
1: Hey, if it's good, it's good.

0: it's not so great.
1: It's so good. È così buono.
0: What's coming up, Biggie?
1: Senti, lui avrebbe chiesto di rimandare la gravidanza a dopo una visita a un parco divertimenti. Ne parliamo tra poco.
0: Che interessante. The

0: The weekend is here. Don't go anywhere.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Bella, bella questa traccia, Calvin Harris, DJ e producer insieme a Jazzy questa volta, hanno unito le forze artisticamente.
1: And we got a boyfriend who wants to satisfy something before they have kids.
0: Bravo, infatti.
1: Really?
0: C'è questo ragazzo che vuole invece soddisfare qualcosa prima di avere una prima che la fidanzata abbia una gravidanza.
1: Pay attention.
0: C'è una storia che sta facendo un po' discutere e questa donna americana racconta una richiesta piuttosto insolita del suo fidanzato mentre stanno pensando di avere un figlio. Allora, lui avrebbe chiesto di rimandare il tutto, la gravidanza, a dopo una visita a un parco divertimenti, così da poter ancora fare insieme le montagne russe.
1: Ok.
0: Secondo quanto riportato, il ragazzo vorrebbe tornare in quel parco perché, diciamo, per entrambi rappresenta un luogo speciale, mm-hmm, legato a un momento significativo della loro relazione.
1: Yeah.
0: La donna non sarebbe molto d'accordo con l'idea di mettere in pausa i tentativi di concepimento solo per poter fare questa esperienza.
1: You're worried about a roller coaster.
0: Yeah, yeah.
1: Ok.
0: Quindi la storia è diventata virale proprio per quanto la richiesta, diciamo, è stata considerata insolita e quindi un po' acceso un po' di polemiche, un po' di opinioni,
1: yeah,
0: un po' di situazioni diverse.
1: I mean, if they both agree, it's okay, but maybe I don't think the girl is agreeing.
0: Dice, non so se la ragazza sia molto d'accordo oppure non è molto d'accordo, cioè bisogna essere in due per prendere una decisione.
1: Well, I have a problem with this.
0: Tu hai un problema con questo?
1: And I'll tell you, because it's not the roller coaster.
0: No.
1: I have a problem with it, but I'll tell you next.
0: Secondo Babalu c'è qualcosa sotto, vediamo l'opinione di Babalu e cosa hanno detto sui social.

0: 22 con Shaded.
1: Yeah.
0: Nice.
1: All right, we're talking about a girlfriend and a boyfriend. They're talking about having kids, sì. But the guy wants to wait until after they ride the roller coaster at this place.
0: Praticamente sì, il ragazzo ha chiesto alla fidanzata di mettere in pausa la gravidanza perché lui vuole ancora fare insieme a lei una montagna russa in un parco che ha un significato particolare per lui, per la loro storia. Ooh. E insomma, ovviamente i commenti sono stati svariati perché c'è stata una reazione online.
1: And it went viral. Viral.
0: Certo, virale ovviamente, perché molti commenti infatti sottolineano come la decisione di avere un figlio richieda priorità chiare e che non dovrebbe essere rimandata per motivi legati a un'attività ricreativa.
1: Right, so the girl I guess doesn't want to wait.
0: Mi sa che no, la ragazza.
1: Because of a roller coaster, the guy, right?
0: Yeah, sì. Sì,
1: I have
0: sì.
1: A problem with that.
0: Tu hai un problema con questo?
1: Sì.
0: Perché? Che problema?
1: Because that's a boyfriend and a girlfriend, not a husband and a wife.
0: Vabbè, cosa vuol
1: dire? They should get married first. Then worry about the kids.
0: Ma vabbè,
1: like they're not even married. What are they talking about kids for?
0: Vabbè, lì è discutibile.
1: That's the problem I don't like.
0: Ma lui non ama il fatto che non sono sposati, che sono fidanzati.
1: No,
0: e quello
1: no.
0: È il vero problema. E non sono sposati. Però allora Babalu,
1: the boyfriend.
0: Tu sei un boomer, ovviamente. Are you a boomer? Sì, sei un boomer.
1: Something like that.
0: Perché?
1: Close.
0: Forse vicino. Close. I tempi sono un po' cambiati.
1: I'm a Gen Y. Like, why are we talking about this?
0: Sento, sono la generazione.
1: Però, go ahead.
0: Però, perché ti focalizzi sul fatto che siano fidanzati? Se loro hanno deciso da fidanzati di avere un figlio, i tempi sono cambiati. Quindi si può avere un figlio anche se uno non è sposato. Mm. Io non lo vedo il problema, onestamente.
1: Love and respect.
0: Quello che penso personalmente io. Poi, se loro hanno deciso di non sposarsi,
1: oh,
0: sono loro problematiche.
1: Sì, and if the boyfriend has to go to that hospital, the girlfriend no puede visitar.
0: Perché?
1: Because she's not his wife.
0: Ma dai.
1: No, ma che famiglia e sposa?
0: Vabbè, ho
1: so capito. She's gonna have to wait outside?
0: Ma come sei drammatico? Mamma, che dramma, dramma. Adesso se finisce in ospedale, lui poi lei non può andare a trovarlo perché se è solo la famiglia, lei non può andare a visitarlo perché solo la famiglia stretta può visitare. Ma poverino. Lo fai già morto.
1: If the boyfriend compra una casa. E moves la novia into the casa. E il novio, God forbid, dies. La casa va alla famiglia, no a ella.
0: Vabbè, ho capito. Ma tu sei drammatico.
1: But don't worry, it doesn't matter.
0: Ma no, it doesn't matter. Perché
1: it doesn't matter.
0: No, no, it doesn't matter. Perché se muore, perché poverino,
1: sure.
0: Già è morto. Ancora il figlio, questo è già morto.
1: Mira,
0: secondo Babalu. Vabbè, aspetta un attimo.
1: Se
0: che
1: l'ombra
0: è un momento, devo tradurre.
1: Se l'ombra ti...
0: Babalu, devo tradurre.
1: Se l'ombra tiene seguro.
0: Allora, se il signore
1: the girlfriend
0: compra,
1: can't get the seguro.
0: Sai, devo tradurre la prima frase, sennò qua si perdono tutti. Se la compra la casa e lui muore che è già morto, la casa chi va alla famiglia, ma se lui lascia un testamento
1: è sicuro.
0: E se il testamento lo lascia intestata tutto a lei, che cosa stai dicendo Papà Luca?
2: Mi ricordo quella sera

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25.
6: È molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.

0: Bad girl, mascara.
1: Ajá.
0: Si no tan casado. La cosa si pone in mascara.
1: Oh, babà, questa storia mascara. Che se non sono sposati, sono care comunque le cose, sposati o no?
0: Sì, l'uomo tiene sicuro e la mujer,
1: move on.
0: Non sicuro per la mujer. E se si pone imbarazzato, oh, tremendo problema. Mascara.
1: Do you think you're
0: mascara.
1: Let's move on, perché allora adesso. Do you think you're sexy?
0: Yes, I do.
1: Lo sapevo!
0: I'm very sexy.
1: Eccolo là! Lo sapevo! Bene, che allora hanno chiesto alle persone da 1 a 10 quanto ti consideri attraente. Tu 11, 12, Babalu, si sente.
0: 5. Vai.
1: Ah, vabbè, sei onesto, meno male.
0: 5.
1: Ok,
0: I don't wanna go. I gotta do some more exercising.
1: Devo fare più esercizio. Okay. C'hai un po' di panza. La panza è un po' flaccida, sì.
0: I'm fine.
1: Comunque.
0: I'm a strong 5. Un 5 fuerte.
1: 5 pieno. Bene. Quindi, alla domanda su come gli americani valutano la propria attrattività, la maggior parte ha dato risposte nella fascia medio-alta. Allora, su una scala di 1 a 10, hanno detto tra il 4 e il 5 e il 6 e il 7.
0: Sì, quando io passo in frente a un specchio.
1: Sì, ti vedi cosa? Quando passo davanti allo specchio, io... Si bacia la spalla. Quando passi davanti allo specchio, arriva prima la tua pancia e poi arriva il corpo. Buonanotte, Babalu. Tu sogni.
0: Mira, non me vula.
1: Scusa.
0: Tu me sta vulando.
1: Non volevo.
0: No vula.
1: No. Nei commenti, molte persone hanno sottolineato però come la percezione di sé cambi in base al giorno, alla fiducia personale, ai fattori. Come stile di vita, sonno, cioè dipende un po' da come ti svegli e come ti vedi.
0: Bueno.
1: Questo è quindi, insomma, il risultato del sondaggio è nessuno è un 10, però su Instagram con un filtro giusto siamo tutti un 15.
2: Miami. 105 suena heavy, where the party never sleeps.

0: Senti che allegria! Timber, People featuring Keisha.
1: Why do they say Timber? Why?
0: I don't know why.
1: You don't know.
0: Perché dicono Timber? Non lo so.
1: Pop quiz. I'm gonna tell you the answer.
0: Perché dicono Timber?
1: All right. Timber is another word for wood.
0: Ah, okay. Timber vuol dire anche legno.
1: Timber means wood.
0: Okay.
1: Right? Now, when people are in the old days chopping down a tree?
0: Sì, quando ai tempi passati tagliavano gli alberi.
1: As it starts to fall.
0: Quando iniziava a cascare l'albero.
1: Timber!
0: So everybody urlavano,
1: gets out of the way.
0: Quando
1: so
0: iniziava
1: a
0: cascare l'albero dopo averlo tagliato, diciamo, tutti urlavano Timber! Cioè voleva dire che l'albero stava cadendo,
1: right.
0: E quindi la gente si doveva spostare per non beccarsi l'albero in testa.
1: So if you listen to the song, it says it's going down. I'm yelling Timber!
0: E dice sta andando giù, io grido Timber, legno, l'albero casca, spostati che ti arriva in testa.
1: Instead of saying wood, you go Timber. And
0: esatto,
1: you know,
0: esatto.
1: You look up, oh.
0: E invece di dire wood, legno, dicono Timber. L'albero casca, perfetto. E con questa bella nozione,
1: it's going down.
0: Con questa lo sapevate che
1: tu sai.
0: Abbiamo chiuso la domenica. Impariamo sempre qualcosa di nuovo, ragazzi, che ci fa piacere. Grazie, grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento a tutti voi in Italia. Grazie, Babalù.
1: Grazie a Vicky Timber.
0: Spostati che casca l'albero. Grazie, Erasmo. Superstar DJ Erasmo in the mix. Grazie a Thomas. Al prossimo weekend.
1: See ya. This is Cento Cinque.
2: From Miami. Cento Cinque, Miami. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105.
9: Vi aspetto!

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ma se il coraggio allora spara.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

0: Il party continua. Vi lasciamo solo un istante. Resta connesso su Radio 105. Simon Revolta al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
19: Fossi in te sarei nervoso.
18: 7 eredi.
20: Chi è il prossimo?
18: Una fortuna. Nessun testimone.
19: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
18: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
21: Sai come andrà a finire.
18: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
22: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: sempre qui ogni sabato e domenica dalle 23 a mezzanotte, sempre su Radio 105.
1: Vita Loca on Radio 105.
2: A 105 mezzanotte inizia la replica dello Zoo.
3: Attenzione,
4: attenzione,
3: attenzione.
1: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ritorna il meglio del peggio della settimana, tutto compresso in un'ora. Pensate che in 5 giorni produciamo e mettiamo in onda ben 30 scenette, ma ne dobbiamo scegliere solo 5 per appuntamento. Scelte difficili, ma bisogna farlo. E quindi partiamo con la prima.
1: Attenzione, siccome molti ascoltatori, ma così randomici, ogni tanto ci chiedono: ma Santina, non la chiamate più? Io qualche tempo fa avevo postato un video dove volevo sapere come stava.
2: Certo.
1: Ho provato a chiamarla, niente, non mi risponde. Poi lei risponde, fa dei versi e butta giù, no?
2: È il massimo.
1: E poi a un certo punto mi ha richiamato. Mm. Allora lì ho fatto il video facendo vedere che insomma
2: è viva,
1: è ancora viva, sta bene, eccetera. E non so perché quando sono a Milano, sai, mi piace comunque, ho i telefoni, posso fargli gli scherzi.
2: È anche l'ora giusta.
1: Esatto. E quindi ho provato a chiamarla stamattina e niente, è andata completamente, cioè peggio di te ubriaca. Però appena parli di cazzi di gomma e gingillarsi, riparte, si riaccende.
2: Sì, è l'unica sinapsi rimasta.
1: Quindi questo è un è un prequel di quello che poi Wender ha voluto fare, lo spieghiamo alla fine del blocco, con un altro personaggio storico dello zoo. Abbiamo creato uno scontro, ragazzi, epocale.
3: Godzilla.
1: No, di più.
2: Paura.
1: Ci colleghiamo con Santina al ritorno, il campionato di Mangali. Prego. Prego.
4: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
1: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama.
5: Ashraf.
2: Hai detto?
1: Giù. E butta giù.
2: Ashraf.
4: Tentativo numero 2.
1: Sì. Pronto? Signora? Cosa sta? Ha messo in attesa.
4: Tentativo numero 2045.
5: Pronto? Dica.
1: Eccola! Sono Alfio, signora, base terra.
5: Bravo, stai bene, come stai?
1: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. Stavamo parlando di lei, abbiamo detto, chissà dove, che fine ha fatto quella e niente, l'ho chiamata.
5: Ha fatto bene. Di averti sentito, sì.
1: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
5: Come?
1: Niente, no, dico, sta male?
5: Devo entrare? Dove?
1: No, dico, sta male. Sta male?
5: No, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
1: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
5: 88.
1: Porca troia. Porca troia, oh, non molla, eh?
5: Sì, Aldo Basso
1: allora è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto, adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due. Niente.
5: È morto Aldo Basso.
1: È morto, scherzo. Poi è risorto, scherzo, un bel po' di volte. Sì. Sa che noi abbiamo
5: non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
1: Ma sa che noi con l'accrocchio l'abbiamo riportato in vita. No, sta bene.
5: Aveva anche il suo figlio.
1: Alessandro, sta bene?
5: Figlio.
1: Sta bene.
5: È sposato quello?
1: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
3: Non è vero.
5: Anche un uomo, non con una donna.
1: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
5: Gli piace gli uomini,
1: Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
5: Lavoro in televisione, Franco Santoro. Lo conosco bene.
1: Quella merda lì, bastardo.
5: Sto per una merda, puoi dirlo.
1: Senti, lei...
5: puoi dire vero.
1: E lei si fa ancora incurare da Pietro?
6: No,
5: no, no.
1: Basta, quindi non si masturba più, signora?
5: No, no, basta.
1: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
5: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho ancora. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio con quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. E va dentro.
1: Cazzo, è una torta, signora.
5: Dentro e fuori.
1: Dentro e fuori. Dentro e fuori, sì.
5: Mi ricordo che ho il posto lì, ma no.
1: L'importante, signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
5: Sempre, sempre sarò la sua monocoloide.
1: Brava, signora. Le faccio la sorpresa della vita. Attenzione, signora. Il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino, è qui, è qui, è qui.
2: È qui. Carogna putrida.
1: Poldino, signora.
2: Come stai, vecchia puttana?
6: No, un po' dritto forse, no? Troppo, un po' incisivo.
2: Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
1: Come stai, vecchio?
4: Ma a questo punto la tentazione era troppo forte. E come un viscido pederasta, nascosto dietro un albero a segarsi, entra in scena Wender e sfodera la sua arma segreta, Ennio con la doppia gnè.
7: Pronto?
5: Sei!
7: Buongiorno!
5: Sei.
7: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta?
4: Ma questo lo sentirete prossimamente,
1: sì.
4: Solo nello zoo e su Radio Maria.
1: Sicuro, sì, anche su Radio Maria, sicuro. No, raga.
2: 88. 88.
1: Abbiamo cercato di farli fidanzare, insomma.
2: Sono fatti uno per l'altro. Chissà che conversazione.
1: Non è avvenuto ancora quel momento magico.
2: Non è scattata la scintilla che fa bruciare il gas che li stermina.
1: Strano, perché mi sarei aspettato un amore improvviso. Solo che allora, lei capiva, lui diceva voglio burare e lei diceva ma io non so volare,
2: ecco.
1: Cioè, quindi questo è stato un po', bellissimo, diciamo, lo scambio.
2: È un limite semantico, diciamo.
1: Sì,
8: scusa,
1: sì,
8: io sono rimasto ancora lei che va in cucina, prende il burro e
1: sì,
8: sto proprio vomitarissimo.
1: Perché?
8: È la brioche, cos'è? Burro.
1: È il burro.
2: Cioè, se posso dare un consiglio, con la margarina è meglio, che è un po' meno grassa.
8: Ma sai l'odore che deve fare?
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Ci colleghiamo con i mamma dal titolo Viva la figa di dietro.
2: Beh, sembra.
1: Sembra giusto.

0: creatori dell'universo.
1: Ehi, mamma!
2: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
3: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
2: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
3: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Manat Arms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
2: Ma certo che no.
3: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70. Che scherzo del cazzo. Bene, allora puoi andare, figlio mio.
2: La fica è sopra il buco del culetto. Praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
3: Bella fichetta.
2: Ho anche il ciclo, sai?
3: No, Cristo.
2: È proprio perfetta.
3: Sei serio?
2: La vuoi vedere?
3: No. Ma no, cazzo.
2: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
3: Vergine?
2: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
3: Ma basta! Taci!
2: Ma padre, calmati.
3: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo. Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo non riesco proprio ad accettarla.
2: A me non interessa, ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
3: Erma cosa?
2: Ermafrocito, un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali,
4: sì,
2: sia maschile che femminile,
4: sì,
2: ma io vado oltre, perché il mio è al posto giusto, ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro, non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
3: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
2: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini.
5: Giusto.
2: Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini. E lo faccia con amore.
4: Aia.
2: Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
3: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
2: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
3: Figlio mio, ma quanto sei froccio.
2: Stra mega mega mega mega
4: Ma no.

0: Per colpa tua, sì, molta gente è andata al cinema a vedere, sì, i Men
1: e rideva.
0: E non è riuscita a guardarlo, no, seriamente.
1: No. Ah, sì.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dai che c'è lo spot incredibile, andiamo.
2: Mamma, mamma, sono stanca delle Barbie e di tutti i pupazzi.
3: E che cosa vorresti, piccola Gian Giorgia?
2: Io voglio il Piero Peluche.
4: Sì, bambine, basta con i bambolotti per fighetti. Nasce l'unico vero pupazzo maschio e peloso, il Piero Peluche.
2: Guarda, mamma, parla.
5: Ciao Milano.
4: Il Piero Peluche è fatto col 100% dei peli del petto villoso del frontman di Elite FIBA.
5: Regina di cuori.
4: E ne conserva anche il fottuto odore di cane bagnato.
2: Senti che buon profumo, mamma.
5: Tutta la storia è una grassa bugia.
3: Oh sì, sa proprio come dopo il concerto del 98 a Padova, quando nei camerini gli stavo staccando una...
4: Che forza, il Piero Peluche!
6: È il Piero Peluche, un pupazzo con i peli che sono neri neri.

0: Masha!
1: Piero Peluche pupazzo animato, da sempre il più meglio amato.
2: Toloco.
3: Toloco, no.
4: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Attenzione!
3: Attenzione!
2: Attenzione!
4: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105. Scenetta!
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13, parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega.
3: Ma chi
2: contatto.
3: È? Ma chi è?
4: Pronto?
3: Upa!
4: Oggi. Pronto?
3: Upa, ciota mamma!
4: Pronto, amore mio!
5: Gula mamma della soccola, arricchio!
4: Ah, pangolo puttana da mamma!
5: No. Nicola!
4: Nicola, prendi la ciola!
5: È sorta!
4: Annaggia, chi te è muerto!
5: Chi te vive
6: pure! Tutta la razza tua!
4: Dimmi tutto, amore mio! Vuoi fare appuntamento?
5: Afa!
4: Eh?
5: Afa moc!
4: A mocca sorda.
5: A mamma, a sordo.
4: Che d'androcchia. Sei bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, amico, che ti aspetto, amore mio.
5: La freccia di Tremona King Kong.
4: Sì, te la manà mai.
7: Stai cazzando.
4: Amore mio, stai arrivando?
5: Una mamma di classe, con la mamma di cazzo.
4: Sì, come assurdo.
5: Ehi, mamma.
4: Chiama mamma.
5: Eh sì,
4: che da baldracca.
5: Ehi, canetta. Mangia che si canetta.
4: Ciao, bro.
5: Mamma, sa ghiottona. Mula.
8: I Puglieni.
2: Soggetto 12. 12.
7: E lui?
2: 12.
7: Ma...
2: avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
7: Stupendo oggi. Fantastico. Oggi stupendo.
9: Pronto?
5: Uppa!
9: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
5: Uppa, c'è una domanda, Glazzo.
9: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, tu dico solo una volta.
5: E so.
9: Io chiudo. Non chiamarmi mai più.
5: So.
9: Te lo giuro,
5: se
9: mi chiami un'altra volta,
5: buongiorno,
9: scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa terve un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mandiamo a rete, cazzo di una guerra.
5: È sorda, la fece lo bruttino a lungo male. Terremoto!
9: E allora si nucchile da merda, si nu bastardo, voglio affiggere la macchina adesso, tu giuro che se venga da che ti accitto, brutta china da merda. Mi si rotto come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più. Vado a prendere la macchina.
5: Che cazzo delle mule?
9: C'è sta Wang, non si chiama Genedo, vado a prendere la macchina, cicco, brutto bastardo, dimmi dove stai.
10: Eppe?
9: Dimmi dove stai, ma da chi c'ho tu cazzo sei? Dimmi dove stai, brutto china da merda.
10: Eppe?
5: Terremoto!
9: Le per, con culo te la da metto, brutto china da merda e bastardo. Taglia, veni a sta pece, sì, brutto carnone. Ma tu ci tomo, te... La morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo. Dimmi dove sei.
5: A fangula?
9: Affangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchita, dimmi dove sei.
5: Affangula?
9: Affangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da

0: tanto non so gusto da merda. Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo. Non, ma non sei buono manca a parlare. Si proprio non di cazzo, sì, ma non di cazzo, io sono ignoro da te. Te lo dico, se ti prendo sotto, tu mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se ti prendo sotto non si chiangendo, perché più chiange, più te ne ha demo, tu dico.
1: Gula mamma, terremoto!
0: Un gula mamma che da troi, mamma, pure la cactus si mette in gula, che non sente più nutta. Ti appare mock. A me non me ne frega un cazzo, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana. Si capì? Tu mi sta a fare. Tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendi conto. Il sta wang ti metti sotto con la macchina, ci serve anche retromarcia. Capì? Sei un coglione fetente in zovus senza palla. Ica, ito poche vede in nante. Dico se me la da dici un bacio. Chino da merda e bastardo.
1: Basta ma le fece
0: monachino. Ma c'è un gatto mock. Ci sto a picchi un culo mentre parlo. Ci sta a fare.
1: Le fece le tramonachine. Young.
0: Lo tromuno lo faccio con drucchione di dattante.
1: Ah, bada. Il terremoto!
0: Mocca la muerte di mamma, te lo giuro, ti giuro che ci aguanta chic. Ci aguanta chic, brutta china di merda. Tu da sciaffa in culo tu che da troia da mamma, te che da china da soffitto da sorte, brutta bastardo. Tu lì non tu dica più, voglio, non tu dica più. Ci aguanta, ti apri come un cocomero, brutto figlio di basti bacchi.
1: Fasci calda, di tondo.
0: Tu sei soltanto un china da merda.
1: No. E abbi tondo, cad fa?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: È lì che zizzania, poi lo senti, no, Fabio, sotto che...
4: Sì, sì, abbastanza.
3: Una bue, beh, ce l'hai anche tu, eh?
4: Sì, c'ero. Non mi ricordo più.
3: Come no, hai fatto stamattina?
4: Che giorno è oggi?
3: C'ero anch'io, eh?
5: Giovedì.
4: Eh?
5: Giovedì.
3: Giovedì.
4: Come si chiama?
5: 18.
3: 105, lo so.
4: Ok, ok.
3: Yeah.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Io sono un vero uomo, anche tu, Bio Man.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e schiacciati le loro ex. Sii uomo.
1: Almeno.
3: Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e solleva il dito medio mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Non fumare dopo una chiavata. Fuma durante. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che scavano le case nella giungla.
1: Ma chi?
3: Fabio. Organizza un appuntamento romantico a tua moglie in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Nascondi la bamba nell'armadio della casa di Barbie di tua figlia. Sii uomo.
1: Dai.
3: Ruba i guantini della frutta del supermercato e usali per farti una sega più impersonale. Sii uomo.
4: Sente me.
3: Fai finta che il tuo compleanno sia lo stesso giorno di un collega, così il rinfresco lo porta lui. Sii uomo.
1: Giusto.
4: Anche il tuo compleanno.
3: Ricordati, niente è troppo grosso per un buco del culo. Basta che non sia il tuo. Sperimenta. Sii uomo. Ascolta tutti i vocali a 2x e poi riascoltali perché non hai capito un cazzo. Spreca la tua vita, spreca il tuo tempo e sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo snaricio nei paraggi. Sii uomo. Al supermercato prendi un pacco di würstel bavaresi e usali per misurarti il cazzo. Sii uomo.
4: Unità di misura.
3: Chiedi lo sconto al casello in autostrada. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro, tigre. Sii uomo.
1: E qua Paolo.
3: Se il prete passa a benedire la casa, digli che sei Team Satana e sbatti la porta in faccia. Sii uomo.
1: Team Satana.
4: No, Team Satana.
0: E con questa scenetta finisce Zoo Compilation. Ma se ne volete ascoltare altre, è semplice. Andate sul sito o sull'app di 105. Cliccate sul logo Zoo di 105 e potrete scegliere di rivedere le puntate in versione video, riascoltare le repliche o nella sezione pillole riascoltare tutte le scenette estrapolate dalle dirette. Chiaro? Chiarissimo! Semplice? Semplicissimo! Buonanotte e a domani!

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Tanto lo sai che poi oggi parleremo di questa cosa, Simo. È così, è sempre stato così all'interno di questo programma. È accaduto decine e decine di volte. Che cosa? Intanto benvenuti, c'è 105 in casa su Radio 105. Io sono Max Brigante, felice anche questa sera di poter stare con voi fino alle 21. Cos'è che succede spesso qui? Succede spesso che l'argomento che nasce o in redazione o nei corridoi della radio e che diventa veramente un argomento dibattuto, poi si trasporta anche in onda.
1: Brutta abitudine.
0: Sì, però a noi capita sempre. Forse questa voglia di fare la radio così easy, così libera, così onesta, ci porta spesso a fare questo. Siccome noi stavamo parlando di quel momento meraviglioso in cui ti innamori, ma parlo proprio di quel momento un po' iniziale, perché poi l'amore ha no, ma dai, è vero, l'amore ha tante fasi, ha tanti colori, però c'è un momento dell'amore che è quello dell'innamoramento, una fase, una stagione, che ha un colore ben preciso. Ed è un momento dove anche le sensazioni, le percezioni sono un po' alterate, cioè sono fortemente figlie dell'innamoramento. E prima nei corridoi, anche con un po' di colleghi che vanno in onda in altri programmi, stavamo parlando di quello. E delle cazzate, sì, o anche proprio delle percezioni distorte che spesso si hanno proprio in quella fase dell'innamoramento. Allora faccio subito così io il primo che parla, perché poi è più facile, perché tutti dicono no, ma io no. Allora, io che sono uno abbastanza ponderato, equilibrato, no, non voglio dire freddo perché poi è brutto dire freddo in amore, fa schifo,
1: sì, esatto.
0: Però di mio ho un carattere abbastanza ponderato. Ricordo che a un certo punto, tanti anni fa, frequentavo una ragazza che abitava molto lontano da casa mia, ma molto, molto, ore e ore. Solitamente, se uno mi dovesse dire hai voglia di andare là, ci sono da fare 7-8 ore di macchina, e tu non ci vai mai, dici 7-8 ore di macchina, ma tu sei pazzo, ma non ci penso neanche, no, però in aereo ci metti meno, in aereo ci metti un'ora e mezza, sì, ho capito, ma ecco, in quel momento lì io facevo diventare 7-8 ore di macchina niente. Cioè erano solo 7-8 ore di macchina, no? Capito?
1: È un buon esempio questo.
0: È un buon esempio, è un esempio di come l'innamoramento cambia i confini delle cose.
1: Sì.
0: Cioè 7-8 ore di macchina, che sono tantissime mediamente nella tua vita, diventano incredibilmente pochissime. Come se il termine di paragone fosse, non lo so, una cittadina in Indonesia. No, dici così vicino, 7-8 ore. Ecco, questo è un mio per esempio momento che ricordo, che mi fa anche sorridere quando ci ripenso, mi fa anche un po' sorridere. Simo me ne ha detti altri, non so quali vuoi dire pubblicamente.
1: Ma allora, vorrei pensarci dopo la prima canzone, però credo di andare veramente indietro.
0: Mm-hmm.
1: Una roba, allora, non di infanzia, ma comunque di giovinezza.
0: Più vai indietro meglio è, secondo me, in questo tipo di errore, di bellissimo errore.
1: Non voglio raccontarlo adesso perché cioè è bello. Secondo me poi può essere un bello spunto anche per gli ascoltatori.
0: Cioè, vuoi mettere una canzone e poi raccontarcelo?
1: Sì.
0: Vabbè, ormai
1: non farmi interrogare sull'età, perché non mi ricordo se avevo già il motorino o no.
0: Ormai è così, decide tutto lui. Allora facciamo una cosa: mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: bella questa 24 Hour di Stormzy con Odile qui su Radio 105, anche la prima canzone di questa sera, dove i romanticoni saranno chiamati a mandare messaggi al 342 41 15 105, perché sono quasi sicuro che parleremo di questo, parleremo di quello che uno riesce a fare quando è innamorato, quando ha il superpotere dell'innamoramento. Attenzione, che non vuol dire, perché non voglio far litigare nessuno all'ascolto, che non vuol dire che poi quando uno non lo fa più non è più innamorato. Vuol dire solo che la stagione dell'amore ha cambiato pagina. Però è chiaro che se nei primi mesi di innamoramento tu facevi a piedi un'ora per andare a casa di lei e portarle un ghiacciolo, poi c'è anche un momento dove non farai più tutte le sere un'ora a piedi, ma non vuol dire che non l'ami più, vuol dire che è passata una fase, semplicemente quella. Ma noi in questo momento ci piace quella fase, quella dell'inizio, quella di un'ora a piedi per un ghiacciolo. Simo, prego.
1: Allora, guarda, cambio anche base, come se fosse l'ospite. Allora,
0: sei tu l'ospite.
1: Sono io l'ospite. Allora, ricordo benissimo di questo momento.
0: Prima non sembrava che lo ricordassi benissimo.
1: Perché ho fatto mente locale. Ricordavo appunto del perché non potessi andare a raggiungere questa ragazza insieme a un amico, perché ragazzi erano due. Allora, noi andavamo al mare
0: a Bordighera.
1: Vicino casa.
0: La tua infanzia felice da esatto. Rich kid a Bordighera.
1: Solo che avevamo delle limitazioni, perché avevamo ancora le biciclette.
0: Quindi
1: si andava al mare di fronte casa, quindi okay. Abbastanza vicino. Quindi non si poteva andare nel paese a fianco, dove uh-huh. c'erano gli altri, dove c'era a Valle Croce, dove c'erano altri stabilimenti, eccetera.
0: Non si poteva perché non era permesso.
1: Non era permesso dai genitori nostri.
0: Sì.
1: Perché mi raccomando, se andate al mare state lì, non vi muovete troppo con la bici perché comunque è pericoloso.
0: Ci sta.
1: Dato che queste nostre due amichette del quale eravamo innamorati stavano nello stabilimento a Valle Croce, quindi si sconfinava.
0: Ok.
1: Al posto che andarci in bicicletta, c'era un periodo che nei giornali si trovavano quei materassini gonfiabili, non
0: sì.
1: giganti, no?
0: Sì,
1: ecco, quindi
0: sì.
1: noi tramite mare,
0: perché in bicicletta non si poteva,
1: esatto.
0: perché ti beccavano.
1: Esatto, tramite mare ad agosto, quindi
0: una transatlantica,
1: lunghissimo
0: sì.
1: che quando arrivavamo dall'altra parte, dato che ci mettevamo sdraiati a pancia in giù su questo
0: certo. Materassino, a fare la foca
1: così, con le braccia come i cani, così. E ti graffiavi tutto qua sotto, arrivavi
0: certo.
1: la che avevi sotto le ascelle.
0: Distrutto,
1: tutto tagliato.
0: Distrutto, certo.
1: Però comunque in mare non ce l'avevano vietato. Quindi facevamo, ma lungo, cioè comunque tra che parti. Poi
0: sì,
1: passavi
0: sì,
1: largo,
0: sì.
1: perché c'era anche il moletto. Quindi dovevi passare dopo il moletto.
0: Bella questa.
1: E
0: bella questa.
1: Devo dire che sinceramente... poi le ustioni,
0: sì.
1: Le irritazioni, creme.
0: Fatica fisica,
1: sì,
0: sforzo fisico, dolore fisico per tagli e lacerazioni, ustioni di
1: esatto.
0: terzo grado derivanti dal sole sulla schiena.
1: Esatto.
0: Però che bello era quando arrivavi lì.
1: Quando arrivavi là, a parte che sembravi tipo...
0: Ma quando vedevi la riva, che c'eri arrivato.
1: Incredibile, poi cioè, pensavamo di essere dei giganti per aver fatto questo sforzo fisico immenso. E poi tra l'altro arrivavi là, io che sono abbastanza timido.
0: Sì, non è che...
1: Da ragazzino ancora peggio. Non è che facevi...
0: No, non è che lì chissà cosa succedesse.
1: Andavi lì e
0: certo.
1: le salutavi.
0: Certo.
1: E poi dopo 5 minuti toccava ritornare.
0: E poi dovevi tornare.
1: Eh sì, perché non potevi andare a piedi su
0: se avevi anche il mare contro per un po' di vento.
1: Alcune
0: cazzi.
1: Volte con la corrente contro all'andata
0: sì.
1: si andava da Dio. Al ritorno ci vedevamo il triplo.
0: Bella anche questa. Arriviamo a voi che siete in macchina, che in questo momento starete sicuramente pensando a quello che avete fatto voi. È tutto molto facile. 342 41 15 105. Aspettiamo i vostri messaggi da romanticoni, a volte anche un po' ridicoli, ma belli da morire.

0: Ci stavo pensando adesso, no? Poi quando sei in quella fase lì dell'innamoramento, sei anche incredibilmente positivo, quindi leggi anche le notizie, quello che la vita ti consegna, sempre solo in un modo positivo. E mi riconnetto anch'io all'età in cui Simo col materassino faceva la transatlantica per andare dall'amichetta. Io credo 14enne, forse 15enne, mi ritirano il motorino. Mi ritirano il motorino perché in un'altra epoca, chi ha più o meno la mia età lo sa, se andavi in giro in due te lo ritiravano, se andavi senza casco giustamente te lo ritiravano, ma noi siamo una generazione di deficienti, noi venivamo sì. dal motorino senza casco, per cui quando hanno giustamente imposto il casco c'erano un po' di così... Chissà perché poi uno pensava fosse più figo andare senza casco. Comunque, mi ritirano il motorino, che è una bruttissima notizia. Cioè, quando a 14 anni ti ritirano il motorino, è una notizia di merda, ovviamente. Però io l'ho svoltata subito mentalmente. Perché? Perché ho iniziato ad andare in bicicletta e avevo la bicicletta quella con, come si dice, con la canna?
1: Sì.
0: Quindi per portare la mia amichetta...
1: Che la tenevi sopra.
0: La tenevo sopra, aumentavo il contatto fisico, capito?
1: Per bel cui, marpione.
0: No, ma non solo, ti ritirano il motorino? Ma sì, fa niente, meglio che ho la bicicletta così stiamo più vicini. Quindi c'è anche quella fase molto positiva di quando sei particolarmente acceso nell'innamoramento, perché tutto poi prende un risvolto positivo. Attenzione a Chiara, al primo messaggio che leggo. Per un mese ho fatto finta di amare il padel perché lo praticava lui. Ho comprato racchetta, scarpe e borsone. Ci siamo lasciati e non ho mai più toccato una racchetta. Perché poi capita anche quello. Leggiamo i vostri messaggi dopo la pubblicità.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Del nostro amico Fra Quintale in diretta questa sera su Radio 105 con Max Brigante. Fra Quintale che è venuto a trovarci qui nel salotto di Micasa, che solitamente è frequentato sempre da ospiti, non questa sera che invece insomma abbiamo avuto un imprevisto, ma lo sapevamo già, è già da ieri che sapevamo che saremmo rimasti da soli questa sera, ed è per questo che da soli parliamo di romanticherie anche un po' finite male, perché quando sei così preso fai anche un po' di cose che poi sono un po' fini a se stesse, poi te le ricordi dopo ma vanno bene uguale, ti fanno sorridere. Allora, mi ero innamorato della barista sotto l'ufficio. Per 6 mesi ho bevuto 4 cappuccini al giorno pur odiando il cappuccino. Ho avuto più tachicardia che amore. Marco mi ricorda un'altra cosa che ho fatto in età più adulta io, ventenne, anche di più, forse 25. Dovete sapere che io faccio proprio tanta fatica con alcuni alimenti, faccio tanta fatica con i latticini in generale, ma tanta, non li posso mangiare, e faccio anche tanta fatica con il caffè. Allora, il cappuccino di Marco mi ha fatto ricordare che rientravo da un post discoteca, insomma ho fatto il DJ praticamente tutta la vita, per cui solita cosa, finisci di suonare intorno alle 4, alle 5, vado via dalla discoteca con una ragazza che mi piaceva molto, e andiamo in quei bar, a Milano ce ne sono alcuni, ma più o meno in tutte le città, che tengono aperto di notte o che aprono presto, che fanno i cappuccini appena sfornati, i cornetti appena sfornati, eccetera. Andiamo in uno di questi bar e lei prende un cappuccino e io proprio in un misto di imbarazzo fantoziano, di timidezza fantoziana, cioè non so perché avrei potuto dire qualsiasi cosa, cioè io prendo un cappuccino tu e io riesco a dire anch'io.
1: Non cioè, voglio sapere com'è finita la serata.
0: E come vuoi che sia finita? Bevuto?
1: Esatto. È per quello che non voglio sapere.
0: Ho bevuto, no? Ho bevuto con lei. Poi ho detto, mi aspetti un attimo qui. Cosa devo fare? Un minuto qui al banco? E poi è stato più di un minuto che sì, mi ha aspettato al banco. Leggo qualche altro messaggio. Ho iniziato a guardare tutte le partite della Premier League per avere argomenti con lui. Dopo 2 anni ne sapevo più io che lui. E questo ci sta. Ma questo lo facciamo tutti, All'inizio lei è appassionata di romanzi russi, cerchi di capire qualcosa di più, qualche bigino, esatto. qualche riassunto. Adesso poi non oso immaginare con tutti i tool di intelligenza artificiale, dove uno diventa intelligentissimo in un quarto d'ora, mi immagino quante truffe uno cerchi di fare in quella fase lì, no? Che è ancora prima dell'innamoramento, quella dove devi tentare l'approccio. Mettiamo il pezzo di Madonna che è con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, siccome quando sei innamorato non è che sei salvo solo perché sei una star, anche Madonna avrà fatto delle sciocchezze per, che ne so, conquistare. Dimmi le storie celebri di Madonna.
1: Beh, con Rodman.
0: Grandiosa.
1: Con Sean Penn, anche lui.
0: Ecco, aspetta, mi dai un assist incredibile. Allora, Madonna ha avuto delle relazioni clamorose, no? A livello di gossip, di glamour. Quella con Dennis Rodman, breve, ma ha prodotto una quantità di gossip devastante. Lì c'è una storia pazzesca. Dennis Rodman è un campione NBA, della squadra più titolata dell'NBA, dei Chicago Bulls. Gioca con Michael Jordan e Scottie Pippen. Ogni partita ha un'importanza incredibile, ma credo che lui faccia qualcosa del tipo scappare dal ritiro, vestirsi da donna, andare a fare dei party dall'altra parte del mondo con Madonna, per tornare completamente devastato, ubriaco, eccetera, e tornare in campo. Una roba del genere.
1: Gran personaggio.
0: Sì, una storia incredibile. Ma basta googolare Madonna Dennis Rodman, vengono fuori delle foto pazzesche proprio. Lui altissimo, lei piuttosto bassa invece. Quindi erano veramente bizzarri. Poi ha avuto delle altre storie incredibili. Madonna, tu citavi Sean Penn,
1: Guy Ritchie,
0: Warren B. Jean-Michel Basquiat. Ragazzi, Jean-Michel Basquiat, infatti si dice che poi Madonna abbia tanti Basquiat derivanti dalla relazione. Lei è stata anche molto importante per lui, insomma, lui non aveva la fama di lei, era agli inizi, insomma, una storia pazzesca. Ma altre ancora, Tupac Shakur, la storia Madonna Tupac Shakur è incredibile perché è stata segreta. È venuta fuori da una lettera dopo che Tupac era morto. Lui aveva paura che una relazione con una donna bianca in qualche modo in quel momento della sua carriera non andasse bene, per cui era una relazione segreta in qualche modo. Vabbè, insomma, storie bellissime di Madonna. Chissà quante potrebbe raccontarcene lei, regate al tema di questa puntata, che è un po' le stupidate che si fanno quando uno è innamorato. C'è qualche messaggio che ci siamo appuntati. Luca: quando ero fidanzato con mia moglie scrivevo e cancellavo i messaggi almeno 10 volte prima di inviarli, oggi lei mi manda solo compra il latte. Questo capita a tutti.
1: Eh beh, ci sta.
0: In quella fase lì hai un'attenzione che neanche il tema all'esame di maturità. Cioè, prima di consegnare, scrivi, cancelli, mandi all'amico, tu dici la virgola, l'emoji.
1: Non eri sicuro manco del nome e cognome.
0: No, niente. Per battezzare un emoji devi fare praticamente un consiglio di amministrazione con i tuoi top amici e scegliere se mettere il cuore di quel colore o di un altro. Dopo un po' si cambia un pochino il tenore dei messaggi, ma è inevitabile, non incazzatevi col partner, è inevitabile che sia così. Lei correva le maratone, questa butta già male,
1: ecco.
0: Luca da Genova, io non correvo nemmeno per prendere l'autobus, mi sono iscritto a una mezza maratona e ho capito molto presto che comunque l'amore non fa miracoli. Eh sì, c'è anche quel fatto. Vi leggo anche quest'altro. Una volta ho cambiato percorso per andare al lavoro pur di passare davanti al suo negozio. Ci mettevo 20 minuti in più ogni mattina. Ma questo è proprio un grande classico. Questo è niente. Cioè, allungare la strada solo per passare davanti a quella vetrina dove sai che forse la vedi, o allungare la strada per passare sotto casa sua che forse.
1: Quello l'ho fatto anch'io.
0: Ma
1: parecchie
0: sì,
1: volte.
0: Ma quello è proprio.
1: Con tutti i mezzi, credo.
0: Esatto, ma quello è niente. Ci hai messo mezz'ora in più.
1: Bicicletta,
0: ma sì,
1: macchina.
0: Passare o ripassare anche. Ma quello lì è proprio. È nulla. Roberto: ho imparato a ballare il tango per una donna. Dopo un anno mi ha lasciato, però il tango è rimasto. Perché comunque rimangono anche delle cose belle. Anche quando finiscono male, rimangono delle cose belle. Tutto sta a tenersele strette. Arriva adesso un altro pezzo, si chiama Girl Like Me, Pink Panthers, qui a Radio 105.

0: quell'imbarazzo, no? È uno che nella sua scrittura è molto onesto, racconta anche quando ti senti un po' sfigato, però ci devi provare e l'amore ti porta a fare anche quelle cose lì. C'è una bella storia che arriva da Sara, Bologna, 27 anni. Per farmi notare ho iniziato ad andare sempre nello stesso supermercato, alla stessa ora. Dopo 2 mesi ci siamo fidanzati, dopo 3 anni ci siamo sposati, ancora oggi facciamo la spesa lì. È bella questa,
1: è tanta roba.
0: Questa è una storia che vedrei bene interpretata da Hugh Grant.
1: Sì,
0: no?
1: una bella sceneggiatura.
0: Hugh Grant che va a fare la spesa a quell'ora lì, perché a quell'ora lì ha capito che anche lei passa col carrello, lei compra delle cose super sane, lui invece mangia un po' peggio, però poi il carrello di lui sbatte contro il carrello di lei, si conoscono, si frequentano, continuano ad andare lì a fare la spesa, lei migliora l'alimentazione di lui, si sposano e comunque la loro spesa preferita la fanno sempre lì.
1: Esatto, e devo dire che questo film sarebbe perfetto a qualsiasi rapportato a qualsiasi età, secondo me.
0: Sì, sarebbe anche bello. Tu sei mai riuscito a conquistare una donna al supermercato?
1: No.
0: Nemmeno io.
1: Ma nemmeno io.
0: No, nemmeno io.
1: Volevo dirti, mi sono perso un messaggio che adesso di un ragazzo che era andato a più concerti di artisti che non conosceva o che non piacevano per far contenta la ragazza. Mi ha fatto venire in mente il video di Emischilla che era andato virale forse un mese fa.
0: Qual era?
1: Lui si accorge di una ragazza sotto molto, molto agitata, nel senso contenta di sapere tutte le canzoni.
0: Però fianco, lui no.
1: A fianco un povero ragazzo con le braccia conserte che stava lì tranquillo. E lui gli ha fatto i complimenti davanti a tutti, gli ha detto sposatelo questo perché è venuto, non sa una canzone, non ha mai cantato, non si è mai mosso. Pensa come ti ama.
0: Grande.
1: Mi è venuta in mente sta cosa.

0: radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
2: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
2: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: Se finiamo questa sera, Can't Take My Eyes Off of You di Lauryn Hill, che ha un talento infinito, ci ha regalato dei dischi pochissimi ma molto molto belli da solista, più altri dischi pochi ma sempre molto belli con i Fugees. Che cosa vuoi dire a Lauryn Hill se non che peccato, perché avremmo voluto avere una produzione musicale un po' più ampia. Però ci accontentiamo delle perle veramente che ha inciso e che noi spesso tra l'altro riascoltiamo o suoniamo.
1: Dai,
0: sì, sì, molto molto bello. Bella anche la puntata, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno scritto al 342 41 15 105. Ci siamo sentiti tutti un po' meno scemi, cioè abbiamo capito che funziona così.
1: Bellissime storie.
0: Ma posso dire, è anche giusto che sia così. Perché è anche bello, dopo un po' di anni, anche dopo magari dei decenni, tornare un po' indietro col pensiero e guardare con dolcezza quei gesti che uno ha fatto per qualcosa di buono alla fine, perché
1: bello,
0: aveva il cuore che batteva un po' forte. Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: testa che ha oggi di colei che
1: ragazzi sono provatissima,
0: ha dato vabbè, ma del resto chi diventa ricco
1: chi va col ricco impara a riccare.
0: Lei ha un telefono, un jukebox. Buongiorno, questo è 105 Friends, grazie per averci scelto anche oggi venerdì. Più tardi alle 11 avremo il professor Bini, quindi
2: ciao a tutti.
0: Non lo faremo, ieri abbiamo parlato di sesso, oggi parleremo di sesso con lui in una maniera più corretta, più
1: ma possiamo forbita. Chiedergli comunque, possiamo anche addentrarlo nell'argomento che abbiamo affrontato ieri così in modo superficiale se vuoi.
0: Tu ne parli come se io potessi ricordarmi dell'argomento di ieri.
1: Io me lo ricordo.
0: Questo è il primo nitrito di oggi alle 10 e 2 minuti perché lei non ride nitrito.
1: No, allora io mi scuso già per la voce, però diciamo che alle spalle ho pochissime ore di sonno perché io ho dato tutto, sì. Io a Ferrara ho dato tutto.
0: Eh beh, per forza, non c'era Dario, con Dario
1: no,
0: è un ottimo. Una spalla il Darietto, io lo so.
1: Sì, c'era Camilla comunque che voglio dire, anche lei ha dato tutto, però
0: quel che poteva.
1: Quello che potevamo abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Però la piazza era incredibile. Stasera avrete probabilmente un assaggio, ma veramente stupendi, stupendi sì. Tutti.
0: No, secondo me stasera avremo gli altri, perché
2: cosa
0: quelli
2: c'è
0: di
2: stasera.
0: Adesso ne parliamo. Prima però voglio sapere com'è andata ieri sera.
1: È andata molto bene, anzi ne approfitto per ringraziare tutte le persone che ieri erano in piazza.
0: I nomi,
1: se magari erano troppi, però insomma erano lì dalle primissime ore del pomeriggio e
0: no,
1: assicuro che faceva caldino a Ferrara, quindi hanno fatto file sotto il sole.
0: Ma passavano a spruzzare l'acqua, quelle cose così?
1: Sì, ma sai, era un sollievo momentaneo alla fine,
0: certo.
1: No? Quindi sono rimasti lì imperterriti, impavidi, hanno aspettato fino alla fine. Ieri sera sono stati veramente eccezionali, bellissima città, bellissima piazza. Tanti artisti, tante ascelle pezzate, no scherzo.
0: C'era anche Max Pezzato?
1: Sì? Però insomma ci siamo divertiti tantissimo.
0: Mi
1: quando
0: immagino.
1: Dico abbiamo dato tutto, letteralmente, io non mi sono risparmiata, mi sono divertita molto.
0: Abbiamo visto i video, le foto, un po' sul canale 66, poi avevo un po' da fare, quindi sono dovuto andare a prepararmi per l'outfit di stasera. Perché stasera?
2: Che cosa c'è, Tony?
1: Stasera che sera?
0: Mamma mia, una volta ogni 50 anni succede. Che stasera celebriamo i 50 anni di 105, ci saremo tutti. Quindi non solo vi invitiamo a venire in piazza Ariostea.
1: Esatto, giusto.
0: Okay? A Ferrara. E ci stanno 7-8 milioni di persone in piazza.
1: Sì,
0: la questura erano in tre. E saranno
1: allora,
0: 7-8 in tre.
1: Milioni
0: erano,
1: senza
0: tre.
1: Limiti di orari,
0: esatto.
1: Potremmo rimanere lì fino alle 5 del mattino.
0: Cazzo dici che
1: dopo.
0: A luna c'ho il van di ritorno? Ma cosa dici? Sempre zitta.
1: Io devo tu
0: ma
1: torni,
0: io torno, vabbè. Perché domattina. Ma lo dico soprattutto perché? Perché, cioè, raga, dopo 25 anni di 105 Friends è un'occasione per vederci. Cioè, non soltanto avremo modo di gridare dal palco e di salutarvi, ma noi rimaniamo lì. Quindi, se avete voglia di venirci a salutare, basta venire dietro nel palco, mi immagino, e in qualche modo vi conosceremo. Cioè, una volta ogni 25 anni vi voglio vedere in faccia, scusami. Cioè, una volta tanto siamo noi che vediamo voi.
1: Mi invaso la tristezza in questo momento, sai? Perché sto pensando che tra 50 anni non ci saremo, però.
0: Ma parla per te.
1: Ma come parla per. Scusa, ma chi sei, Highlander?
2: Beh, tu a 90.